0: meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: 10. Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Va ora in onda Dolce Alice Live. Programma ideato e condotto da Max Bellè e Tiziana Gasparetti.

0: No, ho esordito con un beh. Per il semplice motivo che per noi di Dolce Alice Live questa è una puntata un po' particolare, perché non riesco a parlare, perché alla nostra grandissima Tiziana Gasparetti un lutto gravissimo in famiglia. Non ho tanta voglia neanche di scherzare, se devo essere sincero, però noi siamo professionisti e dobbiamo continuare la nostra opera. Naturalmente abbiamo avuto il permesso di Tiziana per poter andare in onda in questa puntata. Ti vogliamo bene, Tiziana, mi raccomando, fatti coraggio, eh? Allora, detto questo, un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, anche lui ci è rimasto malissimo, Brian Bellet, allo streaming generale, totale, globale di tutto quello che sentirete in questa puntata di Dolce Alice Live. Grazie a Tutankhamen, Ramses II, Marco Tonarelli, non è più fasciato, ed è lui che prende tutto quello che sentite e lo buttate in onda. Allora, che si fa? Io ho pensato, che faccio? Faccio la puntata da solo? No, non faccio la puntata da solo. Allora ho chiesto aiuto a un amico, perché amico di amico si tratta, un amico radiofonico, una voce che voi ormai conoscete benissimo, perché è quel cretino che dice: sei all'ascolto di Dolce Alice Live. È lui, sta già sorrideggiando.
1: Poi alla fine, salve a tutti, che poi alla fine non è proprio così, il promo è diverso. Resta dove sei, non cambiare. Dolce Alice Live.
0: Sì, è lui. Grazie Gianni di essere stato.
1: Grazie a te, Max.
0: Nel senso,
1: un abbraccio fortissimo, virtuale, per Tiziana, per il problema drammatico che è successo in famiglia. Quindi,
0: sì. E io ti ringrazio di aver accettato l'invito di partecipare a Dolce Alice Live, ma lo so che tu ci tieni, no? Ogni volta io devo spezzare una lancia per quest'uomo, no? Tutte le volte gli dico di fare qualcosa, lui lo fa, ma lo fa per che cosa? Lo fa per amicizia radiofonica, per serietà del sottoscritto e naturalmente di tutta quanta la redazione di Dolce Alice Live. Allora, detto questo, cari amici e cari amiche, io parto. Non so cosa vuol cominciare il disgraziatello dalla parte opposta, ma si può vedere un ragazzo così. Allora, pensate che è in canottiera, in manica di mutande, cioè, no, ma vi rendete conto? Brian, per favore, la musique, quella bella di Dolce Alice Live. Mi raccomando, aprite i padiglioni auricolari, state lì, perché il resto lo facciamo noi.

0: Dovete pensare che negli anni 80, quando io già facevo radio, quando uscì questo brano qua, e in radio arrivavano i dischi promozionali ed erano sempre dei 45 giri, no? Allora, addirittura qualche volta anche musicassetta, immaginatevi voi. Però arrivò questo 45 giri, tutto quanto bianco, dentro alle buste delle case discografiche, tutto la copertina bianca e con i titoli, senza, cioè con i titoli lato A, Rosana, e lato B, Africa, no? E la casa discografica scriveva: per noi potete lanciare, ed era il disco promozionale, il singolo promozionale dei Toto in quell'anno lì era Rosana, no? Rosana. Allora io non lo so dire perché poi sono in inglese. Noi che abbiamo fatto? Noi che eravamo dei disgraziati, dei delinquenti, noi che si fa? Ascoltiamo tutte e due. E noi discografici, cioè disgiochi da discoteca, abbiamo subito chialappato Africa, perché era quello che a noi ci sembrava. E poi nella vita è successo che tutti quegli anni è stata Africa veramente a portare i Toto altissimi in tutte le classifiche, è vero Gianni?
1: Sì, confermo, dalla voce del mitico Bob Kimball fino ai giorni dopo la sostituzione del vocalist di Joseph Williams, che è un grande anche lui.
0: Io questa gente qui non la conosco. Lui studia, io no. Io ascolto la musica, conosco il brano, il titolo, vedi, lui conosce tutti quanti quelli del gruppo. Ecco perché è all'interno del Dolce Alice Live.
1: A distanza un concerto dei Toto così.
0: Anch'io. No, io l'ho visto proprio, io i Toto 4 volte dal vivo, sono una cosa eccezionale quando fanno Africa. No, allora, devo essere sincero, quando fanno Africa.
1: Offline, tanti successi.
0: Sì. Allora, io ho i brividi con Africa, però quando tirano fuori quei lenti che hanno, ragazzi, io non lo so, ma forse perché sono nato da emozioni, io mi emoziono parecchio, è vero Gianni?
1: Sapevi che alla seconda prova in studio, perché suonavano tutti insieme la band, sono riusciti a formare il long play? Di solito le band sbagliano come nei film, nei Chuck, no? In studio di registrazione fanno la prima ripresa, seconda ripresa, terza, quarta, magari poi ripetono di nuovo qualcosa. Loro alla seconda take finito. Sì.
0: Questo perché si dice questo? Questo perché loro, tra virgolette, sono professionisti, perché loro suonano, ma veramente, ma non per finta. E negli anni 80, ti dico un'altra cosettina, non esisteva l'autotune, senza parlare troppo, è vero? Allora, non ho avuto il piacere di ascoltarli dal vivo, ma sicuramente avrebbero fatto delle grandi cose sul palco. Questo è un gruppo eccezionale, purtroppo si è sciolto da troppo tempo. Atlantic Star a Dolce Alice Live.

0: Gang Band, come volete voi, sempre quelli sono. The Lover in You, era il brano, uno conosciutissimo, si ballava, era bellissimo, a volumi alti questo è un brano, poi quando parte fa il ritornello. Allora dovete pensare che Gianni lo metteva a noto, in una nota, sentite, a noto in una nota, discoteca all'aperto. Perché lui era un pazzo, forse più di me. Allora, già è vero sta cosa?
1: Sì, assolutamente sì. Grandi discoteche, Limelight, c'era anche il Pecocci Club, che poi l'hanno chiamato Limelight, insomma, ce ne sono state parecchie. Villa Movida di noto, chi non la conosce?
0: Bah, chi è che non la conosce? Chi è che a Torino non conosce la discoteca?
1: Villa Movida, ma tutti i netini la conoscono.
0: Mamma,
1: che live va diffuso per tutto il mondo.
0: Beh, è chiaro. Allora, amici e amiche di Dolce Alice Live, mi raccomando, è arrivato il momento in cui il sottoscritto piace, perché Brian, hai chiamato il nostro ospite stasera, oggi è un maschietto, di solito sono tutte donne, e che donne, sono fatta così, però questo è anche un amico e sta già sorridendo sul monitor numero 3, immaginatevi voi. Brian ha posto l'audio, tutto, è fatto tutto tranquillo, tutto quanto. Gianni, sa che si fa, mandiamolo. Allora, faccio una cosa, io ti congedo, cioè nel senso vai, fai quello che vuoi, l'intervista ci penso io, già sei sotto stress per venire in onda su Dolce Alice Live e ti faccio fare anche l'intervista, anche no, dai. Vatti a fare il caffè, vai.
1: Mi dai permesso lui, ragazzi?
0: Sì. Vai tranquillo. Grazie Gianni per ora, mi raccomando, tra un po' non sparire, tra un po' ritorna, perché ti voglio con me fino al termine, fino alla fine. Amici e amiche, sei pronto Brian? Ok, prima un brano? Va bene, come vai tu? Comandi tu i pulsanti, lo comando io.
2: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice
3: Live. Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: mi guardano male anche dalla parte opposta del vetro, ma perché, Brian, lo sai, quando mi arrivano certe canzoni dei padiglioni, nei padiglioni auricolari miei, cari amici e cari amiche, io devo cantare perché l'emozione è... Non fare tanto il cretino, per favore. No, ve lo dico cosa vi ha detto un cuffio, Brian, il nostro forico. Questo perché ti ricorda, l'uscita che hai fatto qualche tempo fa con la signorina. Ma che ti devo dire? Le emozioni, chi è che te la dà le emozioni? Una dolce donna e un piatto di lasagne, insomma. Ora non so, magari chi scegliere tra le due. Tante volte forse è meglio un piatto di lasagne, a seconda di chi ti imbatti. Comunque, detto questo, una frecciata al mondo femminile. Ora vi immagino i WhatsApp che arrivano. Me lo diranno. Sicuro. Allora è meglio un piatto di lasagne di me, brava. Allora, arriva il momento che a noi piace un sacco. Perché piace un sacco? Perché noi di Dolce Alice Live andiamo a non ti dico scoprire, perché in tanti che sono entrati nel grande circuito di Dolce Alice Live per fare due chiacchiere con noi sono già conosciuti, no? Tanti sono conosciuti in Italia, tanti artisti che in Italia non sono conosciuti, non sono conosciuti all'estero. Ma chi è che vogliamo noi, soprattutto che vado a cercare io? Semplicemente quelli che tramite, non so, una canzone, un libro, una scena di film, un qualcosa, riescano a dare emozioni a noi che vogliamo emozionarci, che abbiamo voglia di emozionarci, che viviamo solo esclusiva. Ho capito. No, aspettavo che ci fosse se tu non mi porti l'ospite in video, caro il mio fonico, chiaramente capito, non riesco a capire se c'è. Oh, vedi, è arrivato. Oh, finalmente con noi un amico, perché possiamo dire che è un amico. Andrea Costa, come stai?
1: Ciao, bene, ciao a tutti, sto molto bene, grazie.
0: Hai visto? Ce l'hai fatta dopo tanto tempo che no, ma dovete pensare, no? Che io e lui ci chiamavamo, no? E mi diceva: Max, ma quando è che vengo in trasmissione? Non ti preoccupare, guarda che. Ma ora, e poi ora ho detto: sai che ti dico? Hai fatto una cosa bella, allora io. Vieni da me, dai. E allora in amicizia siamo qui a chiacchierare un po' su qualcosa di nuovo di Andrea. Allora, chi non conoscesse Andrea. Facciamo una cosa, Andrea, ti do quei 30 secondi, un minuto, quello che vuoi, tanto ormai siamo qua a chiacchiera, no? Come diceva mia nonna, siamo a veglia, forse anche dalle tue parti, no? Tu sei di Lucca, se non vado errato.
1: Giusto, di Lucca, sì.
0: Di Lucca.
1: Siamo
0: a veglia, sì. Fantastico, i nonni meravigliosi. Allora, mia nonna la chiamava l'enciclopedia vivente, no? Perché sapevano di tutto, sapevano fare di tutto. Allora, Andrea, presentati un attimo al nostro grande pubblico, che sono tanti, ti avverto, sono tanti.
1: Va bene, sarò rapido e indolore. Cerco di essere rapido dicendo che sono Andrea Costa, appunto di Lucca, e che da 10 anni vado a cantare con i miei brani scritti da me all'est, in Europa dell'Est, in particolar modo in Russia. E ho già realizzato un album e sto per realizzare il secondo album. E adesso mi sono affacciato anche al territorio italiano, perché persone che mi stanno dietro mi stanno dando una mano a creare anche dei concerti qua in Italia, partendo appunto anche dalla Toscana e spostandosi poi man mano più in là.
0: Ecco, hai visto? Si parte, tu sei partito dall'estero per poi rientrare, no? Ci sono quelli, sì, che vogliono partire per forza dall'Italia per poi uscire, ma non so quanto forse è meglio, sinceramente.
1: Beh, sono due punti di vista. Onestamente devo dire che all'estero, e in particolar modo nell'Europa dell'Est, c'è una attrazione magica per la musica italiana e molto, molto anche per la musica live. Cioè, sono persone che hanno passione in queste cose.
0: La musica dal vivo, no? Suonata dal vivo, sì, loro,
1: dal vivo,
0: piace molto queste cose.
1: Molto, molto. Sì.
0: Ma questo lo dobbiamo, sai che cosa? Lo dobbiamo anche ai nostri avi, cioè nel senso a quelli che da 50 anni, 60 anni a questa parte hanno dato lustro alla nostra cara e carissima e amatissima musica italiana, no?
1: Certo,
0: parliamo,
1: certo.
0: Parliamo da, ma io voglio partire da, da Puccini, no? Ad esempio, poi andiamo
1: da Giacomo
0: avanti.
1: Puccini, certo.
0: Puccini e poi Modugno, insomma, quelli che hanno fatto grande la musica italiana a 360 gradi. Allora, ma tu in che, in che territorio musicale ti muovi? Perché è importante saperlo.
1: Assolutamente. Ma io canzoni cantatoriali, melodiche italiane, classico stile anni 90, melodico italiano, ecco.
0: Alla,
1: quindi si passa da,
0: alla Ramazzotti, alla Pausini, a questi no, no.
1: Sì, Pausini no,
0: no, no, vabbè, ma insomma come tipologia, no?
1: Io sono appassionato di Venditti, ma in realtà poi
0: capito, ha detto
1: scansati,
0: ha detto scansati, come dicono in Toscana. Che poi guarda, ma te guarda la combinazione, no?
1: Sì,
0: io è una settimana che in macchina, sai cosa ascolto? Dovina un po'. E dalla pelle al cuore,
1: tutto
0: di tornare, capisci? Ragazzi, ma non so il perché, capisci? Mi prendono questi flash mostruosi, il senso fa partire l'amore, ragazzi. Insomma, Venditti,
1: Antonello,
0: uno dei tanti grandi della musica, sì, italiana. Insomma,
1: una pietra
0: miliare. Allora, facciamo,
1: sì,
0: una cosa.
1: Sì.
0: Io andrei a ascoltare questo brano che tu mi,
1: sì,
0: hai mandato, poi ne discutiamo,
1: sì,
0: di come è nato, come, dove, quando e perché, e poi continuiamo naturalmente la nostra chiacchierata. Signor tecnico, per cortesia, la pizza magari dopo. Ho presentato il brano, se lo vuoi lanciare, grazie.
1: Ciao, per ora.

0: Ora ho capito quando tu hai detto sono stile 90, no? Perché quella la tipologia di canzone con il ritornello che ti praticamente ti fa ricantare di nuovo immediatamente il brano. Come, allora, ma che ti dico una cosa? Allora, sai la mia prima fidanzata? La mia prima fidanzata 30 anni fa come si chiamava?
1: No.
0: Paola. No. Capisci?
1: Che legami?
0: Che legami che ci sono?
1: Guarda. Lasagna, Paola.
0: Che bello, ma che bello, ma veramente, guarda. Allora, poi ci troveremo anche in un gran galà in Russia, dove tu canterai insieme a una mia artista, sicuramente.
1: Assolutamente.
0: Sì,
1: perché... No, ma fate tutti scherzi, no, veramente, Max.
0: È una battuta che... No, è una settimana che ci facciamo battute, chiaramente, anche perché ha conosciuto Alice Ray, allora un concerto
1: bravissima. E quest'estate voglio incontrarti, che ti voglio far conoscere il mio produttore russo.
0: Certo, e qualche data la faremo senza nessun problema. La ragazza soffre molto il freddo, dobbiamo farla in primavera o estate.
1: Si fa in primavera entrata.
0: Ma tu lo sai che se gli dico andiamo in Russia a suonare, quella la valigia è pronta già domani mattina.
1: Immagino.
0: Lei è un animale da palcoscenico, lei canterebbe anche davanti ai pinguini. Allora, detto questo, possiamo parlare di Andrea Costa, ragazzi.
1: Eccolo,
0: ma allora, questa canzone com'è nata? Perché da quello che ho potuto capire, il testo dice: hai qualche dubbio, no? Quindi, quando rientro in casa, durerà, ci sarà, ma che se fa, direbbero a Roma, no? Giusto?
1: Bravo, è il fatto che ogni tanto penso che ogni persona nella propria stanza, nel proprio interiorità, cerca di capire dove andare, da dove arriva, dov'è e dove vuole andare in avanti. Quindi è un po' sono le domande classiche che comunque mi vengono spontanee nelle mie canzoni.

0: che ho messo in questa canzone. Questa no. Mi ricordo che l'ho scritta, fra l'altro, con la chitarra che mi porto sempre dietro. Io suono il piano perché a me ho fatto il conservatorio, mi piace scrivere, suonare il piano, però la chitarra la porto, e l'ho scritta in un albergo, mi sembra in Romania. Vabbè,
1: insomma, quando arrivano le ispirazioni, tu puoi essere sia a Romania che a Caltanissetta, non è importante, no?
0: Mi è venuto il flash.
1: Ti è venuto il flash, hai fatto bene. Allora, l'album, quando esce? È pronto?
0: Allora, l'album, allora, nella parte est dell'Europa è già uscita, l'album si chiama 18+ e si trova su tutte le piattaforme digitali. Fisicamente in Italia uscirà verso giugno, sono 8 canzoni, fra cui questa che hai sentito solo, e a settembre uscirà nell'Europa dell'Est il secondo album, sempre prodotto dal mio mentore Sergei Masaiev, fammelo dire.
1: Bravo, salutiamo Sergei, gli mandiamo il link d'ascolto, così almeno. Rimandiamo la registrazione, che gli fa piacere a questi uomini essere rammentati di una cosa bella che stanno facendo. Allora, Andrea, se tu vuoi aggiungere qualcosa, io fallo pure, ti do un altro minuto perché sai, i tempi radiofonici sono strettissimi.
0: Certo. Allora, volevo dire solo che mi troverete quest'estate nella zona della Toscana, nella zona del mare, zona Versilia. Avrò 3 concerti, uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto. E spero tanto che ci sia la possibilità che qualcuno possa venire. Volevo ringraziare tanto Max perché è una persona veramente bravissima.
1: Mi emoziono per queste cose.
0: Dai, Max. Quando c'è da dirlo si dice, no? Allora lo dico.
1: Grazie, ti ringrazio.
0: E ringrazio tutti voi, vi saluto, un abbraccio da Andrea Costa.
1: Bene, è stato con noi a Dolce Alice Live Andrea Costa.

0: questa è Dolce Alice Live.
1: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: know you anywhere.
1: I'd know you anywhere.

0: nostri ospiti, variegati tutti questi ali dolci alle celate che facciamo, dai cantanti agli attori, ballerini, di tutto, no? Abbiamo scrittori, attrici teatrali, di tutto passa all'interno del dolce live, perché siamo quelli che vogliamo, è vera, tramite la nostra trasmissione portare emozioni fuori, non soltanto con la musica ma anche con i personaggi che vengono a trovarci. Che devo fare, Brian? Ah, c'è Gianni, sono abituato a sentirvi offendere da Tiziana, che in questa puntata non ci può essere. Però
1: questa puntata eviti le offese.
0: Hai cambiato microfono, per quale motivo? Sì. Per quale motivo cambiato microfono?
1: Ne ho svariati.
0: Lui cambia, capisci? Lui cambia microfono, ogni mezz'ora un microfono nuovo. Vabbè. Allora, che è così, è siculo. Non ci posso fare niente, capito? È siculo. Abita vicino alla casa di Montalbano. E allora di conseguenza ha preso questo. No, è vero, Gianni.
1: Certo.
0: Sta in un posto meraviglioso, la Valle di Noto. Dove.
1: Pensa che ho già comprato la pelle d'aino.
0: Ma aspetti, ha preso la pelle d'aino perché Montalbano è pelato. Lo so, gli vengono così. Lui vorrebbe, ma gli vengono così. Vabbè. Allora, la nostra redazione ti ha inviato qualcosa? No, non credo, anche perché abbiamo inventato il collegamento volante prima.
1: Qualche notiziola l'ho trovata.
0: Ah, vedi che la redazione ha lavorato i stessi. Sì. Mamma mia.
1: A proposito dell'isola dei famosi.
0: Vai.
1: Io di soldi, non io. Nonostante la pelle in diretta, l'ex attrice hard Selene, che sì, di nome fa Luce Caponegro, è stata eliminata alla terza puntata. Quindi mi spiace, ma niente soldi, niente Isola dei Famosi, niente soldi. Vi voglio inoltre ricordare che per l'anno che viene saremo anche noi partecipi, io e Max Bellè, all'Isola dei Famosi. Quindi non
0: te sei un pazzo scatenato, io non vengo all'Isola dei Famosi.
1: Certo che sì, Max, dobbiamo vincere il titolo, sì, per forza. Perché
0: quanto ci danno?
1: L'anno scorso, perché noi no?
0: Quanto ci danno?
1: Se vinciamo il premio, cercheremo di portarlo a casa.
0: Beh, allora la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, che si svolgerà a Favignana. Vabbè, dai, ma io posso andare a mangiare i granchi, disse, no, ma non ci penso nemmeno. Detto questo, la grande, ma veramente sono un cretino, e io mi affido a un altro cretino, perché capisci, perché non avevo Tiziana e allora sto scherzando, chiaramente c'era talmente una grande amicizia che gli posso dire di tutto, quasi tutto, perché poi che minchia, ma mi ha segno a fagare.

0: Strano, meraviglioso, eh? Il film ancor di più, avrò visto circa, non lo so, 300 volte, ma che scherzi davvero, Highlander. Duncan MacLeod del Clan MacLeod, eh? Io avevo un avo perché
1: da l'immortale,
0: parte... l'immortale. Un avo mio da parte di babbo era del Clan MacLeod, capì? Non è vero, questa è un'altra stupidaggine che mi sono inventata perché non so più quel che dire. Allora, caro Gianni, come sta andando?
1: Sta andando benissimo, no, ma quello che hai detto è vero, attenzione, perché il babbo di Max faceva parte
0: sì, del clan.
1: Ascoltate.
2: Guarda, ti posso fare una proposta? Mica serie.
1: Bene.
2: Con torno mio 10 euro. Quindi non lo fa. Volare andare, sta chiesto.
0: No, vabbè. Ma perché siamo così? Ma è importante saperlo. Allora, che c'è, Brian? Brian, che c'è? Dimmi cosa c'è. Ah, ok. Un WhatsApp vocale. Ah, e mandalo, dai, mandalo su, mandalo, dai.
3: Già senti, è tanta roba. Senti con la illunga, senti? Ce ne so due, anche tre, senti? Più so cazzo. Senti? Ma capire, quel ma che va a cercare, eccola, che? Ma secondo te fai. Tu non devi rispondere. Che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda ma non vuole la tua risposta. Lei vuole la sua, che passi per te. Ma tu la sua risposta non la sai. Che se tu la sapessi, ya diresti. Ma tu non la sai, quindi non tengo ya. Perché alla domanda, senti, ma sì, non fai la tua ieri. O fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci. Te butti di sotto, devi decidere. Oppure, altra alternativa, non puoi scappare. Fai dei suoni. Molti. Mentre lei parla. Ma sì, secondo te? Qui si vede.
0: Che fantastico! Un saluto a Enrico Brignano!

0: sembra. No, manca. No, il bello che io ho visto saltare due volte. E allora sembra proprio che la chitarra a un certo punto prenda una sua iniziativa con le sue gambe e esce fuori dal palco, perché chiaramente non, gli manca la parola, eh? E poi un grande artista, quell'atmosfera che ha, ma che te devo dire. Allora, caro Gianni, detto Giannino, eh?
1: Allora, mi dica, dottor Max.
0: Tu sai fare i cannoli? No.
1: Se leggo qualche ricetta internet, magari un po' riesco.
0: Tua moglie invece sì, lo so.
1: Le donne riescono sempre, perché poi alla fine noi uomini magari rischiamo di avvelenare qualcuno.
0: Chiaramente. Allora chiederò i cannoli a tua moglie, non a te, perché non mi fido molto, sai che sono amante dei cannoli, dell'arancino o arancine un po' meno, ma del cannolo
1: ma perché a Palermo è arancina,
0: sì, invece tutto il resto
1: arancino, o viceversa, non ricordo adesso bene dove le due frasi si appoggiano.
0: Comunque, a prescindere da quelle due delizie, io amo molto anche il ciambellone, no? Che fate voi con i fichi d'India dentro, le noci, le nocciole, è tutta roba da glicemia alta.
1: Dolci nostrani, sì.
0: Dolci nostrani, meravigliosi, stupendi. Dovete pensare che io vado poco in Sicilia, invece dovrei andare di più. Ma ogni qualvolta vado giù dove ci sono amici, ragazzi, non ce la faccio fisicamente. Perché
1: con qualche chilo in più,
0: no, dai. Ma sì, perché poi e mangia questo e assaggia questo, ma che t'ha fatto questa braciola, ma che t'ha, ma senti sto passito, ma mangia la pasta incasciata, cioè no, assaggia, no, non si può. Un pranzo dura dalle 12:30 alle 17, se ti va bene
1: e questa poi c'è la parte serale ancora che manca.
0: Sì, infatti poi devi andare a passeggiare, ritornare e mangiare. La salute, siamo tutta quanta la Sicilia, perché in Sicilia noi col segnale di Dolce Alice Live siamo dappertutto. È bello.
1: Ciao Sicilia, ciao Noto, ciao Palermo.
0: Ciao a tutti quanti, che vi voglio bene. Puntualmente mandano sempre il regalino, perché lo sanno, che però mi mandano cose che non si deteriorano, no? Pasta di mandorle, queste cose che non si deteriorano.
1: La crema di pistacchio, perché
0: la crema di pistacchio, è vero.
1: Pistacchio, sì.
0: Hai aperto una ferita, caro mio, che va da accidenti a te e te. La dovete pensare, avevo una fidanzata che amava la crema di pistacchio, però quella vera, no? Era esperto della crema di pistacchio. Gianni, per favore, mandami su dalla crema di pistacchio, ce la posso fare.
1: Pistacchio di Brondi, che no, è l'originale.
0: Proprio originale, proprio in vasetto, proprio suo, eccetera. Mi ha mandato, non mi ha salvato. Se n'è andata lo stesso, la grande musica, il grande funk di Dolce Alice Live. Sono scemo, lo so, lo so.

0: Don't You Want Me For Me per Loose End. Questo gruppo, anche questo degli anni 80, che ti devo dire, tutto lì hanno fatto, dal 70 all'80 hanno fatto di tutto.
1: Le miglior cose musicali.
0: 1969-1985. Volevo mettere anche l'86, ma però insomma, a prescindere, hanno fatto delle cose bellissime, praticamente la base di tutto quello che è venuto poi negli altri 20, 30, 40 anni. Caro Giannino, dimmi.
1: A seguire, sì, in effetti hanno preso spunto molto dalla musica retro degli anni 70, 80.
0: È arrivata. Dimmi.
1: È arrivata l'evoluzione poi musicale, che non è che sono cambiate.
0: Ora lo so che hai un'età un po' particolare, no? Sei anziano e certe cose non le fai più. Allora, in certi momenti intimi, cioè nel senso, intimi, punto. Tiziana l'aveva già detto, sei un cretino, l'aveva già detto di tutti i colori. Allora, in certi momenti intimi negli anni 80 si usava pressappoco, no? Quando portavi una ragazza in macchina, giravi, eccetera, eccetera, poi ti fermavi e si metteva un personaggio stupendo per quanto concerne per creare atmosfera. Ora tu, in questi anni qua, che saresti in difficoltà? Che metteresti, insomma? Ti ritrovi, non so, davanti alla luna?
1: Una scelta ben mirata, onde evitare la sberla, la tipica sberla che poi t'acchiappi alla fine.
0: Sì, infatti.
1: Magari pensi che tramite il pezzo riesci un po' a creare quell'atmosfera, invece vai a peggiorare a volte le cose.
0: Ma i cantanti di ora, il momento musicale di ora mondiale, che prenderesti?
1: Ma che ti devo dire? Spandau Ballet?
0: No, è anni 80, è quello il problema. Dicevo, degli artisti di oggi, cos'è che prenderesti? Sinceramente io sono in difficoltà, non saprei chi andare a beccare o cercare o mettere quel brano per poter creare quell'atmosfera.
1: Che dire... No. Marco Mengoni?
0: Lo sapevo che tirava una cazzata, cari amici miei, finisce qua dolce. No, sto scherzando. Anche perché veramente siamo in difficoltà. Allora, perché a quei tempi là, a parte che di default lei ti diceva sempre no! Che vabbè, no la prima sera, no la seconda sera, ma la terza sera però magari usciva anche qualcosa, no? Però
1: usciva lo schiaffo.
0: Usciva lo schiaffo, poi magari anche un baciotto, un bacino, certe cose. Vabbè, ma detto questo, io usavo sempre lui.
1: Chi?
0: Chi? È lui. Ah! Mister camera da letto. Lo zio Barry, ma ti fai, capito? Lui te la creava l'atmosfera. Eri tu poi che non cuccavi nulla. Però ci provavamo.

0: Paure in onda.
1: Paure in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Ed eccoci, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 15 luglio, buongiorno, è un bel mercoledì, quindi il mercoledì sa che poi di sera c'è anche 20 di sera, già 20 di sera! E allora questa sera, 20 di sera, avremo Nartico, l'ho imparato già, e meno male, se no Marco mi bastona poi dopo. Allora, non è mai troppo presto, l'edizione del 15 luglio 2026. Pensavo 26 quest'anno, insomma, io c'ho 2 26. E allora è il momento del saluto delle radio che ci mandano anche in replica alcune, tipo Radio Blinco Blanco Atria alle 7.30, Radio Teramo alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV alle 7.30, Radio Maritalia in diretta e le altre radio che sono elencate dalla nostra Angela Ricciardi, che arriverà adesso subito l'elenco. Che dire questa mattina? È mercoledì, avremo i soliti balli di Beppe, avremo i nostri amici che si presentano, avremo i nostri amici che verranno in diretta. Se volete venire in diretta con noi potete chiamarci e prenotarvi al 320 19 78 490, ma arriva adesso il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: capito. E così ha già fatto 550.000 prenotazioni nel giro di mezz'ora per le date dell'anno prossimo. Mamma mia, come i dottori più o meno, quando uno si va a prenotare dopo un anno, insomma, fa la visita.
1: Ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti niente.
0: Questi sono tutti quelli che a Vasco Rossi vogliono bene. Ti voglio bene.

0: a Renato Pozzetto, tanti auguri a Pozzetto, tanti auguri grande attore Renato Pozzetto da Marco Roma, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Buongiorno, scriverò le pagine di un libro, le scriverò insieme a te, le scriverò per la nostra storia, perché è bella e così dolce, da Marco Roma, buongiorno!
1: Questo era il Marco Roma appena registrato, i messaggi del mattino, quando sono le... 8. No, sono le 8.
2: 4:42 e 14 secondi.
1: Ecco, 4:42 e 14 secondi. Adesso andremo a sentire il Marco Roma in diretta oggi da Manzio. Allora, andiamo a cercarlo.
2: Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Avviamo la chiamata vocale, eccolo qua.
2: WhatsApp. Riduci, stai chiamando Marco Roma, saluto, voce non attiva.
1: Vediamo se arriva.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno. Come andiamo?
1: Bene, bene, fa caldo, fa caldo. Abbiamo già l'aria condizionata accesa perché fa caldo. Quindi qui. Tu come stai?
3: 22 gradi. Beh, anzi, io 22 gradi.
1: No, qui ne abbiamo 26, quindi insomma sono 4 gradi in più.
3: Sì.
1: Più caldo. È più tropicale qui Milano.
3: Sì, è vero.
1: Allora, i nostri colombini sono svegli o addormentati?
3: Ma veramente ieri non l'ho mai sentiti.
1: Ah, non l'ho sentito ieri per niente.
3: Zero.
1: Quindi lui sarà andato al Vaticano, lei si è andata a Monte Mario, come diceva la canzone.
3: Sì.
1: Come diceva la canzone dei Limoni che abbiamo ascoltato l'altro giorno.
3: Sì, è vero. Ogni tanto spariscono.
1: Bene. Allora, Nartico, già l'ho detto già in anteprima.
3: Grande Nartico, sì.
1: Allora, vogliamo
3: lui
1: dire...
3: ha fatto adesso la canzone del nuovo singolo, sì. La chiamata, Gianni Morandi, infatti sì. Lui ha apprezzato, gli ha fatto i complimenti su questa estate così spensierata di questa canzone, che è intitolata a lui poi. Si chiama proprio Gianni Morandi, il titolo della canzone.
1: Ah, cioè lui ha scritto una canzone per Gianni Morandi.
3: Sì, solo che la canta lui e il titolo del testo è... proprio così, Gianni Morandi.
1: Nartico ha cantato Gianni Morandi. Beh,
3: sì.
1: Dunque,
3: sì,
1: sì. Bene, siamo oggi ad Anzio. Abbiamo ricordato che questa sera alle 20 a 20 di sera, nei nostri 20 minuti, c'è Nartico. Vogliamo dire chi è Nartico? È un cantante? È un attore? Cos'è?
3: Allora, Nartico è un cantautore, sì. Nato da bambino dallo Zecchino d'Oro, da quando era piccolo.
1: Quindi che canzoni cantava lo Zecchino d'Oro?
3: Lo sai che non lo so.
1: Dobbiamo documentare, glielo chiederemo stasera poi magari.
3: Sì, certo.
1: Sarà una delle
3: l'unica cosa che non gli ho chiesto è stata quella.
1: Poi comunque, questa sera alle ore 20 di sera potrete anche chiamarci al 320 1978 490 per parlare con lui, con Nartico.
3: L'ho sentito cantare al programma Il Rai Bella, ma lui stava seduto sul divano a fianco a Mogol.
1: Sì.
3: E lui canta Mogol e il cielo in una stanza.
1: Ah, quindi ha cantato anche il cielo in una stanza. Vabbè, sì. Vedremo, andrò a vedere poi cosa troviamo su Spotify.

0: La canzone oggi è Liberi Liberi.
1: Ah, vabbè, questa ho mandato già.
0: Allora cambio.
1: ho mandato un brano già adesso per ricordare che lui ha fatto 550.000 prenotazioni in mezz'ora. Cioè, praticamente.
0: Mamma mia. Io uno di quelli.
1: Ah, tu ci sei anche tu.
0: Certo, sì.
1: Quindi
0: 15 giugno.
1: Ah, 15 giugno, perché sono 10 date, mi pare.
0: Dieci date, tutte le scelte allo Stadio Olimpico.
1: Sì, così non
0: ha venduto veramente a 75 anni. Poi lui cambierà, quando va a 75 cambierà, canterà quasi tutti i giorni, perché farà due date consecutive un riposo, due date consecutive un riposo. Lui praticamente quasi tutti i giorni canta, cioè regge un ritmo di 10 date incredibile.
1: E quindi Liberi Liberi è di Vasco Rossi.
0: Eh sì.
1: Quindi oggi abbiamo due canzoni, perché io non l'ho messa già, io non l'hai mica capito poco fa, proprio per ricordare questa cosa, però non c'è.
0: È Destino, allora.
1: Eh?
0: È Destino. Non mi ero messo d'accordo. Perché non avevo ascoltato.
1: Eri fuori ascolto.
0: Sì. Sì.
1: Bene, allora ricordiamo anche ATM, Trenord, BMIs, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che era un vigile che purtroppo, ahimè, per inseguire un delinquente ci ha lasciato la vita, lo ricorderemo sempre insieme a Simona, e ricordiamo in questo caso tutte le forze dell'ordine che cercano di darci una mano tutti i giorni e tutte le persone che cercano di tenere quest'Italia un po' tutta sbrigliata. Allora mandiamo lo stesso Liberi Liberi, che facciamo? Se è quella la canzone,
0: che ne pensi? Ok, sì, se no cambiamo.
1: No. Allora ci sentiamo alle 6:50, se non dovesse bisogno alle 5:15 ti chiamerò lo stesso, perché non ho avuto comunicazioni di defezioni, però adesso ho la certezza. E allora Liberi Liberi, sì. Vasco Rossi. Ciao Marco, a più tardi allora.
0: Ciao, dopo.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno, come va Salvatore? Tutto bene?
2: Buongiorno Giuseppe, eccoci di nuovo insieme.
1: Ti sento un po' assonnato, come mai? Non hai dormito tanto stanotte, com'è? Che è successo?
2: No, ho fatto il rientro tardi ieri sera, ancora stamattina non mi sono ripreso bene.
1: Non ti sei ripreso, ok. E allora, che ci racconti di bello? Buon Salvatore!
2: Di bello cosa vuoi? Qui sembra che le cose stiano crescendo, sai, dopo quel dibattito del 23 sera.
1: Sì, siamo rimasti che il 23 sera puoi ci raccontare cosa è successo. Allora, cosa è successo il 23 sera?
2: Beh, il 23 sera già siamo stati molto soddisfatti delle presenze che abbiamo avuto lì in quella serata. Diciamo che come persone c'era stata tanta gente, da quello è nato un grande nuovo idea e progetto che stiamo svolgendo al momento. Praticamente una raccolta di adesione dei luoghi pubblici, dove poi praticamente faremo un distintivo dove riporta l'accesso accettata per i cani guida.
1: Cioè, spieghiamo meglio. Allora, dunque, da quella sera avete avuto questo dibattito, avete parlato dei problemi dei cani, delle varie cose, veterinari, queste storie qui.
2: Sì, esatto. Abbiamo preso la normativa che abbiamo del 2006, dove autorizza, diciamo, l'accesso ai cani nei luoghi pubblici, dato che ancora oggi c'è qualcuno che non ci accetta.
1: Così.
2: O non lo sa o non ci accetta, insomma, e quindi da questo abbiamo preso questa iniziativa da creare su San Marco.
1: Quindi già vi siete andati in giro per lo scalo di San Marco e anche per il paese di San Marco, paese, vero?
2: Certo, sì, tutto il paese di San Marco Argentano, che siamo in movimento per cercare di far sensibilizzazione a tutti i luoghi pubblici e fare aderire a questa iniziativa, dove poi a sua volta faremo nascere un'app da poter scaricare sui smartphone.
1: Ah, ma chi aderisce, insomma, che fa? Praticamente mette una locandina. Qui il cane è benvenuto, com'è?
2: Allora, chi aderisce avrà, il suo distintivo sull'ingresso, anziché io non posso entrare, lo facciamo all'inverso, io qui posso entrare.
1: Quindi una cosa, insomma, che automaticamente chi ha un cane o chi anche, diciamo, oltretutto è anche un modo per pubblicizzare questa cosa del cane, perché anche una persona che non ha il cane dice: ah, qua i cani guida entrano. Se tanti scrivono che i cani guida entrano, vuol dire che prima o poi anche gli altri dovranno adeguarsi.
2: Esatto. Quindi lo scopo è questo, diciamo, far trovare questo segnale all'ingresso dei locali che aderiscono.
1: Naturalmente tutto qualcosa di gratuito, non ci sono tasse da pagare, sai come?
2: No.
1: Cioè, si pensa sempre, sti poveri commercianti, ma sai, vengono quelli e mi chiedono i soldi per una cosa, vengono i ragazzi per la scuola, eccetera.
2: Vengono i ragazzi più grandi che vogliono la quota per il veglione che fa 3 o 4
1: dice
2: mesi.
1: Qua, insomma, sti poveri commercianti, dice, sì, vabbè, qualcosa la guadagneremo, però ogni mattina arriva qualcuno. Quindi quando arriva Salvatore con il suo cane, state tranquilli che non vi chiede né soldi né niente, vi chiede solo di applicare questi adesivi, vi chiede di applicare questa norma che, insomma, c'è un, come funziona? Un cartellone con un bel cane disegnato? Com'è?
2: È un adesivo che viene piazzato, diciamo, all'ingresso, alla porta, dove facciamo apparire una foto con il cane guida, dove poi sotto la scritta "io qui posso entrare" e a sua volta la legge 200 del 2006.
1: Sì, questa legge nuova che hanno rifatto.
2: Rifatto, esatto, dopo 74, un po' di anni. Esatto.
1: E quindi è molto grande questo adesivo, è piccolo?
2: No, vabbè, una dimensione di 12 per 17, un rettangolo verticale.
1: Quindi diciamo è come se fosse una 5 più o meno, non è come,
2: esatto.
1: Perché sì, la 4 sì. È più grande, 22 per 30. No. È una 5, esatto. Quindi sta comodamente da tutte le parti con questo cagnolino che meno male vedono il cane e si spera che leggano anche tutti quanti l'importanza di questi cani guida.
2: Esatto. E di questo poi il logo che aderisce, questo logo pubblico, abbiamo l'idea di creare l'app
1: con, un'applicazione che uno aprendo vede tutti, esatto, i posti dove ci sono, dove c'è l'accessibilità dei cani,
2: esatto, che hanno accettato questa iniziativa e quindi risultano in questo elenco dal quale con le coordinate uno smartphone stesso gli dice il chilometro, la distanza che c'è dal punto dove si trova.
1: Certo, abbastanza avveniristico. Salvatore, sei stato veramente chiarissimo, io ti auguro e ci sentiamo una prossima volta per altre situazioni per i cani guida.

Radio. Sono Andrea Mazzola di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

gli amici di Disabili International Radio. Sono Aurora Diana, cantautrice italiana emergente. La mia musica unisce pop intimista e la quotidianità sotto forma di dolci poesie cantate. Il cerchio dell'amore, il mio nuovo singolo, è un brano che parla di consapevolezza e della capacità di lasciare andare quello che non ci appartiene più nel modo in cui forse avremmo voluto, ma invita a non chiudere le porte, bensì a crescere proprio sulla capacità di comprendere e porsi le giuste domande senza temere di darsi anche le risposte. Spero vi piaccia e se siete curiosi di sapere come continuerà il mio percorso musicale, seguitemi sui social. Mi trovate su Instagram come @AuroraDiana. A presto con nuova musica. Ciao!

0: Caro Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Come va? Siamo già con le notizie? Sì, sento che già sei annotiziante.
1: Adesso vabbè. Ci sono i principali articoli sul fatto che è andata sotto la maggioranza ieri sulle preferenze alla Camera.
0: Come è potuto succedere una cosa del genere quando ci sono stati franchi tiratori?
1: Sì, dicono che molte siano donne, ovviamente. Non so come abbiamo fatto a dirlo, ma dicono che più di 30 donne hanno votato contro.
0: Quindi 30 donne dello stesso Fratelli d'Italia?
1: Sì, della maggioranza. C'è da dire questo, che Forza Italia la voleva le preferenze, ma Forza Italia non le voleva, e Fratelli d'Italia sì, e la Lega c'era un po' di, insomma, di incertezza. Le volevano anche quelli che hanno aderito al Vannacci,
0: però
1: partito, anche se non risulta come partito adesso ancora in Camera, risultano un gruppo misto loro, perché
0: fatto sta che per un punto Martin perse la cappa.
1: Vuol dire poco, cioè loro festeggiano, poverini, a sinistra, perché ma chiedono le elezioni, poveretti, sono talmente mal presi che
0: già voglio vedere.
1: E il problema è che venerdì si fa il voto su tutta la legge a scrutinio segreto.
0: Sì.
1: E lì secondo me la legge passerà, perché non ci sono le preferenze, quindi tutti quelli che non le volevano hanno raggiunto l'obiettivo.
0: Certo.
1: Adesso se è uscito fuori il Presidente del Senato dicendo che lì al Senato non c'è il voto
0: segreto,
1: lo scrutinio segreto, quindi le preferenze potrebbero rientrare, però è una cavolata, perché a quel punto la norma deve ritornare
0: alla Camera,
1: una volta che è modificata deve ritornare di là.
0: Quindi... bene, allora vattene amore, un brano, intanto che veniamo di cercare la sora.
1: No, io non me ne vado e non sono amore.
0: Vabbè.

0: Vattene amore, siamo qui invece col peperoncino e la signora Lucia invece dorme proprio.
1: Dorme già.
0: A meno che non richiama, io possiamo richiamarla, però registriamo il messaggio vocale oppure la chiamiamo?
1: Ma prova magari a richiamare, poi basta.
0: Vediamo, allora richiamiamo
1: Peppino Paz.
0: Vediamo se suona. Non c'è. Allora facciamo un'altra chiamata vocale. Eccola qui, la mettiamo anche in ascolto così i nostri ascoltatori sanno che stiamo chiamando. Eccola.
1: Per Lucia, tutto l'anno.
0: Sentite come suona il telefono. Suona il telefono.
1: È un trattamento che fai solo alle ragazze, perché a me non avresti detto.
0: Come no? No.
1: Sì.
0: che facciamo?
1: Birbante.
0: Come facciamo? La facciamo anche. Poi abbiamo detto che se Lucia non risponde, chiameremo Marco. Però diamogli un tempo, un po' di tempo, casomai. Se questo è il telefono di Lucia, e naturalmente poi. Abbiamo il nostro cuginetto Dennis. Ecco, no, niente, ha staccato, quindi niente. Vabbè, comunque se ci chiamerà suonerà il telefono, quindi.
1: Si vede che voleva fare la nanna stamattina.
0: Sì, però ha detto, cioè in genere mi scrive non chiamare oppure chiamami. Quindi nell'assegnazione del giorno noi abbiamo pensato di chiamarla lo stesso. Allora, abbiamo il cuginetto Dennis a questo punto, che certo. Andiamo a ascoltare.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Ecco qua. Eppure bello lungo. Dennis, il nostro cuginetto ha fatto un bel messaggio lungo, andiamo a collegarlo. Eccolo qui.
2: Rispondi a Dennis Amica Radio Voce. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi. Ecco. 13 luglio alle ore 20.
3: Registrazione bloccata.
0: Ormai questi software sono cambiati.
1: Eccoci. Buongiorno. E buon mercoledì a tutti. Qua naturalmente c'è sempre Dennis. Un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, e anche in questa mattinata saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare, da Marco Roma, il Peperoncino, il Capitano Marina e Lucia, Gina, poi chi c'è ancora, e le altre persone, va bene, adesso non mi ricordo tutti i nomi, comunque li saluto tutti dal primo all'ultimo. Bene. Allora, oggi ti voglio richiedere un brano che è uscito da poco, non ho tanto tempo, sì, di Cristiano Mazzoglio, che si intitola L'amor del contrabbando. Sì, L'amor del contrabbando. Ok, ti ringrazio moltissimo, rimango in ascolto come sempre e risaluto tutti di nuovo e ci sentiamo alla prossima. Ciao.

Allora, ha richiesto st'amor di contrabbando di Cristiano Malgioglio. Allora l'abbiamo trovato intanto. Eccolo qua, lo facciamo partire. L'amor di contrabbando.

0: uso l'amor di contrabbando, caro peperoncino.
1: Signorita, por favor. Bene, c'è da dire che dopo aver preso una pastiglia per doparsi magari, visto che era il 14, la Francia non ce l'ha fatta, si vede che la terapia non ha funzionato, sono dovuti ricorrere a un paio di suppostoni di fabbricazione spagnola che avevano un principio attivo evidentemente più efficace.
0: Sì, infatti.
1: E quindi si sono trovati, insomma, come si sono trovati, però vabbè.
0: Beh, un po' è stata un po' così la, eccola.
1: E poi hanno giocato secondo me nella sede giusta, perché veramente i francesi ieri sono stati una Pallas, proprio non hanno giocato, cioè non...
0: Ma perché probabilmente gli spagnoli, io ho visto solamente fino al secondo tempo le 10:15, poi dopo sai, a me le 10:15 si spegne tutto, spengono i telefoni, chiunque chiama non esisto, perché se no non
1: è logicamente disse l'anice,
0: quindi fino a il 10:15 ancora fossero 1-0 mi pare, io infatti mi sono svegliato poi stamattina
1: sì. Ma erano arrivati anche al 3-0, però Pippo gli ha annullato il gol perché aveva sbandierato l'assistente fuori gioco, quindi se no erano 3-0.
0: Quindi si prevede una finale spagnola, secondo me, perché non credo che la...
1: Allora, adesso stasera devono giocare Falklands e Malvinas, e la perdente di questo incontro andrà a giocare con la Francia per il terzo e quarto posto, la vincente andrà a giocare per il primo e secondo posto con la Spagna
0: domenica, mi pare sempre alle 21.
1: Sì, il 19.
0: Il 19, mentre il 18 si giocherà la semifinale, cioè il terzo e quarto posto.
1: Il terzo e quarto posto, sì.
0: Però in altri campionati, tipo nel tennis, non lo fanno il terzo e quarto posto. Chi vince la finale, chi perde si attacca, niente, non si fa nient'altro.
1: E vabbè, quello è sempre stato così, nel calcio è sempre stato così.
0: Intanto vi ricordiamo che stasera a 20 di sera abbiamo un Artico, e mercoledì prossimo, sempre detto dal nostro Marco, non Narco, Nartico, Marco ha detto che avremo con noi Viola Valentino, quindi tu magari chiamerai per sentirla o no?
1: Vengo da fuori mercoledì perché c'è un evento per cui ho preso giornata e spero di poterlo fare, sì.
0: La chiamata in diretta, tanto dalle 20 ci protrarremo fino alle 20:30, 20:40, insomma, quindi
1: mi piacerebbe poterla salutare.
0: Digli, io sono di quelli che ti compro sempre. Bene, allora dunque mandiamo un brano, questioni di feeling di Mina e Cocciante, è un featuring, quindi sarà un po' rimosso, eccolo qua.

0: E siamo in diretta e cercavamo di chiamare Marco, ma anche lui stamattina, cioè dopo la chiamata di stamattina che ci ha risposto, questa volta non risponde. Quindi Marco, ci sei? No, c'è solo il telefono che suona, ma non c'è Marco. Il peperoncino c'è invece. Prima, che stavi mangiando, peperoncino, visto che abbiamo sentito che...
1: Io ho scaldato un po' di pane perché c'avevo ancora un po' di citrioli con l'aceto ieri sera che ho avanzato. Mi sono fatto un po' di pane con
0: pane e citrioli,
1: all'olio, aceto e citrioli.
0: Quindi
1: bonus malus.
0: Bene,
1: volevo chiederti sì. Visto che è mancato Peppino, io non ci stavo.
0: Va bene,
1: certo, giorno.
0: Peppino è mancato.
1: Beviamo uno champagne.
0: Prima di sì, io volevo intanto, però avevamo pronto un brano di Nartico, questo cantante che sarà con noi, che si chiama proprio, il brano si chiama Gianni Morandi. Allora sentiamo come, infatti volevo sentiamo sto Gianni Morandi di Nartico com'è, in modo che questa sera questa città di San Cosè, Nartico. Eccolo qua.
1: Peppino Uvaz.
0: Eccolo qua. No, perché dà delle funzioni certe volte. Eccolo qua. Questo qua è Nartico con Gianni Morandi.

Beh, giustamente le fedi le portano i bambini, in questo caso le facciamo portare alle persone anziane, vorrebbe che gli portassi le fedi Gianni Morandi al nostro Inartico, che sarà con noi questa sera alle 20 in diretta per voi, per poter parlare. Potete fare le domande. E allora sì, effettivamente io l'anno scorso lo dissi proprio in trasmissione,

0: però insomma. Allora, tu vuoi... c'è stata un'altra attrice che ha fatto 90 anni qua a Genova.
1: Sì. Vabbè, ma anche Lino Banfi ha fatto 90 anni.
0: Sì, anche Lino, Bellino, ce ne sono che durano.
1: Durano. Allora, dunque, vuoi lo champagne?
0: Sì, però tu mi porti anche due tartine col caviale, per favore, perché sennò sono orrende.
1: Champagne. Sì. Champagne di Capri di... e in questi giorni è andato tantissimo.
0: Poi lui si chiamava Giuseppe Pascioll, qualcosa del genere.
1: No, si chiamava con F fa
0: Pascioll, sono Pascioll.
1: No, adesso lo chiediamo a Google il nome di Faviale, qualcosa del genere.
0: No.
1: E allora adesso intanto ascoltiamolo e poi ti dico come si chiama, Fiviale, qualcosa del genere. Andiamo
0: niente,
1: eccolo qui, champagne.

0: Non è sempre champagne la stessa, vabbè, continuava ancora. Versione champagne continuativa. E sono le 5. 52 e un secondo, caro Peperoncino. Ci avviciniamo all'ora tripla.
1: E tu siamo rimasti soli questa mattina.
0: Questa mattina, vedete, come avveniva nel 2017-18 praticamente.
1: Ormai sono. Ci arrangiavamo.
0: Adesso eravamo più.
1: Eravamo più giovani.
0: Eravamo più giovani, facevamo da noi, adesso cerchiamo di avere più personaggi in modo che una parola una, però là il tempo passa subito. Però ti ricordi. Pensa che abbiamo tutto registrato, quindi se volessimo potremmo andare a risentire le vecchie trasmissioni.
1: Potremmo prenderci anche uno dei vecchi messaggi audio quando ci dava aiuto a me e alla Carminina. Quelli, ci mandava, Lucia ci mandava.
0: Quelli non ci sono, quelli non dovremmo.
1: Peccato.
0: Dovremmo andare a vedere le trasmissioni proprio, perché quelli cambiando le schede nei telefoni ogni volta poi si azzerano i messaggi WhatsApp. Non so se ti capita a te, io poi cambio spesso scheda ogni volta e tutti i messaggi si perdono. Quindi adesso non la cambio da 3 mesi, è un record, perché l'ultimo telefono che ho messo basta, non ne cambio più. Però altrimenti e comunque rispetto a quando abbiamo fatto le prime trasmissioni, quando i WhatsApp venivano puliti, venivano senza voice over, abbiamo peggiorato molto, non lo so, da 8 anni a questa parte, insomma da 18 ti ricordi, mandavamo tutte le tue colazioni, le tue famose colazioni. Erano bei tempi anche quelli, insomma, quando c'era la vecchia colazione del peperoncino questa mattina. comunque noi abbiamo tutto archiviato, quindi insomma se non ci saremo andate a vedere nei miei hard disk e troverete tutto. Quindi tu sei testimone, anzi tutti i nostri ascoltatori sanno che le trasmissioni di Disabili International Radio sono negli hard disk. Intanto gli hard disk sono a portata di mano, vediamo se un giorno non ci sono e qualcuno vorrà verificare.
1: Ci vorrebbe qualche volta che venisse in trasmissione anche il cuginetto.
0: Il cuginetto qualche volta che venisse in diretta, non si sa mai, potrebbe anche capitare. E stamattina ti tocca cantare l'ora tripla a te, quando non c'è proprio nessuno.
1: Te devi accontentare un te prossimo.
0: Ci accontentiamo, dai. Sono le 5:54 e un po' di secondi, quindi siamo quasi prossimi all'ora tripla.
1: All'ora tripla.
0: E allora andiamo a preparare.
1: È arrivata l'ora tripla. Io sono quello.

0: Molte grazie.
1: Eccolo qua. Champagne, ne iniziamo un'altra dopo.

0: peperoncino, con l'aiuto di zio Peppino. E nel cuginetto Dennis, presente, ci ascolta.
1: Abbiamo fatto la nostra magra figura anche questa mattina.
0: Era un po' di tempo che non c'era la magra figura, quindi è anche carino.
1: Magra figura del 15 luglio 2026, siamo sempre in...
0: Tocca anche a lei. E questo magari fargliela risentire poi a Lucia, che sbellica.
1: No, magari Lucia oggi ci ascolterà, sentirà la replica. Cioè che speriamo che hanno fatto, senza, se mi hanno pensato, se non mi hanno pensato, se mi hanno nominato. Magari nel sonno le fischiano le orecchie, oppure ci sogna, dice, ah, quei due. Dio, non mi sono svegliata, adesso come faccio? E va bene,
0: sora Lucia. L'abbiamo dedicata anche al vostro cuginetto radiofonico.
1: Sì, il nostro Dennis. Sono le 5:56:45 secondi. L'aria condizionata si vede che inizia a fare effetto. La mia voce scende. E ce ne andiamo con un brano che si intitola Su di noi di Pupo. Non so se ti piace, ma non so.
0: Su di noi,
1: nemmeno una nuvola. Invece qualche nuvola ci vorrebbe, anche però non di quelle spietate, di quelle che sono
0: cattive
1: che oggi arriveranno danni. A Milano arriveranno oggi. E allora Peperoncino, a più tardi alle 6:50 per
0: le ultime. Senza
1: dopo, ciao ciao
0: ciao.
2: Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi, meglio sorriso tu sei.

canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto.

0: 5, 6.
1: I tastieristi!
0: Un saluto a tutti gli amici di Sabbe International Radio, sono Tony Red. Per chi non mi conosce, sono un cantatore e produttore musicale. Per me la musica è il modo più sincero che ho per raccontare la vita reale e le mie emozioni senza filtri. Oggi sono davvero felice di presentarvi il mio nuovo brano, si intitola Porte Chiuse. È una canzone nata per raccontare quei momenti in cui la vita sembra metterci davanti a un muro o a un no che fa male. Ma non parla di resa, tutt'altro, è un invito a non mollare e a trovare la forza dentro di noi per andare avanti ed aprire nuovi portoni. Se vi va di seguire la mia musica e il mio percorso, mi trovate facilmente su Instagram e Facebook cercandomi come Tony Red con il 3 a posto della E. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Porte Chiuse.

E per Silvia abbiamo questa rotonda sul mare, 320 19 78 490, l'angolo degli anni 60 intorno alle 6.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Luca Della e vi faccio ascoltare questa canzone da vibes molto estive. Parla di relazioni amorose che si instaurano in questo periodo qua, ma che poi col fine dell'estate spesso svaniscono e finiscono, ma ci lasceranno sempre dei ricordi indelebili. Il mio account Instagram si chiama Luca_Della con due A, se volete farmi un saluto, trovarmi e seguirmi su Instagram, oppure su YouTube ci sono tutte le mie canzoni, tra cui quest'ultima canzone qua. Ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Vita Tiramisù.

Era così la bambola e adesso abbiamo 3 settimane da raccontare. Il nostro amico Massimo Galantucci, e lo dedichiamo a tutti quanti voi, ricordandovi che ogni giorno alle 10 c'è sempre il ballo di Beppe su Radio RVD. Salutiamo anche Nazareno e adesso andiamo con 3 settimane da raccontare. Massimo Galantucci.

0: Zingara, zingara, zingara, zingara. E siamo arrivati alle 6:22. 6:23:30 è il momento quasi del saluto delle radio, che avviene intorno alle 6:24, 6:25, 6:27 più o meno. Questo è così, vi ricordiamo, non è mai troppo presto, una trasmissione che si avvia alla fine del decimo anno, tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 4:30 alle 7. Iniziamo un lontano 9 settembre del 2016 con Radio Antenna Abruzia, che è una radio di Cosenza che è collegata con noi, e poi ci sono aggiunte altre 90 radio web, AM, FM, DAB, alcune non ci sono, altre vengono, altre vanno. Comunque noi ringraziamo quelle che sono fedeli in questa trasmissione, che vuole esprimere ogni giorno le difficoltà che hanno i disabili, noi in particolar modo visivi, come ogni giorno abbiamo i bastoni tra le ruote delle biciclette e tutto il resto, ed è uno spazio che gentilmente molte radio ci concedono. Le ringraziamo, perché anche noi a titolo gratuito facciamo questa cosa, anzi ci spendiamo anche noi qualcosa. Ed è una trasmissione che ha retto già 10 anni, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa come 2500 puntate, tutte, se vogliamo riascoltarle, ce le abbiamo, le possiamo documentare, come dicevo prima, al peperoncino. Allora salutiamo le radio che sono qui con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri alle ore 7:30, Radio Teramo ore 7:30, Teleterme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia sempre in diretta in questo caso. Vi ricordiamo che abbiamo questa sera 20 di sera e avremo il nostro amico che si chiama Nartico, di cui abbiamo ascoltato anche un brano che si intitolava Gianni Morandi, ma adesso quando sono le 6:24:37 possiamo, sì, quasi ci siamo, possiamo mandare il saluto delle altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, Canale 15, Digitale Terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Luisa è bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro, e sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio alle 18 le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Montevenda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.

E questo è Michelino e il suo compresso. Compresso, l'abbiamo compressato. Michelino e il suo complesso, ciao ciao ciao della segretaria.

Bene, allora siamo alle fine dei mondiali e non può mancare la partita di pallone. In attesa che arrivi la signora Maria Grazia.

0: E dopo la partita di pallone abbiamo Maria Grazia che per sta seguendo i mondiali di calcio. Maria Grazia, oppure non è interessata a questa?
1: No, io a livello di sport non sono interessata. Ascolto, sì, volentieri, per carità, però non.
0: Quindi non ne hai. Il tuo sport preferito è quello di camminare, praticamente, non hai fatto altri sport?
1: Eventualmente sì, di fare delle passeggiate, ecco. Le facevo. Ora a quasi 79 anni.
0: Vabbè, si passeggia lo stesso finché.
1: La passeggiata fa bene al fisico, per carità.
0: A parte
1: però
0: che
1: adesso che c'è sole, che c'è caldo.
0: Ah, adesso suda, no. Poi fare solo i servizi a casa già, insomma, vuol dire essere energici.
1: Lavorare a casa significa per me fare ginnastica.
0: Sì, infatti.
1: E questo mi basta.
0: Bene, mercoledì 15 luglio, quindi siamo già a metà, no, a metà estate, perché insomma la metà estate è sarebbe il 6 agosto.
1: L'autunno, insomma.
0: No, diciamo la metà estate è il 6 agosto, se vogliamo fare proprio la parte di dividere l'estate a metà, no? 6-5 agosto è la metà estate, però siamo ai giorni, quasi arriviamo al Sol Leone, sperando che questo Sol Leone non sia troppo leone, anche se hanno previsto già. La poesia di questa mattina si intitola
1: C'era una volta un amore.
0: Ah, c'era una volta un amore.
1: Un amore, sì.
0: Questa è una favola, allora.
1: Sì. Sono cose, insomma, fantasie mie.
0: La dedichiamo.
1: A volte quando sono pessimista sono in un certo modo, poi quando sono ottimista parlo e penso in un altro modo.
0: La dedichiamo a qualcuno?
1: No, a nessuno.
0: Senza dedica. E allora parti pure con il sottofondo che abbiamo già, perché così la sento bene e mi godo la poesia anch'io. Vai!
1: C'era una volta un amore. Tutti i colori dell'arcobaleno hanno fermato la pioggia, come si è fermato il nostro amore. Vorrei trovare l'occasione giusta per farti tornare da me, ma mi mancano le parole per farmi capire da te. Trascorro lunghissime ore a pensare, nell'attesa che tu possa ritornare. Ricordo quell'estate quando ci siamo innamorati e tu hai scritto i nostri nomi sulla sabbia, ma il vento se li è portati via ed io ho pianto di malinconia. Nella mia mente non si cancellerà il ricordo del passato, ma nel mio cuore è rimasto un grande dolore. Non ti scorderò mai e resterai per sempre il mio più grande amore. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. E abbiamo scelto, infatti mi hai fatto ricordare, ho scritto T'amo sulla sabbia, insomma, quella, cioè, hai nominato Franco IV e Franco I, ho scritto T'amo sulla sabbia, il vento se l'è portata via. E allora invece il brano che ascoltiamo abbinato questa mattina, fai tu un po' l'annunciatrice, vai.
1: Sì, Amore torna si intitola,
0: sì.
1: È una canzone che ho scritto io ed è stata musicata e cantata da Calogero Scalici.
0: Ah, l'hai scritta tu? Allora aspetta un attimo che alziamo, prendiamo l'applausometro e ti facciamo un applauso perché l'hai scritta tu.
1: Grazie.
0: Allora. Eccolo qua.
1: Sì,
0: ecco qua.
1: Grazie, molto gentile, ma non è l'unica, ce ne sono altre pure che ho scritto, che poi a poco te li farò sentire.
0: Ah, quindi adesso, oltre a fare le poesie, avremo anche le canzoni scritte da Maria Grazia. Allora partiamo con quella di oggi. Ripetiamo il titolo, Maria Grazia?
1: Amore torna.
0: Amore torna, e speriamo che per tutte le persone che hanno un amore che si è perso, che questo amore ritorni. Grazie Maria Grazia, buona giornata.
1: Grazie.

0: Amore torna, scritto dalla nostra amica Maria Grazia, cantato dal nostro amico Scalici, Taddeo Scalici. E noi qui abbiamo degli amori, abbiamo tre amori. Amore Marco, buongiorno.
1: Eccoti, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: C'è anche Eleonora con Damiano.
3: Buongiorno.
0: E questa mattina noi abbiamo ascoltato già il brano di Nartico che si intitola Gianni Morandi. Un bel brano, abbiamo detto la verità. Ecco, poi per ricordare.
1: Guarda, lo stesso Gianni Morandi ha chiamato Nartico al telefono e ha detto grazie per la canzone che mi hai dedicato, mi piace. Gli ha detto un bel tormentone estivo.
0: Carino. Allora, sì. intanto Marco, sentiamo che sta movimentando le tende. Sì, arriva qualcuno.
1: Sì, ma diciamo non è che sono tutti adesso in questo momento. Tutti stanno aprendo. Proprio una catena di montaggio in questo momento.
0: E gli amici nostri Farouk e compagni?
1: Loro stanno ancora in super ritardo. Loro proprio oggi sono come me.
0: Sono in ritardo anche tu.
1: Ma io pure sto come loro oggi.
0: No, infatti ti avevamo chiamato verso le 5 e mezza, però non, forse eri a colazione. Non hai...
1: No, mi sono addormentato praticamente. Mi sono addormentato praticamente. Cosa è successo? Infatti, mi ha chiamato un amico mio, mi ha bustato al vetro, mi ha detto: ma che fai? Dormi?
0: Ma che fai?
1: Cioè, se non era lui che mi svegliava oggi, forse non lavoravo. Non so che mi è successo.
2: Cioè, mi è successo pure a me. Stavo in videochiamata con un'ora, mi sono dormito in macchina mentre aspettavo. Mi è venuto il collega, ma che ha deciso?
0: Sì, ma anche a me. Anche a me, quando c'è proprio tanta stanchezza che proprio si accumulano le ore, mi addormento sulla sedia. Senza
2: sì, poi dopo, quando dormi poche ore.
1: Ma non te ne rendi proprio conto, secondo me.
0: Bene, allora ragazzi, siamo alle 6.50. Noi l'altro giorno abbiamo messo anche la canzone del limone.
2: I limoni.
0: I limoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni tanto la passeremo così, giusto per farci quattro risate. Allora, vi ricordiamo questo a 20 di sera, questa sera, Nartico con noi. Abbiamo ascoltato anche il brano.
1: Grande ospite, veramente.
0: Ecco.
1: Guarda, ha cantato a Rai.

0: Uno stava con Mogol,
1: stava
0: quindi con... stavano seduti su un divano,
1: sì,
0: e su un divanetto, una poltrona della Rai, e lui cantava Il cielo in una stanza, e Mogol gli faceva i complimenti. Insomma, questo ragazzo sta veramente va forte.
1: Ho visto, però Il cielo in una stanza non l'ho trovato. Ci sono altri brani suoi che poi magari
0: No, perché questa non l'ha incisa, non sta penso su Spotify. Sì, sicuramente, perché l'ha cantata sì a lui, a Mogol, però
1: ha fatto un'improvvisata praticamente.
0: Sì, penso che sia poi tutto organizzato, secondo me, no? Comunque. Però l'ha cantata.
1: Bene.
0: Veramente bravo. Vabbè, allora, lui è il bambino prodigio dello Zecchino d'Oro, quindi da là viene lui, no?
1: Poi stasera gli chiederemo quali canzoni ha cantato dallo Zecchino d'Oro.
0: Infatti, sì. Come lui tutti i giorni ricorda questa cosa, lui pubblica sempre il fatto dello Zecchino. Lui ancora sta con lo Zecchino d'Oro, sta con Cristina D'Avena ed altri, insomma, lui sta sempre lavora con loro, con lo Zecchino d'Oro. Con Topo Gigio pure lavora, no? Fa gli scherzi con Topo Gigio. Sì, sì. Lui fa un articolo, fa degli sketch, parla con Topo Gigio nel radio. Fa delle parti con Topo Gigio.
1: Fare che con Topo Gigio. Bene, ragazzi, sono le 6:53 e qualche 30-40 secondi. Vogliamo ricordare l'appuntamento di questa sera con Nartico alle ore 20 di sera. Saremo qui in diretta per 20 minuti, quindi sempre sulle stesse onde, sulle stesse radio che si collegheranno. E poi naturalmente la manderemo in replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca. E beh, ragazzi, che dire, dobbiamo quasi quasi salutare. Allora,
0: posso dire l'ultima cosa? Sì. Poi venerdì prossimo ci sarà Viola Valentino.
1: Mercoledì prossimo.
0: Sì, Viola Valentino. Tra una settimana avremo Viola Valentino, perché lei ha chiamato lei a me.
1: Ti ha chiamato e quindi.
0: Sì, mi ha chiamato una domenica pomeriggio, mi ha detto Marco, ha detto sì, mi ha detto ciao, sono Viola Valentino.
1: So, tu, che wow. So che fai dei programmi in diretta con Disabili International Radio, anche io voglio esserci.
0: Ottimo.
1: Bene, ottimo. Ragazzi, allora quando voi dite facciamo partire la sigla.
0: Ok, a tre. Uno, due, tre. Signore e signori, a voi là.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
1: È partita leggermente in anticipo, non ho capito perché. Voi là. Vabbè, comunque.
0: È bello della diretta.
1: Eh sì, perché siamo.
4: E questo è bello della diretta, bravo.
1: Bene, allora diamo il buon lavoro a Damiano dal Vaticano. Buona giornata.
4: Grazie, Giuseppe.
1: A Eleonora da Montemario e a Marco da Anzio, oggi da Anzio.
0: Anzio, andati... finto di Anzio, tomba di Nerone, vi saluta.
1: Ecco, se andate e dite liberi, liberi, avrete, vi sceglierete calzini, costume ed altro. Quindi andate.
0: E direte liberi, liberi di Vasco Rossi, c'è qualcosa in omaggio.
1: In omaggio, andate e scegliete. Ciao,
4: tre
1: ragazzi.
4: Tre pezzi 10 euro.
1: No,
0: anche, anche.
1: Tre pezzi 10 euro, vabbè. Oggi, questa
5: tre
1: va...
5: pezzi 10 euro, uno gratuito.
1: Vabbè. Grazie, tanto ragazzi. Buona giornata, ragazzi.
0: Grazie, ciao, ciao.
1: Buona giornata.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi, buona giornata.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Ci siamo, ci siamo. Eccoci, eccoci, eccoci. Buongiorno, sono arrivato. Puff puff fant fant, come diceva qualcuno qualche tempo fa. Allora, Graziano D'Andrea con voi anche quest'oggi in vostra compagnia. Siamo arrivati alla giornata di mercoledì. Mercoledì 15 luglio 2026, pronti per il nostro morning show. È tutto pronto per la musica, le notizie, gli appuntamenti, insomma ce n'è per tutti. L'invito è quello di rimanere in nostra compagnia. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E allora è tutto pronto per dare il via, ricordando che oltre ad essere mercoledì 15 luglio è il 196esimo giorno dell'anno e siamo nella 29esima settimana. La Chiesa ricorda San Bonaventura e il sole sorge, è sorto alle 5.50 e tramonta alle 20.43. La luna nuova ed è illuminata allo 0%, praticamente non è illuminata, ecco, niente, non abbiamo acceso la luce questa notte. Andiamo velocemente con il proverbio del giorno, che è tutto il mondo è paese. Per quanto il mondo possa essere grande e fatto dalla stessa umanità che popola le piccole comunità, ovunque si scelga di andare si rischia di imbattersi in malignità e maldicenze, o meglio nei difetti della società a cui si pensa di sfuggire. Questo è il proverbio di oggi, il primo brano di oggi è già pronto e servito, fresco, speriamo, visto che sono giornate piuttosto calde. Buongiorno!

C'è naturalmente chi è al primo caffè, già qualcuno al secondo, l'importante è che fate una buona colazione, perché iniziare bene la giornata è la cosa migliore in assoluto. E tenete sotto controllo l'orologio, perché i minuti passano inesorabilmente. Non ci

0: le 7 e 15 minuti.
1: Io ve l'ho detto che i minuti passano, passano. Andiamo velocemente ad incominciare anche la storia di questo 15 di luglio, e torniamo al 15 luglio 1795, la Marsigliese, il brano composto nel 1792 da Claude Joseph Rouget de Lisle, diventa l'inno nazionale della Francia. Firmato il decreto, entra in vigore in questo giorno. 1815, Napoleone Bonaparte si arrende agli inglesi, consegnandosi al comandante Frederick Lewis Maitland a bordo del vascello britannico Bellerophon nelle acque antistanti Rockford. 1834, per volontà di Maria Cristina di Borbone, reggente al trono di Spagna per la figlia Isabella II, viene messo il regio decreto con cui si sopprime in via definitiva l'Inquisizione spagnola istituita nel XV secolo. 1877, in questo giorno il Regno d'Italia emana la legge 3961 proposta da Michele Coppino, che riforma l'istruzione portando 5 il numero di classi della scuola elementare ed eleva di un anno, da 2 a 3, la scuola dell'obbligo, con sanzioni per le famiglie che non lo osservano. 1913, in vista delle elezioni italiane, il Partito Socialista delibera quella che sarà la propria tattica elettorale: intransigenza, anticolonialismo e riforma tributaria. 1916, a Seattle, William Boeing e John Conrad Westervelt fondano la B6W, specializzata nella costruzione di aerei, successivamente ridenominata Pacific Aero Products e infine Boeing. 1939, il trentenne attore Ernesto Calindri sposa la collega Roberta Mari di 21 anni. E poi 1965, la sonda spaziale Mariner 4, lanciata il 28 di novembre, raggiunge il pianeta Marte, inizia a fotografarlo, inviare alla NASA le 21 immagini, in una delle quali richiederà 8 ore di tempo per il completamento. Erano altri tempi, eh? 1966, il primo singolo di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, conquista il disco d'oro. 1970, secondo giorno di sciopero cittadino a Reggio Calabria, che rivendica il ruolo di capoluogo regionale, con ripetuti scontri tra dimostranti e forze dell'ordine. 1978, l'incendio in uno stabilimento chimico produce un composto altamente velenoso che si estende in una nube tossica sulla città di Trento. Io direi che possiamo fare una breve pausa e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 15 di luglio.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Giunto il momento di proseguire con la seconda parte della storia del 15 di luglio. E allora torniamo al 15 luglio 1987, la televisione britannica BBC pone un veto sulla partecipazione di Boy George ad un proprio spettacolo. Secondo l'emittente di Stato, l'ex cantante dei Cult Club può avere una pessima influenza sul pubblico. 1989, quello lo ricordo molto molto bene, un concerto evento nel bacino San Marco a Venezia, sul palco i Pink Floyd, per una delle memorabili tappe del tour A Momentary Lapse of Reason. Il pubblico presente è stimato in 200.000 persone. 1996, il principe Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer sottoscrivono la pratica per la richiesta di divorzio. I due si erano sposati nel 1981 con una cerimonia che si stima essere stata seguita da 1 miliardo di telespettatori in 74 paesi del mondo, e la loro separazione è stata annunciata ufficialmente nel 1992. 1997, lo stilista Gianni Versace viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua casa di Miami. Gli ha sparato un uomo che è riuscito a darsi alla fuga e verrà poi identificato come Andrew Cunanan. Versace avrebbe compiuto 51 anni il primo di dicembre. 2000, Tondi, l'unità storico giornale, cioè l'unità della sinistra italiana, viene messa in liquidazione per una disastrosa situazione debitoria. I poligrafici annunciano che la carta per stampare il quotidiano si esaurirà in pochi giorni. Nel 2002, a Bosco Trecase, vicino Napoli, un appassionato di ippica registra l'anagrafe: il figlio, nato 5 giorni prima, con il nome di Varenne, il cavallo eroe degli ippodromi, ma la madre è contraria. Nel 2003, in seguito alla decisione di America Online di dismettere la controllata Netscape dal gruppo che si occupava dello sviluppo del browser Navigator, nasce la Fondazione Mozilla, terrà in vita il progetto in versione open source. Nel 2006 viene lanciata la nuova piattaforma di rete sociale via internet, si chiama Twitter e si ispira al concetto base degli SMS con messaggi dalla lunghezza massima di 140 caratteri. Lo sviluppo del progetto era stato avviato nel marzo precedente, pubblicando il primo messaggio: Just setting up my Twitter. Nel 2011, in questo giorno, dopo 7 anni di matrimonio, la cantante e attrice Jennifer Lopez e il cantante Marc Anthony decidono di divorziare. Si erano sposati nel giugno 2004 con una cerimonia privata. Nel 2012 l'Arabia Saudita effettua una donazione di 100 milioni di dollari all'autorità palestinese. 2014, il 19enne Matt Guttmüller atterra al Gillespie Field di San Diego, fissando il record mondiale come il più giovane pilota ad aver completato il giro del mondo in solitario. Nel 2018, giocando nel lago svedese di Vidstern, dove si trova in vacanza, Saga Vanecek, di 8 anni, trova una spada di era pre-vichinga. Credeva fosse un bastone e un attimo prima di rilanciarla in acqua si è accorta che aveva un manico ed era appuntito. Tracciando un parallelismo con la spada di Re Artù, alla bambina viene attribuito l'appellativo di Regina di Svezia. Curioso, molto curioso, va bene, dai. Sono le 7.25, tutto va bene, abbiamo completato anche lo spazio dedicato alla storia di questo 15 di luglio, quindi torniamo alla musica.

gli auguri per tutti coloro che oggi compiono gli anni. Se oggi festeggiate il vostro compleanno, buon 15 luglio, auguri a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, naturalmente. Ricordiamo che oggi sono nate anche Francesca Saverio Cabrini, religiosa e santa. Rinaldo Piaggio, chissà perché, credo sia un imprenditore e fondatore della Piaggio, ebbene sì. Albert Einstein, medico, pioniere della trasfusione sanguigna. Walter Benjamin, scrittore e filosofo, quello di Che cosa regalare ad uno snob. Paolo Panelli, e come non ricordare questo grande attore, comico, intrattenitore, conduttore TV, Studio 1, canzonissima, ma ne ha fatti tanti di spettacoli, lo ricordiamo con grande piacere. Ed ancora Giuseppe Ferrara, regista, lo ricordiamo per Il caso Moro e 100 giorni a Palermo. Guido Crepax, disegnatore, ha inventato Valentina. Jocelyn Bell Burnell, astrofisica, scopritrice della prima pulsar. Ed ancora Linda Ronstadt, auguri, cantante, quella di It's So Easy. Trevor Horn, cantante dei Buggles, produttore discografico, video kill radio star. Tony Esposito, facciamo gli auguri anche a lui, ovviamente compositore e percussionista, lo conosciamo bene per Kalimba de Luna. David Pack, cantante degli Ambrosia. Francesco Pionati, giornalista e politico. Forrest Whitaker, attore, premio Oscar nel 2007 per L'ultimo re di Scozia, ma lo ricordiamo anche in Good Morning Vietnam. Brigitte Nielsen, attrice, e poi Manuela Doriani, DJ e conduttrice radiofonica. Rosalinda Celentano, cantante e attrice. Andrea Perroni, attore e cabaretista, lo ricordiamo in Zelig. Laura Chiatti, attrice, Io, Loro e Lara, Manuale d'amore 3, Il peggior Natale della mia vita, insomma tanti tanti successi al botteghino. Direi che è veramente tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con gli auguri ai nostri ascoltatori. Passate una buona giornata, che questo 15 luglio, ecco, sia veramente importante per voi, visto che è il vostro compleanno, giustamente. Si continua con il Morning Show.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano, sempre a causa del traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano con coda di 1 chilometro tra Quinto De Stampi e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 24 Roma-Teramo siamo scesi nel Lazio, code in entrata a Tivoli per lavori nelle due direzioni. Letizia Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E siamo all'oroscopo, inauguriamo la metà di questa caldissima settimana di luglio sotto il segno del dialogo, dell'eleganza, dell'equilibrio. La luna trascorre l'intera giornata nel segno d'aria della bilancia, diffondendo nell'etere un'energia di grande armonia, senso della misura e apertura verso gli altri. Giornata ideale per smussare gli angoli nelle collaborazioni, dedicarsi alle pubbliche relazioni, curare con attenzione maniacale l'estetica dei propri progetti, comunicare con quel modo accogliente e misurato che mette chiunque a proprio agio. Entriamo nel dettaglio dei primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. La luna in bilancia, amici dell'Ariete, si posiziona in opposizione al vostro cielo, ricordandovi che questo mercoledì richiede diplomazia, pazienza e una buona dose di autocontrollo. Nei rapporti di collaborazione con il pubblico evitate di imporre le vostre idee con troppa irruenza. Ascoltate le ragioni altrui, la mediazione oggi è fondamentale, la vostra vera forza. Toro, un mercoledì estremamente operativo, ordinato ed efficiente con la luna nel vostro sesto campo, l'attenzione si concentra sulla cura dei dettagli pratici e sull'ottimizzazione del vostro ambiente di lavoro. Momento perfetto per fare manutenzione alla strumentazione tecnica dello studio e pianificare le scadenze con la vostra consueta precisione. Gemelli, cielo semplicemente fantastico, lo splendido trigono d'aria della luna in bilancia accende la vostra naturale brillantezza, regalandovi una giornata ad altissimo tasso di creatività, fascino e brio. La vostra voce, il vostro modo di fare fluisce con un'eleganza contagiosa. Usate questo mercoledì per proporre idee audaci e per divertirvi. Cancro, la luna in bilancia tocca il vostro quarto campo, quello della casa e degli affetti intimi, creando qualche piccola e passeggera quadratura che potrebbe rendervi un po' nostalgici o suscettibili. Non fatevi assorbire dai piccoli malumori domestici. Questa sera ritagliatevi lo spazio del relax per ricaricare le vostre riserve energetiche. Leone, un mercoledì radioso, dinamico, ricchissimo di stimoli mentali e sociali, lo splendido sestile della luna in bilancia attiva il vostro settore della comunicazione e dei contatti quotidiani. Siete brillanti, accattivanti, avete una straordinaria capacità di guidare le conversazioni e affascinare gli ascoltatori con la vostra calda teatralità. Vergine, dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, la luna si sposta nel secondo campo, portando una ventata di sano pragmatismo e concretezza. Giornata ideale per fare un bilancio economico di metà mese, pianificare investimenti

utili per la vostra attività o concentrarvi su progetti capaci di darvi ritorni pratici e immediati. Questo per quanto riguarda i primi sei segni, ovviamente zodiacali, del nostro oroscopo di oggi, però insomma fra poco arrivano gli altri sei. Nel frattempo completiamo di fare la nostra colazione e soprattutto ascoltiamoci un po' di buona musica.

0: più.
1: Noemi insieme a noi, tu cosa fai questa sera? Noi cosa facciamo stamattina? Continuiamo con l'oroscopo, ovviamente. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali. E allora proseguiamo con la bilancia. Benvenuta Luna, l'astro d'argento brilla sovrano nel vostro cielo per tutta la giornata, regalandovi un mercoledì da protagonista assoluto dello zodiaco. Il vostro carisma è al massimo storico, emanate un'armonia magnetica e avete una straordinaria facilità di espressione. Sfruttate questa magnifica spinta astrale per lanciare nuovi progetti e prendere la scena. Scorpione, la luna si nasconde in background nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi di vivere questo mercoledì con ritmi, diciamo, un po' più protetti, morbidi e soft. Non abbiate fretta di esporvi in prima persona oggi. Usate la giornata per lavorare un po' dietro le quinte, riorganizzare i vostri archivi, ricaricare le vostre batterie mentali, insomma, in tranquillità e magari con un po' di silenzio, il che non guasta. Sagittario, cielo splendido, arioso, pieno di entusiasmo, il sestile della luna in bilancia illumina il vostro settore delle grandi amicizie, delle collaborazioni, dei progetti di gruppo. È la giornata perfetta per fare rete, per scambiare idee con i vostri collaboratori, pianificare eventi speciali capaci di unire le persone con il vostro consueto calore. Continuiamo con il Capricorno, la luna in bilancia tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo mercoledì piuttosto esigente sul fronte delle responsabilità professionali e dell'immagine pubblica. Mantenete la calma di fronte alle richieste dell'ultimo minuto e rispondete sfoderando la vostra indiscussa competenza e precisione. Andiamo con l'Acquario, un mercoledì eccellente, ricco di ispirazione. Lo splendido trigono d'aria della luna in bilancia si sposa alla perfezione con la vostra natura visionaria e innovativa, regalandovi una giornata ideale per allargare i vostri orizzonti intellettuali, studiare anche nuove tecnologie, attenzione, scrivere qualcosa capace di precorrere i tempi. La vostra mente viaggia velocissima. E vediamo di completare questo nostro oroscopo con i pesci, ovviamente. Per i pesci un mercoledì di profonda rigenerazione, intuito, grande lucidità strategica. Con la luna nel vostro ottavo campo avvertite il bisogno di fare chiarezza tra le righe di contratti, pendenze amministrative o vecchi accordi di lavoro. Seguite il vostro infallibile sesto senso per eliminare ciò che appesantisce la vostra routine e soprattutto ottimizzare le risorse. E beh, insomma, non male, abbiamo anche oggi dato una rapida scorsa, nemmeno tanto rapida, ai nostri segni zodiacali. Anzi, oggi siamo entrati proprio in profondità con le tematiche di questa giornata, di questo mercoledì 15 luglio 2026. Spero che il vostro segno zodiacale sia positivo proprio in questo giorno. E allora continuiamo, e lo facciamo anche perché fra poco ritroveremo i quotidiani, i giornali, la nostra consueta edicola, la rassegna delle prime pagine proprio dei quotidiani che trovate oggi in edicola. Rimanete con il Morning Show.

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Iniziamo con il Corriere della Sera. Governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori. L'opposizione occupa l'aula, ora le urne. Giorgetti e i conti nella manovra misure per i redditi medi. Stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minorenni. Marcia indietro di Trump su Hormuz. Morandi, le scuse di autostrada e ferite indelebili. Il ponte, domani la sentenza. La Repubblica, il governo va a sbattere. Franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier serve una riflessione e le opposizioni occupano l'aula della Camera. Poi la destra riabilita i medici Novax. Continuiamo con la stampa di Torino. Preferenze sconfitta Meloni, legge elettorale bocciato per un voto l'emendamento della Premier. Più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. E poi c'è un reportage interessante, Bibbie e pistole, il Texas resta la roccaforte maga. Andiamo con il Fatto Quotidiano. Conte avvisa le destre, il PD, torniamo all'abuso d'ufficio. Bottarellum, Meloni, battuta sfida all'opposizione, va sotto per un voto. 30-40 cecchini contro le finte preferenze PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Andiamo con il Resto del Carlino, bocciate le preferenze Meloni, ora una riflessione. Decreto sicurezza, fermo preventivo anche per i minori. Stretto di Hormuz, Trump retromarcia sui pedaggi, la difesa comune sfila a Parigi per il 14 di luglio. Passiamo al Messaggero, preferenze, maggioranza battuta, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto e sostenuto dagli alleati. Turchia, l'attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Si parla di Erdogan. Le nomine per le autority, Stazzi, nuovo presidente Consob, per l'antitrust, ipotesi Valentino. La Verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. Quello strano silenzio sui conflitti di interesse del sindaco di Milano. Tutte le piste sulla bomba portano alla vitola. Stravolti i dati sui lavoratori stranieri. Il Giornale, alto tradimento, blitz alla Camera, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. La furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così. Vanacciani, donne peones, accuse incrociate, caccia i Giuda, all'ombra del partito del generale, nel risico delle alleanze future. Giro di vite contro i Maranza, norme più severe, fermo preventivo per i minori. Andiamo con il Tempo, il centrodestra si fa male sulla legge elettorale. 50 sfumature di Sigfrido, il team di Esperia recupera da un libro di Ranucci due storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie. Sigfrido si infuria, ma sperimenta quello che la sinistra ha fatto per anni spiando gli altri dal buco della serratura. E qui ci sono questioni deontologiche non marginali, come relazionarsi con una giovane stagista e con una informatrice. Andiamo con Libero, il governo va sotto, colpa delle donne, più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Le amanti, la strategia, la stagista, gli altri guai di Ranucci. Il Corriere chiede già il voto contro Giorgia. Il candidato PD che contro la destra vuole usare i

fucili, arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure ai minori. Andiamo con il Sole 24 Ore, l'export cinese batte i dazi, più 27%, stazzi al Consob, il CDM avvia l'iter per la nomina, banche statunitensi per le Big Five, profitti record. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, un azzurro tira l'altro, la rifondazione della nazionale affidata alle leggende, Malagò e Maldini vogliono Buffon nel Club Italia, Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT. Ciao Francia, Spagna in finale dopo 16 anni, Blues irriconoscibili, Mbappé flop, decidono Oyarzabal su rigore, Porro questa sera la sfida Inghilterra-Argentina. Milan, Modric, ci siamo, pronto al rinnovo per un anno, a tutta suspense per quanto riguarda l'Inter, il Tottenham chiede 35 milioni. Corriere dello Sport, Spagna in finale, Francia al buio, si chiude il ciclo Deschamps, 2-0, Rien va più, fuori Mbappé, Dembélé, Messi l'ostacolo e Kane. Allegri vi risarcirò, Napoli ingresso in grande stile di Max, subito una promessa. Andiamo allora con tutto sport, il golpe spagnolo, sorpresa mondiale, niente finale per la Francia dei fenomeni, Muharemovic stappa il mercato della Juve, per l'attacco non ci sono solo Colo e Pellegrino, Spalletti sogna Balogun, la cessione al Leeds del bosniaco sta per portare 20 milioni nelle casse bianconere, frutto dell'accordo con il Sassuolo, il Monaco per l'americano ne chiede almeno 50. Il tecnico confida in un colpaccio ed ancora Allegri aziendalista per un grande Napoli, Sinner batte anche i mondiali, Pogacar dominio e Bu che carica, nuovo capolavoro al Tour. E direi che è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci lasciano per proseguire una bellissima e piacevolissima mattinata. Un saluto a loro, li ritroveremo domani mattina alle 7.09, mentre nel frattempo possiamo proseguire ovviamente in musica. Un po' di ritmo per arrivare alle ore 8. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, siete in compagnia di Graziano D'Andrea anche per questo mercoledì 15 luglio 2026, fino alle ore 9 insieme. Si prosegue, buona mattinata. Buongiorno.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
2: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista, da Luca Barbarossa.
3: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
4: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
5: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
6: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista. Hasta la
1: Vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Basta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Basta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista. Stai ascoltando Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Ciao, allora che dire? Un saluto a tutti gli amici di Hasta la vista e il mitico Jerry da Lisa Simpson. Ciao, ciao a tutti.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

Amici di Hasta la Vista, un saluto da Marco Presta. A voi tutti, ciao Jerry. Un giorno vi vengo a trovare in studio, però voglio trovare pasticcini, chinotto, rabarbaro e generi di conforto vari. E quindi un abbraccio, ciao Jerry, ciao ciao ciao, sei bravo e ci si

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Teresa Mannino, si sente dall'accento. Faccio un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista.

0: Basta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Basta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, la trasmissione radiofonica di Jerry, da parte nostra, di Carolina
1: e Pier, da Rock and Roll Circus, da Radio 2.
0: Ciao!

Stai ascoltando Hasta la Vista speciale flashback. La più bella musica degli anni 80 risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale flashback. La più bella musica degli anni Ottanta risuona per ridare vita ai più bei ricordi del nostro passato. Buon ascolto da Jerry.

0: gli ascoltatori di Hasta la Vista da Maurizio Mattioli. Da questa sera in poi sicuramente sarà un vostro ascoltatore in più, su questo ci potete contare. Grazie ancora e buonanotte e ciao Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.

0: Reaction.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
1: per il piacere di ascoltare.
3: Rock-a-bye baby, snug in your bed. Right now you are sleeping.

0: la mia gamba dondola.
1: Radio Tiguglio Web presenta.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Pronto, esatto, pronto. È quello che dicevamo anche noi, infatti.
2: Chi è che parla?
3: No, noi, supermarket.
2: Supermarket?
3: Esatto, perché stiamo per aprire.
2: Io non capisco, sono un po' sordo.

le telefonate, così piccolo consiglio personale. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Abbiamo già fatto un'introduzione veramente penosa, quindi durante il corso della puntata potremo semplicemente evolverci sempre verso il peggio. Detto questo, mettete la monetina nel

Quest'oggi nel nostro almanacco ricordiamo San Tranquillo da Modigliana, era famoso per la sua calma. Durante un'invasione, mentre tutti scappavano, lui restò seduto a coltivare le zucchine. Quando i soldati arrivarono, lo trovarono tranquillo a raccogliere ortaggi e, confusi, decisero di lasciarlo in pace. Un uomo così calmo deve essere già in contatto con Dio, dissero. Alla fine della guerra, Tranquillo costruì un orto per chiunque volesse trovare un po' di pace tra una zucchina ed una preghiera. Oggi è patrono degli impassibili, dei giardinieri e di chi affronta la crisi con una zappa in mano, ma con un sorriso sereno.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni, scusi, ma per Tranquillo da Modigliana.
0: Tranquillo, cosa vuol dire Tranquillo da Modigliana?
1: Quello delle zucchine.
0: No, ho sbagliato, qui non è.
1: Cioè, non è che le facessero lì le zucchine di San Tranquillo?
0: No, qui è una casa privata.
1: Però mi scusi, visto che è una casa privata, come mai lui, comunque, col fatto che coltivava le zucchine, era così tranquillo e pacifico?
0: Non coltiviamo zucchine noi.
1: Voi non le fate le zucchine?
0: No.
1: Neanche un po' di pomodori, un po' di orto?
0: No, niente.
1: Ah, okay. E quindi questo santo cosa faceva?
0: Come detto?
1: No, questo San Tranquillo, quindi, cosa avrebbe fatto?
0: Ah, io non lo so.
1: Oltre le zucchine, dico?
0: Va bene, saluto.

c'è questo piccolo aneddoto di Rod Stewart, il famoso cantante, che racconta che durante un viaggio con il gruppo McFly gli abbia ridisegnato i passaporti aggiungendo degli scarabocchi piuttosto imbarazzanti, pene, tipo delle, insomma, dei piccoli tubi disegnati. Uno degli agenti dell'immigrazione USA non l'ha presa proprio bene, il tipo di storia che sembra uscita da una commedia non proprio professionale, ma decisamente esilarante.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ehi, da brava.
4: Radiomania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Radio Tigullio Activity, con te sempre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Oggi abbiamo Carrie da recensire.
0: Chi è?
1: No, abbiamo la canzone Carrie da recensire di Joni Mitchell.
0: Non ho capito niente, buonasera.
1: Brano ispirato al soggiorno di Joni Mitchell nell'isola di Creta con la comunità hippie al suo incontro con Carrie Reditz. La fuga, la leggerezza, la vita on the road, ma anche la nostalgia per ciò che si è lasciato, suggerisce la tensione tra il viaggio e la comodità, tra libertà e radici. Insieme al dulcimer, strumento che Johnny aveva imparato durante il viaggio, viene usato in questo e altri brani dell'album.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, mi scusi. Gentilmente, questo dulcimer.
0: Cos'è?
1: Il dulcimer, quello che si, non so, si mangia dopo pranzo, dopo cena o si suona.
0: Questa è una abitazione di gente che sta famiglia.
1: Ah, ok, però voi il dulcimer lo avete?
0: Pronto?
1: Pronto, scusi, no, stavamo facendo questa domanda su questo dulcimer.
0: Io non lo so che cosa dulcimer e noi ne abbiamo bisogno di

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Pronto, pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Quindi, scusi? Mi
1: hanno chiamato. No, dico, pronto? Prego, prego.
0: Ma prego che cosa, scusi?
1: Ma chi chiama...
0: è lei?
1: No, lei mi ha detto no. Pronto, dica.
0: Scusi, allora io non so chi è lei, mi è arrivata la telefonata, mi dica lei cosa vuole.
1: Mi dica, perché anche a me è arrivata, cioè che cosa voleva?
0: Ma

0: E questo è il Supermarket Show che anche in piena estate tiene sempre uno spazio privilegiato per quello che riguarda la miglior promozione radiofonica nazionale con il miglior mercato indipendente. Se ricordate, qualche mese fa è stata con noi a presentare il singolo Cuore Senza Confini. Stiamo parlando di Tambula, che torna con il singolo Tornata a Brillare. Bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Ciao Tambula, è un piacere averti con noi. Tornata a Brillare nasce così da una spinta fortissima, quasi un urto, di fronte all'ennesima notizia di femminicidio al telegiornale. C'è un momento preciso in cui la frustrazione è diventata musica, e quanto è stato doloroso ma necessario medesimarsi così a fondo in questa storia per trasformarla in una canzone?
1: Guarda, tutte le volte così, forse perché anche sono madre di una ragazza, ma anche di un ragazzo, è vero, quindi di due figli, io rimango sempre toccata da questi fatti e mi chiedo cosa si poteva fare prima. E questa canzone è uscita proprio di pancia, l'avvenimento che ha scaturito la scrittura di questo brano è stato l'omicidio Cecchettin, di Giulia Cecchettin, perché per tutta la settimana abbiamo sperato che fosse ancora viva e invece non lo è stato, l'ho sperato tantissimo, quindi insomma quello forse mi ha toccato di più dentro, quindi.
0: Immagino, perché poi oltretutto, essendo madre, è brutto dirlo, ma ci si fa il segno della croce ogni volta che i figli escono, perché comunque rispetto probabilmente alla società che abbiamo vissuto noi quando negli anni 80, 90, che comunque aveva le sue fragilità, però ad oggi c'è proprio veramente qualcosa che non va, e a me quello che mi imbestialisce è chi si mette le mani davanti agli occhi dicendo che non è vero, che è una percezione, c'è qualcosa che non va ed è pericoloso per i nostri, insomma, per chi ha dei figli, ecco.
1: Esatto, e quindi e questo è proprio anche il fatto che mi è uscita questa canzone così di getto a seguito di questo, proprio per evocare e per, non so, i ragazzi ascoltano sempre la musica, è una fase in cui ci si anche isola spesso nell'ascolto della musica con le cuffiette, e questo voleva essere un grido di, anche per spronare chi magari potrebbe vivere una situazione del genere, cioè tornare a brillare, non stare dentro queste situazioni, cioè cercare, provarci quantomeno, perché so che immagino che non sia facile. Ecco.
0: Beh, sicuro. Ascolta Tambula, il brano appunto non si ferma alla denuncia, ma lancia un messaggio potentissimo di libertà e di rinascita. L'immagine delle cicatrici che restano, ma che non spengono la voglia di tornare a brillare. Cosa vorresti dire direttamente a tutte quelle donne che oggi si trovano intrappolate in una relazione manipolatoria, che magari ascolteranno le tue parole alla radio?
1: Diciamo che vorrei, mi piacerebbe che riuscissero a gridare il proprio aiuto, sia con il gesto, no, che viene spesso pubblicizzato, di trovare in sé la forza di farlo, perché al di là del fatto che uno può farlo, ma di trovare la forza, perché a volte si è talmente intossicati da relazioni manipolatorie e prevaricatorie che non si ha le energie per, e invece è necessario di farlo quel passo, e quindi di trovare la forza. Io, mi piacerebbe, io non voglio avere la presunzione di farcela con queste parole, ma io l'ho voluto quasi gridare, perché è un brano diverso dagli altri due che ho scritto, ma è proprio anche il ritmo molto incalzante, molto dance, insomma, e le parole un po' gridate, per dire io ce la voglio fare.
0: Esatto, esatto. È quello che auguriamo anche a tutte coloro che ci stanno ascoltando, che purtroppo stanno vivendo una situazione non bellissima. Allora Tambula, prima di ascoltare Tornata a Brillare, dacci un refresh di tutti i tuoi contatti social per cercarti sul web.
1: Grazie, allora sì, mi potete trovare come Tambula su Instagram e anche su Facebook Laura Tamburini, sono anche su TikTok, e poi niente, ho anche la mia band, che insomma vado sempre a fuori a suonare con loro, Buoni Motivi, quindi volendo le date anche per vedere un concerto dal vivo, insomma sono pubblicate, per cui niente, vi aspetto.
0: Perfetto, perfetto Tambula, ti ringrazio molto di essere ritornata dentro Supermarket con il tuo nuovo singolo, e a questo questo punto lancio Tornata a brillare. Buona estate.
1: Grazie a te, anche a te.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. Corriere, stiamo arrivando su col cagnolino, signora.
1: Non ho capito cosa ha detto.
2: Ho detto stiamo arrivando col cagnolino, con il chihuahua peruviano, quello che avevate preso. Scusi che abbaia.
1: Ma ce l'ho qua io, come fate a portarlo voi?
2: No, no, no, no, noi stiamo consegnando un chihuahua. Per il cane, per il cane.
3: Che cane?
2: Il chihuahua peruviano. Scusi che mi fa confusione.
3: Non è il nostro cane qui con noi.
2: No, lo so che non è il vostro, cioè non avete fatto l'ordine di un cane da crotone da ritirare?
3: Assolutamente no.
2: E chi l'ha ordinato?
3: A chi l'ha ordinato? Me lo chiede a me?
2: Ah, non lo so, perché io mi avevano detto che andava scaricato, mi ha dato sto numero.
3: A che numero?
2: No, mi ha dato sto numero e ho detto chiamare una volta che il cane arriva.
3: Ma si figuri, no, mi dispiace, ma non siamo
2: e
3: noi.
2: Ma dove lo metto io il cane che mi fa un casino sul camion, senta che non so più dove infilarlo?
3: Ma io, ascolti, scusi, sì. Ma chi le ha dato sto numero?
2: No, ma come chi mi ha dato sto numero? L'associazione animali. Però non, a sto punto mi viene il dubbio che non abbiano sbagliato.
3: Ah, sicuramente, ma lei lo deve portare alla Venna?
2: Sì, sì, no, no, noi adesso li stiamo portando su perché sono quei cani che vengono da giù, no? Presente che ogni tanto fanno.
3: Ho capito, va bene, sì, conosco queste realtà.
2: Sì.
3: Però non siamo noi che l'abbiamo chiamata.
2: E adesso che facciamo? Dove lo metto sto cane?
3: Io non so cosa può fare, ma mi dispiace proprio per il cane, perché avendo il cane anch'io so cosa vuol
2: ma
3: dire.
2: Non, ma non può tenerne un altro in caso, piccolino, non è che dà fastidio.
3: No,
2: so.
3: No, ma si figuri, mi si figuri, no, no, no, no.
2: E che facciamo?
3: Mi dispiace,
2: lo rimanda a Crotone, che faccio?
3: Lo rimandi a Crotone.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata con un cagnolino che è rimasto così inconsegnato, quindi se fate un giro all'interno del nostro market e doveste sentire abbaiare, ecco, sappiate che è il cagnolino delle Ande, quindi anche voi è un peruviano, insomma non so di dov'è, ma è piccolino e non abbaia più di tanto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Tigullio presenta.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Sanità di Indalo.

0: Thank you.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: E come dicevamo poco fa, Jean-François Millet fu in grado di raccontare la vita dei contadini con una vicinanza affettiva enorme, e analizzava la loro semplice, faticosa vita quotidiana nei campi, in tutte le sue fasi del giorno, dall'alba al tramonto, possiamo dire. Perché non dimentichiamo che Jean-François Millet comunque inizia anche con tematiche erotiche nelle sue opere, per poi spostarsi invece su temi più sentiti anche a livello intimo, come appunto la vita dei contadini. Ma c'è una frase che lui dice, volevo leggerla perché si lega un po' alla nostra,
1: certo,
0: al
1: vale,
0: nostro essere,
1: ci mancherebbe,
0: al nostro essere anime viandanti, perché lui dice: ciò che di più allegro conosco è questa calma, questo silenzio di cui si gioisce così intimamente all'interno del bosco o sui campi arati. Mi direte che questo discorso è molto da sognatore, di un sogno triste, anche se certo dolcissimo, ma è lì, secondo me, che si trova la vera umanità, la grande poesia.
1: Vabbè, qua sì che c'è da fare un po' di raccoglimento. Comunque ti ringrazio come al solito, Val, sembra di essere evitivi, mi ci hai portato veramente un artista diciamo notevolmente splendido, perché non è che capiti proprio tutti i giorni di conoscere un ragazzo così,
0: No, sono d'accordo, perché tante volte si riempie di poesia magari un quadro, però poi a livello esplicativo non tutti i pittori sono stati in grado di raccontare quello che facevano, erano molto istintivi, ma invece qua viene anche raccontato con splendide parole.
1: Vero, verissimo, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori. Noi chi siamo, Val Galliano? Perché parliamo e facciamo benissimo a parlare di tutto quello che ci circonda, ma noi chi siamo?
0: E noi siamo le anime viandanti che,
1: certo,
0: viaggiano
1: che sì,
0: in continuazione,
1: connessione tra cielo e terra.
0: Sì.
1: E quindi cosa facciamo? Prendiamo un po' di Maya Punto,
0: sì,
1: no? Con le sue leggende, prendiamo il Val Galliano con tutto il suo bagaglio artistico culturale, naturalmente insaporiti dai piatti destrutturati del Robert de la Bourguignon. Arriva il Campi che scecola tutto, musica, e cosa esce fuori?
0: Il Corregone.
1: Vattene, veramente chiedo l'aiuto dalla regia. Potete allontanarci, Val Galliano, dopo questa debacle? Avevi iniziato bene, sei partito male. Comunque, siamo noi, anime viandanti. Due parole forse sul sentiero che abbiamo un attimo sottovalutato, però quando poi sarete qui lo potete riconoscere da soli. Le tappe dovrebbero essere 5, da Cherbourg a Le Pieux, 26 km, da Le Pieux a Benville, da Barnville a Denville, da Denville a Lessé, e poi da Lessé arriviamo ad Ankerville, che sono gli ultimi chilometri per arrivare a Mont-Saint-Michel.
2: Radio Tigullio presenta
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: anime viandanti, musica senza confini e non solo.
1: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
2: Luci colorate e si parte, siamo Radio Tiguglio, siamo Anime Viandanti e siamo ancora una volta un pezzo in più. 61esima puntata qui con noi, un grande saluto, un grande applauso a tutti i nostri ascoltatori, perché prima di tutto, se noi ci siamo, ovviamente è perché c'è chi sta dall'altra parte. Questo è un grande, è veramente un grande ritorno quello che possiamo assaporare da quest'altra parte, quindi siamo veramente contenti di procedere con un altro percorso, con un cammino di nuovo tra il serio e il faceto, tra cielo e terra, come siamo noi di Anime Viandanti. E sicuramente ci saranno anche qui delle emozioni da valutare, perché siamo in Normandia oggi e incredibilmente, come sta succedendo da qualche tempo a questa parte, abbiamo anche subito in diretta Val Galliano.
3: Ci sono, saluti a tutti. Campi, siamo di nuovo.
2: Ci siamo.
3: Sì, però tu mi porti in zone. Qui fa freddo.
2: Lo so, fa freddo. A parte che la stagione è ancora questa, non pensare che. Cioè, il caldo lo trovi a parecchie centinaia, forse migliaia di chilometri sotto.
3: Ma scusa, io stavo cominciando già a esultare, perché io dicevo, da noi si comincia a respirare un'aria di primavera. E ne godiamo, no, e tu cosa fai? Mi mandi noi in Normandia?
2: Mando in Normandia e con grande gusto, perché poi si sa che a me piace un po' creare questi scompigli, questi alti e bassi, non è vero Val?
3: Sì, lo sappiamo, non si sa se più alti o più bassi comunque.
2: Vabbè, questo è un dettaglio tutto sommato di poco conto. Comunque siamo, dicevo prima, ancora una volta tra lo spirito e la carne, no? Perché sicuramente la Normandia è un luogo favoloso, questo non lo scopriamo certo noi.
3: Favoloso, assolutamente, guarda che scoscia abbiamo, guarda qui dove siamo.
2: Ragazzi, poi col tempo di oggi, veramente, questo mare verde, blu, con l'erba e il promontorio, insomma. Ragazzi, è il cielo che fa da cornice, insomma, tanta roba.
3: C'è un po' questo venticello che taglia le gote, ma lo sopportiamo.
2: È Drecale questo, non chiamalo col suo nome.
3: Drecale, eravamo in Grecia la scorsa volta, adesso.
2: Eh sì, bravo, Drecale dice una cosa più o meno giusta, perché comunque adesso non mi ricordo precisamente da dove perché si chiami Drecale, comunque arriva dal nord-est, quindi va bene.
3: Va bene, e stavo dicendo, questo sentiero che tu poi illustrerai molto bene, si sviluppa molto sull'esterno, cioè sulla costa, perché nell'interno erano zone abbastanza pericolose.
2: Erano pericolose?
3: E quindi ci si teneva abbastanza sulla costa.
2: Sicuramente.
3: È passato, perché è un antico sentiero.
2: Sì, un antichissimo sentiero, ne parleremo nel dettaglio. E quindi iniziate pure ad allacciare gli scarponi, zaino in spalla e si parte.
4: È solo la meraviglia.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Anime viandanti coi capelli al vento, proprio come Valgagliano, stai bene così, ti dà quest'aria un po' maledetta.
2: Sì, maledetta e sbarazzina.
1: Sì, maledetta e sbarazzina, ma qui tutt'altro che maledetto, perché siamo sul cammino dei Cherbourg, è veramente un luogo, come stavamo dicendo in apertura, un luogo intenso. E per l'ennesima volta, e quindi era un vecchio cammino che collegherà questa piccola bellissima cittadina addirittura a Mont-Saint-Michel, quindi uno dei tre punti, no, fondamentali che collega l'Europa tramite appunto l'Arcangelo San Michele. Quindi quali sono questi tre punti, Val?
2: Mont-Saint-Michel, la Sacra di San Michele
1: e quella in Puglia, dove sappiamo benissimo fa questo collegamento, a disegnare quasi in maniera un po' così spirituale la spada di San Michele, dell'Arcangelo San Michele. Comunque, a parte questo, noi ci troviamo invece all'estremo nord, come diceva Valgagliano, stiamo patendo un po' il freddo. Come mai sei diventato così freddoloso?
2: No, non sto dicendo che patiamo il freddo, sto dicendo semplicemente mi hai trascinato laddove non batte il sole. Cioè, nel senso geograficamente, non geograficamente, a livello immaginario.
1: Sì. Va bene, Valgagliano. Ci racconterai un po' di storie, inizi già a raccontarne, mi pare.
2: E qui ce ne sono parecchie storie, artisticamente parlando, sto dicendo.
1: Sì, ma mi sembra che non solo artisticamente.
2: Pittori.
1: Però mi pare che stai anche raccontando un po' di storie extra artistiche.
2: No, vabbè, questa è una tua impressione. Sono stato una debacle involontaria.
1: Una delle bracche involontaria, poi qualcuno ha scritto una mail di chi ti conosceva già prima di arrivare qui a Radio Tiguglio Anime Vendanti. Dopo la leggeremo, lasciamo un po' di suspense. Pare che tu avessi già avuto delle ottime esperienze radiofoniche, anche se qui è sempre fatto un po' la linea, come si dice, la linea quella moderata, il profilo basso. Però in realtà Valgagliano ha già un passato da DJ, quantomeno anche speaker telefono radiofonico.
2: Andiamo indietro nel tempo. Ma tu ne sai qualcosa anche di questa mia esperienza, quindi giù la maschera.
1: Giù la maschera per tutti, ma adesso veramente andiamo avanti, e quindi in questo bellissimo cammino che ci collegherà appunto, come mi ha detto, San Michele. I chilometri quanti sono? Sono parecchi, comunque c'è da camminare abbastanza.
2: Onestamente non li ho guardati, mi sembra sui 200, non ho guardato perfettamente.
1: Bravo,
2: perché non voglio distrarmi da questa immaginazione del lungo cammino impegnativo e faticoso, voglio godermela in quiete, tranquillità, pensando poi al pentolone che bollirà.
1: Robert della Bourguignon, ma prima di Robert, musica.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Anime viandanti in questa splendida Normandia, ricca di fascino, ricca di storia e ricca di mistero, proprio come Valgagliano, perché ci siamo lasciati, cari amici ascoltatori, lasciando quel piccolo
2: enigma.
1: Sì, enigma, quell'enigma. Enigma anche, sono stati un gruppo musicale a proposito, sì. Forse proprio quando tu facevi il lavoro che adesso diremo di fare, quindi è tutto un collegamento. Sì. Il buon Valgagliano, prima di essere artista, scopriamo veramente una chicca, amici. Prima di essere artista, o forse insieme, perché lo eri già artista, diciamo la verità, tu sei nato probabilmente artista. Prima di entrare nelle schiere radiofoniche di Radio Tiguglio con Anime Viandanti, faceva un mestiere molto particolare. Vogliamo lasciare ancora un po' di suspense con qualcuno o lo vogliamo dire subito, tu curra?
3: Ma penso che gli ascoltatori saranno più ingolositi ancora di più dal sapere cosa facevo io come mestiere prima, piuttosto che sapere la ricetta di Roberto Bovignon. Mette più l'acquolina in bocca questa cosa, sì, che non la, sì, la, la, sì, la ricetta, sì, sì.
1: E noi conosciamo le nostre anime viandanti, quindi sicuramente diciamolo, dai, diciamolo.
3: Stanno già fremendo.
1: Sì, stanno fremendo, possiamo finalmente scoprire le tende, alziare gli, sì, scudi e dire quello che faceva nel lontano 1900, non si può dire, no. Perché sennò poi si entra in coa.
3: Comunque nell'altro secolo
1: Valgagliano aveva esperienza in quantomeno para radiofonica, para disc jockey, para, sì, conduttore, speaker, alle giostre. Perché prima, quando allora, il suo vero compito era quello di verniciare gli autoscontri, ogni santa
3: tu,
1: stagione.
3: Racconti tutto tu allora.
1: Ah no, allora dillo tu.
3: Sì, verniciavo gli autoscontri praticamente, i miei primi rapporti con la vernice, con tanto di pennello inzuppato.
1: Bellissimo, fantastico. Bella questa veste di Valgagliano, che sì, finalmente ha, sì, sì, nudo. Potremmo.
3: Poi a tempo perso facevo anche lo zucchero filato.
1: Facevi lo zucchero filato, bellissimo. E cosa accadde però? Quel giorno che mancava lo speaker numero uno, che, sì, cosa accadde?
3: Che chiamarono me, perché c'era bisogno, dopo la verniciata dell'autoscontro, che piacque molto comunque, ebbe un successo clamoroso.
1: Sì, immagino.
3: E quindi dovetti passare anche al microfono. Quindi fu un'esperienza veramente esaltante, che accese in me questa fantasia che poi andai a ritrovare nel tempo. Guarda caso, cosa succede
1: anni, come direbbe Teo Teolocole, anni dopo sei arrivato addirittura a sbarcare a Radio Tiguglio.
3: Però devo dire una cosa, che non ero solo in questa esperienza, quindi
1: chi c'era?
3: Io vorrei che ne parlasse Campi, poi ormai tiriamo giù la maschera, come abbiamo detto prima, ma per tutti, non solo per me.
4: La vita è strana, la vita è una puttana, ma un giorno la porti a letto e poi scopri che lei ti ama. E per quanto io abbia sudato per essere dove sono, non basta un fiume per spegnere dentro di me sto fuoco e ci ho sperato. Lo sapevo che avrei vinto, e ancora adesso farnetico, allegro anche se respinto e c'ho respiro. Corto a volte la sera, ma credo che sia il rapporto a quanto uno poi ci spera. E lei mi ascolta, nuda, dagli occhi al cuore. Io che coi tasti di sto pianoforte da sempre faccio l'amore. Lei è gelosa per quanto suono la sera, ma il pianoforte era qui quando il resto del mondo non c'era.

a far ridere. Sacrificare le giornate per poter riuscire a scrivere fa piangere. Vederti stanca di sto gioco che

0: lo so bene. Dovrei avere anche una vita, ma ho scelto di usar la mia per crearne una collettiva.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
3: Anime viandanti sulle sferzate del vento dell'est che tanto sta turbando Valgagliano, perché lo vedo veramente in una condizione, sembri qua. Sei un personaggio da film oggi, Valgagliano. Bel direttore della fotografia, ti farebbe sicuramente degli scatti, delle immagini degne di nota, da veramente importanti.
4: Beh, sarebbe troppo adesso, dopo tutte le esperienze, metterci anche quella,
3: sì,
4: di
3: come modello Armani, un po' troppo.
4: Non esageriamo. Vorrei che poi non vorrei montarmi la testa.
3: No, assolutamente. Anche perché, scusa se ho detto modello Armani, ma perché mi ricorda, è quello che mi ricorda maggiormente personaggi un po' più, no, intensi, seri. Sì. Insomma, sì. Onestamente, vabbè, andiamo avanti. Comunque,
4: sei più sul Missoni invece, mi pare, no? Più o meno.
3: Ma sinceramente, non so. Missoni
4: o Fiorucci,
3: non so neanche né Fiorucci, no, né Missoni. Cosa facevano? Scusa,
4: Fiorucci. Missoni famoso per le sue maglioni,
3: sì, quello c'è, no, ma io parlavo proprio di arte grafica, di fotografia. Stavo ricordando il modello, sì, Armani, per esempio, quello Acqua di, no, dove c'è questo personaggio, cioè questi personaggi un po' intensi, ecco, rispetto ad altri, sì, dove c'è questo, questo silenzio che parla, oltre alla bellezza estetica, chiaramente. Ma comunque, vento dell'est, e cosa ci hai portato col vento dell'est in Normandia?
4: Ma tu dicevi il silenzio che parla, potremmo provare ogni tanto a fare il silenzio. No, non funziona per radio il silenzio che parla.
3: No, ne abbiamo già parlato qualche volta.
4: Efficace.
3: Sarebbe molto bello, però è veramente un po' un ossimoro, no? Come si è detto altre volte, noi della comunicazione, della voce, ne facciamo in un certo qual modo anche arte, se, sì, almeno dovrebbe essere.
4: Lasciamo.
3: Vuoi stare in silenzio un minuto?
4: No, il nostro silenzio. No, perché il minuto di silenzio è un po' così. Diciamo che noi invece facciamo il contrario. Non appariamo con l'immagine.
3: Infatti, quindi ci duplichiamo in questa maniera. Ma Valgagliano, ci puoi dire che cosa hai portato dal...
4: Sì, mi sembra qualcuno con questa cadenza.
3: Infatti, anche a me, non so se i nostri amici ascoltatori, però ci fu una gag molto bella, ma non ne possiamo parlare perché siamo oggi, veramente oggi, forse sarà perché non c'è mai appunto, sarà perché ti amo, sarà, sì, perché non c'è Robert della Bourguignon. Stiamo un po'
4: divagando.
3: Sì, forse sarà anche un po' il raffreddore che ci ha creato questa situazione.
4: Esatto, ed è per questo che invitavo tutti quanti a venire in Normandia, perché nella Normandia ci sono i paesaggi che i nostri cari pittori impressionisti, e tutti quanti ormai avete capito di che epoca si parla con gli impressionisti,
3: ormai anche i nostri ascoltatori sono preparatissimi.
4: Nella Normandia si vedono i paesaggi tipici che hanno suscitato le emozioni ai pittori che hanno dipinto delle opere fondamentali per il periodo impressionista. Ne parliamo dopo molto più approfonditamente.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: E quindi su questi sentieri dove noi stiamo passando posero i cavalletti i diversi pittori che hanno dato lustro alla storia dell'arte europea con la corrente artistica dell'impressionismo. Questi che noi vediamo oggi sono appunto i paesaggi che hanno emozionato i vari Monet, Manet, Renoir e che qui appunto diedero vita alle loro opere. Sono le emozioni vive che noi possiamo concepire oggi che siamo qua e capire che cos'è che ha suggestionato così tanto, e lo capiamo benissimo perché anche noi siamo suggestionati da questi paesaggi.
2: Suggestionati e congestionati anche.
1: E congestionati, assolutamente. Nel entrare invece nel dettaglio abbiamo una personalità che è nativa della Normandia, per la precisione di Greville Hogg, spero di aver pronunciato bene il nome del
2: Greville Hogg.
1: Jean-François Millet.
2: Bene.
1: Jean-François Millet, che però non apparteneva invece alla corrente dell'impressionismo, bensì al realismo. Un realismo che quindi differisce dall'impressionismo, perché appunto, come dice la parola stessa, il realismo tende a inquadrare perfettamente quello che si vede senza dare deformazioni o interpretazioni personali.
2: Sì, più fotografico, no? Per farci tipo una scuola hopperiana.
1: Più Hopper già demarca un pochettino, diciamo che sì, a livello esteriore c'è comunque una rappresentazione più veritiera, appunto realistica, e ci sono dei soggetti tipici che possono essere appunto della vita reale vissuta, come per Jean-François Millet è stata la vita dei contadini, è rappresentata con un'intensità veramente incredibile. Io vi invito ad andare a vedere alcune sue opere, perché poi ne ha fatti diversi quadri che rappresentavano
2: i contadini.
1: Io
2: sto vedendo, è veramente, che luce splendida.
1: Esatto. Vediamo per esempio Pastorella con il suo
2: regge. Scusami se mi intrometto, mi sembra di vedere davvero la medesima luce nel quadro che mi hai fatto vedere poc'anzi qui.
1: Sì.
2: Sia le contadine che quello precedente, mi sembra di vedere la medesima luce che stiamo vedendo noi adesso in veramente proiettata su tela, quindi veramente opera d'arte.
1: Sì, assolutamente, come nell'Angelus, che dove vengono rappresentati questi due contadini, un uomo e una donna, esprime veramente questa sensazione di fronte a un tramonto, l'uomo e la donna che si rinchiudono in un momento di preghiera dell'Angelus, dando una sosta al loro lavoro faticoso, perché a fianco hanno gli attrezzi del mestiere, e ripiegano i loro corpi per dedicarsi alla preghiera dell'Angelus. È veramente un momento molto bello, intenso, e viene traspare con questa opera di Jean-François Millet.

0: Music.
1: E come dicevamo poco fa, Jean-François Millet fu in grado di raccontare la vita dei contadini con una vicinanza affettiva enorme. Analizzava la loro semplice e faticosa vita quotidiana nei campi, in tutte le sue fasi del giorno, dall'alba al tramonto, possiamo dire. Perché non dimentichiamo che Jean-François Millet comunque inizia anche con tematiche erotiche nelle sue opere, per poi spostarsi invece su temi più sentiti anche a livello intimo, come appunto la vita dei contadini. Ma c'è una frase che lui dice, vorrei leggerla perché si lega un po' alla nostra,
2: certo,
1: al nostro essere,
2: ci mancherebbe,
1: al nostro essere anime viandanti, perché lui dice: ciò che di più allegro conosco è questa calma, questo silenzio di cui si gioisce così intimamente all'interno del bosco o sui campi arati. Mi direte che questo discorso è molto da sognatore, di un sogno triste, anche se certo dolcissimo, ma è lì, secondo me, che si trova la vera umanità, la grande poesia.
2: Vabbè, qua sì che c'è da fare un po' di raccoglimento. Comunque ti ringrazio come al solito, Val, sembra di essere evitivi, mi ci hai portato veramente un artista, diciamo, notevolmente splendido, perché non è che capiti proprio tutti i giorni di conoscere un ragazzo così,
1: No, sono d'accordo, perché tante volte si riempie di poesia magari un quadro, però poi a livello esplicativo non tutti i pittori sono stati in grado di raccontare quello che facevano, erano molto istintivi, ma invece qua viene anche raccontato con splendide parole.
2: Vero, verissimo, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori. Noi chi siamo, Val Galliano? Perché parliamo e facciamo benissimo a parlare di tutto quello che ci circonda, ma noi chi siamo?
1: E noi siamo le anime viandanti che,
2: certo,
1: viaggiano
2: che sì,
1: in continuazione.
2: In connessione tra cielo e terra.
1: Sì.
2: E quindi cosa facciamo? Prendiamo un po' di Maya Punto,
1: sì,
2: no? Con le sue leggende, prendiamo il Val Galliano con tutto il suo bagaglio artistico e culturale, naturalmente insaporiti dai piatti destrutturati del Robert de la Bourguignon. Arriva il Campi che scecola tutto, musica, e cosa esce fuori?
1: Il Corregone.
2: Val, vattene, veramente. Chiedo l'aiuto della regia. Potete allontanarci, Val Galliano, dopo questa debacle? Avevi iniziato bene e sei partito male. Comunque. Siamo noi, anime viandanti. Due parole forse sul sentiero che abbiamo un attimo sottovalutato, però quando poi sarete qui lo potete riconoscere da soli. Le tappe dovrebbero essere 5: da Cherbourg a Le Pieux, 26 km, da Le Pieux a Benville, da Barnville a Denville, da Denville a Lessay, e poi da Lessay arriviamo ad Ankerville.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Finalmente siamo ritornati, Così è cosa, Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
3: Preparate i fazzoletti perché c'è da piangere.
2: Farci un giro nei ricordi.
3: E intanto, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali,
1: esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante questa oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni,
1: esatto, e noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come può fare? Ci siamo
0: come
1: qua
0: fa?
1: Noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky,
0: esatto,
1: Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Alle, alle, alle. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato. Non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è vero.
0: Segnato anche
1: infatti
0: un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè. Assolutamente sì. Infatti, nella serata anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale,
0: allora.
1: Ale, ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia, e voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
1: esatto,
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali,
1: no, quando
0: la nazionale,
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo,
1: dai,
0: tutti super patriottici.
1: Mettiamoci, vestiamo, ci facciamo le righe verdi, rosse, bianche in faccia,
0: sì,
1: per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Quali sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006 con il famoso
1: esatto, ma ci arriviamo,
0: ci arriviamo.
1: Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi,
0: le famose
1: della
0: notti
1: nostra
0: magiche,
1: epoca,
0: quelle
1: è
0: vere,
1: esatto,
0: quelle
1: è stato quel momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, giusto, bello, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa a te,
1: sì,
0: pensa a te, bello.
1: Tra l'altro,
0: bello,
1: mi sembra in Uruguay, se non ricordo
0: sì,
1: male.
0: Sì, sì, poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero,
0: con Pelé, Stallone,
1: sì, sì,
0: eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Cosa, una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, alla
0: è
1: fine
0: vero,
1: unisce, no?
0: È vero, è
1: e
0: vero.
1: Quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è cos'ha, Radio Show. Yeah!

0: Così è cos'è la radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto a partecipare.
0: Ma sì, almeno l'anno prossimo.
1: Tra quattro anni.
0: L'anno prossimo
1: è un po' dura,
0: mannaggia.
1: È un po' dura.
0: Al massimo tra due gli europei, dai.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no, dicevamo, sì, i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra la nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Vabbè. Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente.
0: Okay.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona. Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
1: sì,
0: perché durante Argentina-Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra, la mano de Dios,
1: sì,
0: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente
0: mai
1: sì,
0: imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
0: esatto,
1: Maradona rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Beh, vero.
0: È vero, il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grazie.
0: Sì. Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
1: testata,
0: bruttissima, la testata
1: di Zidane.
0: Eh sì.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Siamo nella nostra, come dire, operazione nostalgia,
1: sì,
0: come lo chiamiamo
1: bellissimo,
0: noi.
1: Bellissimo.
0: Quella dei mondiali di calcio, quelle notti bellissime da passare insieme ad amici, conoscenti,
1: sì,
0: conosciuti, a bere birra, come diceva Fantozzi, frittatone di cipolle
1: e rutto libero.
0: Esatto.
1: Adesso, amici, ce ne andiamo in Giappone. Era il 2002 e il tema dei mondiali era cantato da Anastasia con Boom.

0: Così cos'ha Radio Show, e parliamo ovviamente dei mondiali di calcio, come sì, abbiamo detto sì, certo, nei precedenti talk, e vogliamo sapere da voi una cosa particolarissima.
1: Oh, è il momento del sondaggio.
0: Questa mi è venuta proprio in mente una mattina che ho aperto gli occhi e ho detto: ma se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliere?
1: Ma è bellissima, bellissima. Allora scriveteci a diretta@cosiecosa.com e poi più in là nella puntata leggeremo i vostri messaggi. Vi ricordo, se poteste riportare un giocatore dal passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
0: Esatto.
1: Allora Stella, io prima ho parlato del mio aneddoto riferito alla finale dei mondiali di 94 tra Italia e Brasile, ma tu hai vissuto tre edizioni mondiali, giusto?
0: Vissuto...
1: 82, giusto?
0: Sì, allora nell'82 ho un ricordo molto carino
1: ancora,
0: sì, perché ero molto piccola e ricordo che eravamo in terrazzo a guardare avevo 7 anni,
1: sì,
0: ed ero in terrazzo a guardare i mondiali con gli amici di mio fratello
1: sì,
0: è tanto più grande di me,
1: certo,
0: e gli amici erano tutti grandi, sbevazzavano birra, io lì ero piccinina e sentivo era l'82 quando abbiamo
1: la
0: vinto
1: cacciara
0: i mondiali, e poi mi hanno portato in macchina a festeggiare,
1: ecco, bello.
0: Mentre del 2006 ho un ricordo bellissimo
1: qua dietro,
0: esatto,
1: qua, più o meno qua dietro,
0: 20 anni fa,
1: sì,
0: perché io ero incinta della mia prima figlia.
1: Ma che bello,
0: mia
1: potevi
0: figlia
1: chiamarla
0: è nata,
1: Italia, no?
0: è vero, ma infatti perché qualcuno mi aveva detto: ti raccomando, stanotte partorire no, perché mi mancavano praticamente 4 giorni.
1: Cioè dovevi partorire alla finale.
0: Esatto.
1: Avresti rotto le palle a tutto l'ospedale.
0: Esatto.
1: A chiunque.
0: No, mi avevano detto: no, ti raccomando, stasera no, perché in ospedale non c'è nessuno.
1: Vabbè, è vero.
0: Tanto ne vale rimanere a casa.
1: assolutamente sì. Beh ragazzi, quello del mondiale dei calci del 2026 è quello che sostanzialmente, bene o male, si ricorda la generazione attuale.
0: Sì, è
1: no?
0: vero.
1: Quindi la formazione con Del Piero, Totti, Grosso, ragazzi, Cannavaro.
0: Ce n'erano
1: veramente tanti. E tra l'altro
0: tanti.
1: Dopo nello spazio del nostro
0: GV,
1: nel nostro Good Vibes, avremo proprio una clip di quei giocatori che vinsero quell'annata fantastica.
0: Perché tu di quello che vuoi, io magari sarò un po' retrograda, ma a me quei giocatori
1: piacevano tanto. Eh sì, effettivamente.
0: Ci sono molto affezionato.
1: Probabilmente.
0: Per me quella
1: ma
0: è
1: sai
0: l'Italia.
1: Che cosa? Probabilmente quella era una delle ultime formazioni di giocatori, possiamo dire, veri, nel senso che erano
0: umani,
1: tutti giocatori bandiera delle proprie squadre. Quindi c'era un Totti, capitano della Roma, c'era un Alessandro Del Piero che ha sempre giocato nella Juve.
0: Sì,
1: c'erano un sacco
0: bellissimo
1: di giocatori che adesso, al giorno d'oggi, fai fatica a trovare,
0: fatica
1: perché
0: a
1: sono
0: trovare,
1: tutti bene o male
0: li identificavi, tu li conoscevi anche nella loro vita privata, nelle loro cose, è bellissima questa cosa.
1: Allora adesso ci ascoltiamo un pezzo che è stato colonna sonora di Sudafrica 2010, lei è Shakira con Waka Waka, e Shakira detiene più o meno il record, perché canta quasi tutti le sigle.
0: Ha partecipato più lei che i calciatori.
1: Esatto, ha partecipato più mondiali Shakira rispetto a noi italiani.
0: Waka Waka.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, è arrivato il momento comedy e oggi abbiamo scelto una clip, non saremo noi a raccontarvi le barzellette, ma ci sarà una clip dei calciatori che vinsero il mondiale di calcio nel 2006. Tra l'altro Totti ci scrisse anche un libro, le famose barzellette di Totti. Allora adesso noi, la regia ci manda la clip, noi ci scusiamo subito perché il file audio non è perfettissimo, ma purtroppo in rete si riesce a trovare solo quello. Speriamo che possiate comunque gradire e farvi quattro risate insieme a noi.
2: Alessa, com'è andato il compito?
3: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
2: Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
4: Totti e Beckham si incontrano all'aeroporto. Beckham saluta Totti. Hi Francesco, come va il tuo team? No, no. Ma che team? Mi trovo meglio con l'Omnite.
5: Ok, te che te ne intendi? Qual è l'organo genitale femminile di quattro lettere, orizzontale?
2: Boh, se la vesticala la sapevo.
4: Arriva all'aeroporto con suo nipotino a prendere un suo amico. Arriva all'aeroporto e il nipote gli dice: zio, guarda, l'aereo decolla. Ma no, cosa dice? Ieri sono de ferro.
6: Ma Francesco, ti faccio una domanda facile facile. Dimmi, cinque nomi di animale che iniziano per la E. Per esempio, ermellino,
2: il gatto,
7: il cane,
2: il cane, il topo, il gatto,
8: aspetta,
2: e l'uccello.
5: Senti un attimo, okay. Ma dici un attimo il passato remoto di masticare?
2: Facile, masticarsi.
5: Francesco.
6: Cognome?
2: Totti.
6: Professione?
2: Calciatore.
5: Sesso?
2: La cifra.
3: Un giorno ho chiesto a Francesco come fa a conquistare letterine. E lui mi fa: semplice, mi metto davanti alla TV, scelgo la meglio, gli telefono e gli dico: mi vuoi sposare? Il giorno dopo mi chiama Francesco e mi dice: Alessandro, ti sei buttato, com'è andata? E io gli ho detto: sì, mi sono messo davanti alla TV, gli ho telefonato, gli parlavo. E lui mi domanda: e com'è andata? E lei mi ha risposto: a Francè, mi fai morire quando imiti Del Piero.
9: Bring the action. Radio Tiguglio.
10: Il tutto
11: per il piacere di ascoltare.
12: Così è cosa, Radio Show, sempre qui.
1: Trovati a Così e Cos'ha Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali, che purtroppo da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso,
13: esatto,
1: c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
13: Herbert Grönemeyer, Zeit, das Sieg was Zeit.

0: Così cos'ha la radio show? Qui di fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque ti può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era super fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini è Cannavaro, però, e non dimentichiamo
0: Maldini e Cannavaro, perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero, anche un po'
0: di follia.
1: Anche se
0: però,
1: non si arrabbia, magari dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff?
1: È un inglese, un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore. Effettivamente,
0: vabbè,
1: ragazzi, giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Insomma, secondo me
1: anche Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi, non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate di Ronaldo il fenomeno.
0: Secondo me no. Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive
1: una filosofia di vita che è
0: molto particolare, quindi lui vive per essere
1: calcio,
0: quello che è,
1: per lo sport,
0: quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto campione.
1: Invece Ronaldo il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto,
1: che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo è Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon. Da giovane, però, tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten. Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto,
0: che
1: si era ginocchia di cristallo.
0: Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il...
1: Chi? C'erano gli olandesi.
0: Gullit, mitico,
1: con quei capelli fantastici. Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, visione di gioco eccezionale.

0: Così cos'ha Radio Show, anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive, e oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali
1: e li hanno pure vinti,
0: e sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano,
1: di quel tipo d'Italia
0: che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare, quindi...
0: No, una piccola postilla.
1: Vai.
0: La cosa bellissima è che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi, perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori, 4 contro 2.
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma, Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira Alex Del Piero, 2-0, li abbiamo annichiliti, e va Italia.
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati due o tre episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti. Ed è gol! Francesco Totti porta l'Italia in vantaggio al 49esimo e 29esimo secondo. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada, e poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, dove era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento del Portogallo, però si è arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slight con i Senza Radio.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
4: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
6: Radio Tigullio Web, la scelta vincente.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.
1: Cancro, giugno ti rende molto sensuale, senza bisogno di fare nulla. Attiri attenzioni perché sembri più sicuro emotivamente e molto meno disponibile ad accontentarti. Soprattutto nella prima metà del mese vorrai dolcezza e presenza vera, anche nelle relazioni nate da pochi giorni o poche settimane. Se qualcuno ti piace, vuoi sentirlo presente davvero. Il consiglio sexy è un po' particolare, si chiama la ruota delle coccole. Create una ruota con attività come massaggio, abbraccio lungo, bacio sulla fronte, complimento sincero, ballo lento insieme, poi girate la ruota e
0: via,
1: come
0: gira la ruota.
1: Senza l'aiuto da casa, senza il 50-50, sì. Scegli quello che vi capita.
0: Molto bene.
1: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero e coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, sì, il desiderio cambia completamente ritmo.
0: Ah.
1: Il mio consiglio sexy è obbligo e verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
0: Bello.
1: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
0: Bello, mi piace molto.
1: Chissà dove.
0: Magari in Qatar, dove hanno giocato i mondiali del 2022, di cui colonna sonora era Tuco Ataka, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
1: Ecco.
0: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano...
1: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
0: Super esperti di calcio, però il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress, e quindi a letto, insomma, si faccia un po' cilecca.
1: È vero,
0: È così. Sì. Ma chissà, però... Dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
1: Sembra quasi una tragedia.
0: Però io dico, no? Io dico, sarà che io sono forse fuori dal coro.
1: Sì.
0: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
1: certo,
0: e magari ci facesse anche la fortuna, no?
1: Sì,
0: di vincere qualche cavolo di partita,
1: certo,
0: dopo che tu hai...
1: Ciao, sai che festa!
0: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
1: certo,
0: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita?
1: Sono d'accordo con te.
0: Cioè, secondo me,
1: come festeggiano
0: altro
1: loro,
0: che prestazioni sessuali.
1: Assolutamente sì.
0: Come
1: festeggiano loro in campo, poi si festeggia,
0: esatto,
1: in un altro,
0: cioè, secondo me,
1: in un altro
0: lì,
1: campo.
0: Lì è, insomma.
1: Allora, io vi do un consiglio, però: se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
0: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è?
1: C'è? Dove?
0: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
1: Dico due: Penta, sì, e Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
0: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
1: Sì, sì, sì.
0: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
1: Allora, ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter.
0: Gioca di più dei calciatori?
1: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai Dai.
0: Dai, dai.
1: Sembra quasi
0: Dai e Dai, direbbe Totti.
1: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai Dai.

0: Così cos'ha Radio Show, è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia.
1: Vero.
0: Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così cos'ha.
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima.

0: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tigullio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Allora, stavo pensando...

un po' strambe, direi. Cioè, più che strambe, non lo so come definirle. Poi magari mi direte voi che impressioni vi siete fatti di alcune curiosità in particolare. Perché comunque alcune cose sembrano anche divertenti, no?

ve la posso anche dire, magari ve la dirò, di una notizia in particolare che diremo, ve la darò magari a fine trasmissione, così giusto per farvi avere un'idea di quello che penso io, perché c'è una notizia che è alquanto comica, direi, anche alquanto strana, alquanto usuale, inusuale forse, non lo so, almeno per me, forse sarebbe inusuale, poi non saprei, però ripeto, la mia personale opinione ve la darò a fine trasmissione, così da non plagiarvi, ecco, vorrei che foste voi a dirmi la vostra all'interno di tutte le nostre piattaforme, poi vi dirò io qual è la notizia in questione, insomma di quale notizia proprio mi sto riferendo, ecco. Intanto ovviamente cominciamo il nostro appuntamento al solito con la sequenza

ovviamente la dedico a tutti voi e la dedico anche a tutti i miei collaboratori che ogni settimana, ogni giorno mi sopportano, più che mi sopportano durante la preparazione ovviamente della trasmissione qui all'interno della vostra radio preferita. Quindi ovviamente saluto anche tutti i tecnici che mi sono sempre vicini.

andiamo subito a dire la notizia in questione di cui parlavamo prima, perché ovviamente mi fa così effetto in qualche modo potervela dire, che in qualche maniera vorrei farlo subito, così da darvi molto molto tempo per potervi sbizzarrire con le vostre opinioni all'interno delle nostre piattaforme. Allora, sembra che a Cosenza, in un ristorante, ci sia stato uno scenario abbastanza comico. Allora, tutti noi sicuramente sappiamo che noi italiani siamo molto molto legati alle nostre tradizioni culinarie. Ebbene, in un ristorante di Cosenza è entrato un turista, un asiatico, un TikToker di nome Kai, che si trovava appunto in vacanza in Italia. Ebbene, è entrato e ha ordinato un piatto di spaghetti al pomodoro. Fin qua dico tutto bene, alla fine un piatto di spaghetti al pomodoro molto molto classico, perfetto. Gliel'hanno portato e lui ha iniziato a mangiare questi spaghetti con due bacchette. Vedendo la scena, un cameriere si è avvicinato, stranito da questo suo modo di mangiare gli spaghetti, e gli ha detto: no no no no no, così non va bene, qui sei in Italia, gli spaghetti li mangi in questa maniera. Per cui il cameriere, impugnando una forchetta, gli fece vedere al cliente come doveva mangiare gli spaghetti. Il cliente faceva il video, perché l'altro è un TikToker, il cliente faceva il video ed era stranito ma anche divertito. Quindi lui, diciamo che per questa cosa non se l'è presa, non gli è, come si suol dire, non gliene è potuto fregare di meno, ecco, del fatto che è venuto il cameriere e ha detto questa cosa, anzi si è divertito. Però i suoi follower, vedendo questa scena nel video, si sono offesi loro per lui. Ma come si permette? Ma chi si crede di essere? Ma dove siamo arrivati? Cioè, commenti di ogni genere, qualità e misura su questa cosa. Ora ditemi voi, no? La vostra opinione, se è stato corretto che comunque il cameriere gli abbia fatto vedere come si mangiavano gli spaghetti e gli abbia, tra virgolette, imposto di mangiarli in quella maniera, oppure se, insomma, se comunque effettivamente lui non è nessuno per poter privare al cliente, visto che è asiatico, di mangiare gli spaghetti come lui di solito è abituato. Fatemi sapere nei vostri commenti, forza!

0: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Allora, cari amici, eccoci qua con un'altra nuova chicca. Allora, io penso che a volte non bisogna sempre... Allora, questa è la mia personalissima opinione, chiaramente, no? A volte non bisogna sempre criticare le scelte che vengono fatte, ma, oddio, è possibile non condividerle, ma, come dire... Bisogna comunque rispettarle senza additare, criticare comunque la persona. Con questo

Chiara Ferragni. Loro sono sempre in mezzo a polemiche, in mezzo a critiche da parte anche dei loro seguaci, però ci sono delle critiche, delle polemiche che insomma non, secondo me non devono necessariamente

gossip intorno a loro. E stavo dicendo proprio questa cosa, che secondo me ci sono dei frangenti, delle situazioni in cui le critiche non sono neanche poi così necessarie. Per esempio, questa qua. Dopo 13 anni che Chiara Ferragni aveva un altro cagnolino e che purtroppo è passato, diciamo, nel ponte dell'arcobaleno, è passata a miglior vita, diciamo così, le era stato dato il consiglio, era stato dato il consiglio a lei e al compagno Fedez di

che hanno avuto prima, ma era stato consigliato loro di adottarne uno, perché comunque nei canili ci sono un sacco di cani che comunque sono sfortunati, perché abbandonati, perché malnutriti, e quindi era stato dato loro il consiglio di adottarne uno come forma comunque di appello e come forma di esempio nei confronti appunto delle altre persone che invitano ad occuparsi anche loro dei loro cagnolini e ad adottarli se vogliono comunque un cagnolino, adottare un cagnolino magari sfortunato, oppure se proprio non lo vogliono, piuttosto che abbandonarlo, magari portarlo proprio nel canile, cioè darlo a qualcuno che se ne possa occupare. Quindi era stato dato loro questo consiglio come forma di esempio e di appello accorato. Loro però non hanno voluto seguire questo consiglio. D'altronde, tra parentesi ragazzi, apro e chiudo parentesi, si dice sempre, no? Segui mille consigli, ma poi ascolta mille consigli, ma poi segui sempre il tuo. Bene, loro hanno ricevuto questo consiglio, ma poi in realtà hanno preferito acquistarne uno e hanno acquistato un Golden Retriever. E queste polemiche sono già scattate poco dopo, pochi minuti dopo che loro hanno postato le foto del cagnolino che si ambientava nella nuova abitazione, che giocava con i loro figli. Pochi minuti dopo già avevano queste polemiche comunque in atto, in corso. Dico, queste secondo me non sono polemiche comunque necessarie. Una persona deve sentirsi libera di fare quello che vuole. Sicuramente è stato un buon consiglio, perché sarebbe giusto e sarebbe bello che venisse adottato un cane comunque sfortunato e che è stato malnutrito, eccetera. Ma se loro non se la sono sentiti, chiaramente non li si può condannare. Questa almeno è la mia modestissima opinione. Spero di non essere comunque tempestata anch'io per questa mia opinione. Voi sapete che qui in trasmissione io, cioè, semplicemente vi dico le mie opinioni giusto per così, per dibattere, però è solo una comunque un modo per, come si dice, per parlare un po', ecco, e dire voi la vostra ed io la mia, che può essere assolutamente contestata, ma condivisa no, magari potrebbe non essere condivisa, ma almeno rispettata. Ecco, come secondo me debba essere rispettata la scelta di Chiara Ferragni e Fedez.

amiche. Diciamo che ci sono stati alcuni ascoltatori che tramite amici, tramite alcune vie traverse mi hanno chiesto i contatti per scriverci, e quindi adesso è arrivato il momento di riuscirvi a dare appunto questi contatti. Mi sembra doveroso, e quindi un rewind per coloro che già li conoscono, invece per coloro che non li conoscono ancora, ovviamente carta e penna, perché ve li segnate. Allora, il numero di telefono 339 88 45 138 per i vostri messaggi WhatsApp. La mail topofmusic4@gmail.com.

Com, Torino, Otranto, Palermo, Otranto, Firenze, Modena, Udine, Savona, Imola, Catania, 4 al numero, @gmail.com. E poi cercatemi nel mio account Facebook, Daniela Nuccio, DJ Dani, mi trovate lì. E ovviamente avrete anche lì le novità in merito a Facebook. Abbiamo avuto qualche problema con i profili quest'estate, quindi stiamo con la mia equip riprovedendo nuovamente alla creazione della pagina e del gruppo. Quindi non appena avremo anche la pagina e il gruppo come avevamo prima, chiaramente sarete informati immediatamente, così potete contattarmi anche sulla pagina e sul gruppo. Ma sul WhatsApp al 339 884 5138 potete scrivermi anche di essere inseriti all'interno del gruppo WhatsApp Top of Music per essere sempre informati delle novità della trasmissione. E allora, una nuova novità tutta italiana durante un periodo appunto di difficoltà di questo paese, perché comunque abbiamo difficoltà di diverso genere. Abbiamo il Festival Mahler, per gli appassionati appunto della musica classica. Abbiamo il Festival Mahler, dove praticamente nell'auditorium di Milano 10 orchestre si esibiscono per eseguire tutti i brani, tutti i leader di Gustav Mahler, quindi 10 orchestre, tutte per l'esecuzione di Mahler.

Cari amici, cari amiche, voi sapete tutti che ogni cosa può avere il suo simbolo, no? In qualche modo, ecco. E il simbolo dell'amore, per esempio, può essere rappresentato dal cuore, ovviamente, che comunque sì, ok, il cuoricino, il cuore che batte, va benissimo, però voi lo sapete che il cuore stilizzato è completamente diverso dal cuore anatomico. E questo cuore stilizzato, sapete da quando è venuto fuori? È venuto fuori dal 1200, precisamente, ecco, nel romanzo francese Le Roman de la Coire. E il cuore stilizzato non è altro che una pera capovolta, cioè assurdo, davvero, una pera capovolta che un tempo, diciamo, nella storia veniva regalata alla dama proprio

anche dei cuoricini, delle cose. Invece questo cuore stilizzato, la pera capovolta, durante appunto la storia veniva regalato alle dame come segno di amore. Wow, fantastico, un ottimo segno d'amore. Allora fateci sapere anche voi nelle piattaforme cosa regalate voi al vostro amore, alla vostra dama o al vostro man, al vostro gentleman. Fatecelo sapere. Nel frattempo noi continuiamo con la musica nazionale ed internazionale.

Miei carissime amiche, vorrei concludere appunto la trasmissione di oggi leggendo anche qualche messaggino che ci è arrivato, qualche messaggino di saluto, qualche email da parte di Fabrizio, da parte di Alessandro, da parte di Mercurio che ci dice: io è la prima volta che mi collego per ascoltarvi e devo dire che è una bellissima trasmissione ricca di tantissime curiosità. Volevo esprimere inoltre anche la mia opinione al riguardo della notizia che è stata riferita all'inizio trasmissione. Secondo me è giusto che il cliente si sentisse libero di mangiare come meglio è abituato, non doveva essere criticato secondo me dal cameriere. Ecco, grazie Mercurio per aver dato la tua risposta. Tra poco appunto arriviamo a fine trasmissione, quindi anch'io mi presterò a darvi la mia di opinione per quanto è successo, perché come vi ho detto non vi avrei voluto plagiare per questa cosa. Anche Anita da Padova ci ha risposto e ci ha detto: ciao cari amici, io ho seguito con attenzione la trasmissione e sto seguendo tutte le curiosità che state dando, sempre molto interessanti. Per quanto riguarda la curiosità relativa al cliente che voleva mangiare con le bacchette gli spaghetti, anche secondo me hanno ragione i loro seguaci, il cameriere non è nessuno per imporre una cosa che il cliente non è abituato a fare. E anche Giorgio ci dice: le tradizioni culinarie italiane sono sicuramente molto molto importanti per tutti noi, però dobbiamo anche considerare che possiamo diventare multietnici, nel senso che o persone che vengono a vivere nel nostro paese o persone che vengono in vacanza nel nostro paese possono portare le loro abitudini. È vero comunque che ci si deve adattare anche alle abitudini del paese dove vai, ma secondo me questo dovrebbe valere più che altro nel mangiare, nel senso che magari il cliente non

cominciare a gustare anche il cibo del paese dove andate in vacanza, ovviamente, ma la modalità di come mangiarlo deve essere una sua scelta. Dal momento che comunque il cliente ha ordinato un piatto di spaghetti al pomodoro perfettamente italiano, poteva essere libero di mangiarlo come meglio preferiva. Questa è anche un'altra opinione che ci è arrivata. Allora, cari amici, io adesso vi lascio per un attimo e continuiamo ad ascoltare un po' di musica nazionale ed internazionale. Ci ritroviamo

0: Allora, cari amici, eccomi qua. Stiamo praticamente per giungere al termine della nostra trasmissione. Direi che, anzi, siamo giunti praticamente ai saluti, alle battute finali. Però io è dall'inizio della trasmissione che vi dico che vi avrei dato la mia opinione in merito alla notizia che vi ho dato praticamente al principio della trasmissione. Per coloro che si fossero appena sintonizzati, ve la ricordo brevemente, praticamente in un ristorante di Cosenza c'è stato uno scenario che ha un po' stranito e che ha un po' divertito. Praticamente un TikToker asiatico di nome Kai è andato in vacanza in Italia, quindi a Cosenza, è andato a mangiare in un ristorante cosentino, ha ordinato un piatto di spaghetti al pomodoro, quindi perfettamente l'ordine è stato preso, il cameriere glielo ha portato e lui ha iniziato a mangiare, sì, ma utilizzando le bacchette, per cui un cameriere gli si è avvicinato stranito dal suo modo di mangiare e ha cominciato a dire no, questo non è possibile, qui sei in Italia, gli spaghetti li devi mangiare in questa maniera. Ha impugnato una forchetta e ha fatto vedere al cliente come dovevano essere mangiati gli spaghetti. Il cliente è rimasto stranito e comunque anche divertito mentre faceva il video, mentre i suoi seguaci lo hanno un po', tra virgolette, difeso su questa cosa, dicendo: ma questo cameriere chi si crede di essere? Lui non doveva far così, non era nessuno per far questa cosa, eccetera eccetera. Quindi ho chiesto io di fornirmi la vostra opinione nei nostri social, nelle nostre piattaforme, e io vi ho detto che vi avrei dato la mia alla fine, giusto per appunto non plagiarvi, e la mia opinione alla fine è molto molto molto semplice. Certo, dire al cliente no, non deve mangiarli così, quindi come imposizione, soltanto perché appunto il cliente si trova in Italia, questa cosa secondo me non è corretta, ok? Secondo me, attenzione, però giusto come forma di informazione, di dimostrazione eccetera, il cameriere poteva anche far vedere com'è la tradizione italiana, com'è nella tradizione italiana mangiare gli spaghetti, anche se dall'altra parte dico non è neanche necessaria una cosa del genere, perché comunque il TikToker lo vede come mangiano gli altri italiani, ma lui è abituato in questa maniera. Siccome comunque è in vacanza, quindi quando si dice uno deve abituarsi anche alle abitudini del posto, sì, va benissimo, però essendo in vacanza, lui comunque è stato alle tradizioni italiane, tant'è vero che si è comunque ordinato un normalissimo spaghetto al pomodoro, che è tipico della cucina italiana alla fine. Non credo che comunque non è stato attento agli usi e costumi dell'Italia, semplicemente che magari mangiare in quella maniera gli viene male, non c'è abituato, quindi ha preferito mangiare con le bacchette. Poi voglio dire, non è che sta venendo a vivere in Italia, per cui comunque le devi prendere per come sono le abitudini italiane, perché devi vivere qua. È comunque una vacanza. Anch'io, per esempio, che sono perfettamente italiana e sono perfettamente in Italia, a volte vado in un ristorante, mi danno le forchette per prendere una determinata cosa, a me viene male e chiedo un cucchiaio, non ci vedo niente di male. Il galateo magari dice che no, quella cosa al ristorante devono fornire le forchette, va bene, però io sono abituata a quella cosa, a mangiarla col cucchiaio. Fuori è normale che cerco di stare a quello che mi danno, però cerco anche di riuscire a mangiare senza faticare e senza farmi passare appunto la voglia di mangiarmi quel piatto, per cui magari se ho bisogno del cucchiaio io chiedo il cucchiaio, poi se me lo possono dare bene, se non me lo possono dare, pazienza. Bene, cari amici, la mia opinione ve l'ho fornita. Con questo io chiudo la puntata di oggi, vi ringrazio sempre per aver partecipato, per essere stati con noi, vi do appuntamento la prossima settimana e come sempre spero che tutto sia stato di vostro gradimento. Un abbraccio a tutti. Mua.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: From 7 bar, FM / / Alter Radio, Albo Day.
3: From 7 bar FM Alter Radio, All Go Day.
4: From 7 bar.fm / Alter Radio, All Go Day. All Go Day. All Go Day.
5: From 7BA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
2: From 7BA.FM/Altiradio, All Good Day. From 7BA.FM/Altiradio.
6: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. E quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
7: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
6: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Com'è che ti è venuto in mente?
7: È una lunga storia, praticamente cercavo... Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti il girasole segue il sole che è il suo amato.
6: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. Ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
7: sì,
6: se
7: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
6: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
7: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
6: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
7: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? È nato di sera, a mezzanotte, sopra giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
6: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore rosso, è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista, e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire discograficamente.
1: 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto, ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento, dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa il
1: pubblico.
0: Siamo
1: la soluzione più facile, più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di...
1: Sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere. Paura mista anche alla curiosità. Infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo
1: tanto molto fresco.
0: Ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, si è più pronti. Infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice, ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: Ah, questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamo da Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato.
1: Ovviamente,
0: nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavà e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su 7va.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente. Domani alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

musica è tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un posto al sole alla musica, insomma, la musica è la sua vita. Samuele Cavallo, la sua canzone per l'estate, Il mondo gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie per la chiamata.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato nelle canzoni,
0: quindi, certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi è più per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere di molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate. E da qui è nata
0: la canzone.
1: Poi le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, no?
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara è come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti, si era un po' arenato, e ho fatto una selezione di voce, e improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
0: e allora
1: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni
0: tra libri, carriera, musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco. Vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick della chiamata, a presto.
2: La meteo sul giornale,

0: E noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata più di nudi sul letto di braccia e denti, e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama, una camminata di yoga e meditazione nota quota su Monte Guardo, di filatura e nudatura di una linea di strada, ma per montare il vino la cerimonia del cacao. No, là in Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima stata spiaggia di nostri vesi, madre secondaria del Shinobi in India, a visitare i tempi di Kare, ma ci comprerà, lo so.
2: Vedi tu.
3: Oggi a Una Musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di te.

Goes Around con questo classico in versione rivisitata, classico dei Queen, Too Much Love Will Kill You, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati se avete appena acceso la radio. Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla

Nome d'arte, sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

L'incontro era Tati S tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. 10. Welcome. A radio show.

0: amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
1: New Time Music.
2: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emmanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.

0: sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.

0: Rapido, questa è la canzone di Avant, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1990, insieme Baccini e i ladri di biciclette.

è bello pedalare. Chissà se in questo momento c'è qualcuno che pedala ascoltando Ora Musica. Erano Francesco Baccini, Ladri di Biciclette, nel nostro angolo dei ricordi. Tornano le novità di Ora Musica con un altro grande ritorno, perché un artista che negli anni 80 andava davvero molto molto forte, Bernardo Lanzetti. C'è una nuova canzone, Inseguendo il Maestro, novità di oggi.

ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare, in giro non c'è un'anima. Questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato, lui qui non ci abita.

0: Bernardo Lanzetti, Aura Musica, il suo ritorno segnato da questa canzone, nostra novità, Inseguendo il Maestro.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri, chi le prime.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

qui Aura Musica Estate. Ancora ben ritrovati da Riccardo Pellegrini, vi accompagno come tutti i giorni tra le novità indipendenti.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

E siamo arrivati al quindicesimo giorno di luglio. È mercoledì 15 e questo significa che l'estate è esattamente nel suo momento di massimo splendore. Benvenuti da Alessandro Fizzotti qui nel nostro studio centrale a bordo di Estatissima, il giro di boa più divertente e coinvolgente che ci sia. Metà mese e metà settimana, un incrocio perfetto per fare il pieno di energia e puntare diritti verso il prossimo weekend. Fuori quindi la temperatura continua a salire, ma vi assicuro che la scaletta che abbiamo preparato per voi scotta molto di più. Se vi sentite un po' stanchi, se la settimana inizia a farsi sentire sulle spalle, ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Vogliamo vedervi sorridere, vogliamo che trasformiate ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche e soprattutto portarvi l'informazione quella corretta attraverso la voce dei nostri protagonisti. E oggi parleremo della chirurgia plastica in estate. Tutte le informazioni da sapere da un bravissimo chirurgo plastico, un esperto con noi, collegato dalla Clinica del Viso da Milano, il dottor Christophe Buratto. Poi parleremo ancora una volta della facilità in cucina, di come sentire la voce del nostro cuoco italiano Fabio Zago ci arricchisce le giornate, ma soprattutto ci dà quelle ricette giuste per vivere al meglio e con semplicità questa grande stagione. E poi parleremo ancora una volta di eventi, appuntamenti che spazieranno dalla musica, dal teatro, da quello che è il coinvolgimento del cinema, per esempio, o mostre ed eventi veramente sparsi qua e là per tutta la penisola, isole comprese. Ci sarà con noi Elisabetta Dente. Insomma, tante cose da ascoltare. Voi intanto mettetevi in contatto con la nostra linea WhatsApp e continuate a inondarci di messaggini. Aprite la mente e lasciate ora che i bassi vi attraversino da parte a parte. Si parte fortissimo.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Pushing up daisies.
1: Ed eccoci all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di medicina e parliamo oggi della chirurgia plastica estetica. L'estate, insomma, no? Chissà se veramente sono nemici o meno questo tipo di chirurgia e la stagione calda. Per fare chiarezza e capire se è possibile rifarsi il look anche sotto il solleone, abbiamo il piacere di ospitare il dottor Christophe Buratto, chirurgo plastico, medico estetico presso la rinomata clinica del viso di Milano. Christophe ci aiuterà, insomma, a capire come gestire bellezza e benessere anche durante i mesi più caldi. Christophe, benvenuto.
2: Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Allora, senti, iniziamo subito con la domanda più banale di questo mondo. Esiste la chirurgia plastica d'estate e quali interventi si possono fare e quali no?
2: Allora, chirurgia plastica d'estate sì, nel senso che la chirurgia plastica lavora tutto l'anno. È vero che ci sono degli interventi che si possono fare e altri che sarebbe meglio rimandare. Tutta quella che è la chirurgia in generale soffre un pochino col sole più che col caldo. Le grandi ferite del corpo soffrono un pochino sia per il caldo ma soprattutto per il sudore. Bisogna fare attenzione a quello che è il sole, perché le cicatrici tendono a venire poco belle, diciamo così, al sole. Quindi bisogna comunque proteggersi soprattutto. Tutto quello che è la chirurgia del viso si può fare, la chirurgia del corpo uguale, però bisogna fare attenzione, bisogna avere qualche regola generale che bisogna rispettare.
1: Ecco, parliamo proprio del discorso del caldo, no? Per esempio, che cosa si può imparare dalla gestione di un post-operatorio quando le temperature salgono? Quali sono le istruzioni per l'uso, ad esempio?
2: Allora, col caldo i nostri tessuti comunque reagiscono col sudore e con la vasodilatazione, quindi i tessuti guariscono un po' meno bene, diciamolo così. Quindi sarebbe meglio evitare temperature molto elevate o evitare comunque tutti quelli più vestiti che non ci permettono di traspirare, di far evaporare il nostro sudore. Quindi tutti quegli interventi dove ci sono per esempio delle guaine o delle medicazioni pesanti, diciamo che non andrebbero evitati o comunque i primi giorni vanno curati un pochino meglio. Noi abbiamo la fortuna di avere l'aria condizionata, quindi i primi giorni, se uno sta guarendo da un intervento, di sicuro non esce, non va a fare il giro del lago o non va in spiaggia, ecco. Quindi la tecnologia in questo senso aiuta.
1: Anche perché penso che molte persone magari non hanno l'opportunità di farsi operare in altri momenti dell'anno, per via anche delle ferie o cose di questo genere. Può essere interessante, insomma, approfittare, no, della chirurgia plastica ed estetica proprio in questo periodo. E per chi decide di operarsi ora, quali sono i consigli fondamentali per una guarigione perfetta, Christophe?
2: Allora, sì, hai ragione. Ogni stagione ha il suo cliente ideale, mettiamola così. Ci sono tanti professionisti che approfittano delle vacanze, che possono essere natalizie ma che possono essere anche estive, per ricorrere alla chirurgia in periodi in cui non lavorano. Quindi chi decide di farsi operare nel fine primavera e all'inizio dell'estate, o anche addirittura ad agosto, deve essere istruito, mettiamola così. Quindi la prima regola sicuramente è non esporsi al caldo nei giorni successivi di intervento, cambiare spesso le medicazioni, cercare di non sforzarsi e, ripeto, come prima, attenzione al sole, ripararsi molto molto bene dal sole.
1: Non da ultimo, ovviamente, i consigli e le istruzioni per l'uso. Per quanto riguarda la scelta del medico, è fondamentale, perché stiamo parlando ovviamente di medicina, stiamo parlando di chirurgia, quindi bisogna riferirsi a delle strutture specializzate e soprattutto potete anche andare a trovare, no, il famoso albo dei chirurghi plastici ed estetici. Proprio lì trovate anche il medico che fa per voi, Chris,
2: che è online. Assolutamente sì. Diciamo che la scelta del medico è molto importante, deve essere referenziata, deve avere esperienza. L'esperienza aiuta il cliente, aiuta il paziente ad avere le migliori indicazioni post-operatorie. Se un chirurgo fa pochi interventi, conosce poche complicazioni, mettiamola così, del post-operatorio, e quindi non sarà in grado di istruirti e di darti i migliori consigli nel tuo post-operatorio. Di contro, un chirurgo che conosce bene il suo lavoro e conosce bene quel tipo di intervento, quindi specializzato utilizzata in quel tipo di chirurgia conoscerà un ventaglio molto più ampio di complicazioni, ma allo stesso tempo anche sarà in grado di darti migliori consigli nella gestione post-operatoria.
1: Abbiamo visto, no, Cristoph, in questi anni che cosa è successo, purtroppo, perché i social non hanno fatto bene in generale alla medicina, quindi attenzione in questo caso quando andate a scegliere, anche per la questione costi-benefici, perché pure quello è importante, Cristoph.
2: Allora, diciamo che purtroppo la medicina non è una scienza esatta. In questi anni siamo stati abituati alle tecnologie che sono precise e danno il risultato ottenuto, mettiamola così. La medicina non funziona così, la medicina è molto variabile, ogni persona è diversa e ogni caso è diverso. Quindi è vero che bisogna scegliere un buon professionista, purtroppo, come dire, la casualità esiste. A maggior ragione se ti rivolge una persona che sa fatto suo, che ha esperienza, è in grado di gestire le complicazioni prima o comunque anche mentre avvengono, per ottenere il miglior risultato possibile alla fine.
1: Grazie al dottor Cristoph Burato, chirurgo plastico, medico estetico presso la Clinica del Viso di Milano, per essere stato insieme a noi, per averci raccontato della chirurgia plastica durante la stagione calda. Buon lavoro, a presto.
2: Ciao Alessandro, grazie a tutti.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16:30.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Entriamo in linea diretta ancora una volta grazie alla nostra parte tecnica. C'è la nostra rubrica dedicata, no, alle nostre cucine, alla voglia di, insomma, magari invitare qualche amico e proporre qualcosa di nuovo. Per l'occasione abbiamo una bella proposta anche oggi per voi, io e Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, vabbè, oggi una bella tradizione, insomma, a tavola è il gazpacho, no? Che ha una storia, devo dire, anzi magari te la faccio anche raccontare la storia del gazpacho che ci piace.
1: Beh, è una storia iberica di una minestra fredda mangiata d'estate, semplicemente, diciamo, un frullato di peperone e pomodoro ben condito, aglio, peperoncino, sale, servito col pane. È molto iberica, molto spagnola, si è diffusa ormai in tutta l'area mediterranea, in tutta Europa. Piace, si può fare anche senza il peperone, tutto pomodoro, ci sono mille varianti del gazpacho.
0: Direi ormai sano, no? Un piatto come il gazpacho a questo punto.
1: Totalmente, bravo, sano, ricco di vitamine, di colore, fresco, facile da fare, zero cottura, non si sta in cucina a soffrire il caldo, quindi è proprio il piatto dell'estate.
0: Ma tu quest'oggi ce lo proponi con pomodoro, anguria e mandorle, con rapanelli e germogli.
1: Sì, spero non si spaventi nessuno. Dunque, 30 secondi per un aneddoto: fetta di anguria scottata in padella antiaderente, quindi servita calda l'anguria, e già questo fa impressione a un italiano. Due calamaretti spillo appoggiati sopra, un goccio di salsa di soia. È stato uno dei piatti più buoni che ho mangiato in vita mia. Tre ingredienti e tre mosse. Torniamo a noi. Dunque, la polpa di anguria senza semi, diciamo 200 grammi per 4 persone, la frulliamo con altrettanto pomodoro, un pomodoro maturo, però tagliato e strizzato in modo da togliere l'acqua e i semi. Quindi 200 grammi di polpa di pomodoro fresco, 200 grammi di anguria senza i semi, ovviamente, frullato tutto con qualche mandorla tostata in padella, sale, pepe, un goccio di aceto, naturalmente se volete il peperoncino al posto del pepe, si ottiene questo frullato liscissimo e rosso, ovviamente, che conserviamo in frigorifero. In questo caso più tardi lo facciamo meglio è, per non disperdere le vitamine che a contatto con l'ossigeno hanno dei problemi, ma comunque si può preparare in un bel contenitore chiuso in frigorifero. Al momento del servizio, questa crema, chiamiamola così, nelle ciotole fredde, germogli che troviamo in supermercato ormai facilmente, 3-4 rapanelli affettati sottilmente, un goccio di olio extravergine e poi o pane croccante o dei tocchettini di formaggio fresco sopra, il piatto è pronto. Zero cottura e facilissimo da fare.
0: Buonissimo, insomma, è freschissimo per questa grande estate 2026, da mordere davvero. Grazie a Fabio Zago, alla prossima puntata.
1: Grazie Ale e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, nuovo appuntamento con Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Ci viene a trovare anche questa settimana la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te, grazie.
0: Allora, oggi partiamo con le tue segnalazioni dal Friuli Venezia Giulia.
1: Andiamoci nei Val del Friuli, in provincia di Udine. La 35esima edizione di Mitterfest, rassegna multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo dal tema La paura, direzione artistica di Giacomo Pedini, è in corso a Cividale del Friuli fino al 26 luglio. Presenta nella sezione Grandi Eventi presso l'azienda Zorzetti il 20 luglio una Traviata da cortile, versione popolare scritta e interpretata da Alessandro Baricco. Era di maggio, omaggio di Mitterfest, 50 anni dal terremoto in Friuli, tradizioni popolari e cronache vere raccolte dal poeta friulano Flavio Santi, nell'interpretazione di Alessio Boni, accompagnato dall'Orchestra Corelli, da in scena il 25 luglio.
0: E ora andiamo nel Lazio.
1: A Nettuno, in provincia di Roma, dove si svolge al Forte San Gallo dal 20 al 26 luglio la 24esima edizione di Guerre e Pace Film Fest, unico festival dedicato al cinema di guerra e di pace, organizzato dall'Associazione Culturale Seven con la direzione artistica di Stefania Bianchi, in programma proiezioni di lungometraggi, cortometraggi e presentazioni di libri.
0: E ora in Toscana.
1: All'Aria Pontedera, in provincia di Pisa, ideato e organizzato da Sartoria Caronte, con l'Inaria Festival Anima, dal 16 luglio al 1 agosto, appunto il Borgo di Lari e il Parco Fluviale di La Rotta. La 28esima edizione del Festival Multidisciplinare, diretto da Loris Ghezzi, a partire Beyond Technology. Da segnalare l'incontro contemporaneo delle opere Lo Schiaccianoci di Edda Hoffman, con musiche di Tchaikovsky, e Pagliacci di Loncavallo, il concerto immersivo di Raffaele Gualazzi e la performance di Sartoria Caronte dal titolo Opera Ubiqua. Ci spostiamo a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Con la direzione artistica di Luca Ricci si svolge dal 17 al 25 luglio la 24esima edizione di Kilo Festival, Teatro Padrini, Eugenio Barbe e Giulia Barlet dell'Odin Theatret, in scena il 18 con il loro spettacolo Compassione. Tra le 102 performance di teatro, danza e musica del festival, segnaliamo Spezzata, una rapsodia di Fabio Pisano con Mariangela Granelli e Scene del villaggio di Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.
0: E chiudiamo con il Veneto.
1: A Venezia la Biennale Danza, il 20esimo festival internazionale di danza contemporanea diretto da Wayne McGregor dal titolo Il tempo non esiste, presenta il 19 e il 21 luglio al Teatro Piccolo Arsenale la danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana Leone d'Argento alla carriera Mamela Nyamza con l'omonima compagnia In the Herd Less. Il 25 e 26 al Teatro Malibran il Bangarra Dance Theater, prima compagnia composta interamente da danzatori aborigeni australiani, e Leone d'Oro alla carriera In Terrain, coreografia di Francis Rings.
0: E ringraziamo come sempre la nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana per Onde d'Azzurro in estatissima. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te.

Siamo esattamente alla metà di luglio e il calore di estatissima vi ha avvolto anche oggi, no? E insomma, come si dice in questo caso, oggi puntata da riascoltare magari lì dove siete, nel pieno relax della vostra vacanza, direttamente sul nostro sito estatissima.it, ma potete anche inviarci, perché no, le foto più belle delle vostre vacanze taggandoci, perché no, su Facebook e LinkedIn. È meraviglioso vedere l'estate attraverso i vostri occhi e i vostri scatti. A domani per ovviamente un'altra bella giornata da vivere insieme alla radio, con grandi successi e tante curiosità. E la vostra estatissima, il programma della vostra estate. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: ad aggiustarti il cuore.
1: Radio Tigullio Web. Ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
3: You Are on WCN Radio e Blue Bonnet Sail, la trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country, indipendente. Start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, Gianluca X, vi do il benvenuto a questa prima puntata del mese di maggio di Blue Bonnet Seal. E l'abbiamo cominciata alla grandissima con questo brano, si chiama Honky Tonk Tonight, il nuovo singolo della Chad Cook Band. Allora, come dicevo sulle pagine social oggi, probabilmente qualcuno alla fine di questa trasmissione dice: forse questa sera ho ascoltato della buona, della bella country music. E abbiamo cominciato subito alla grande con del country rock, Chad Cook Band, Honky Tonk Tonight. Si continua con un brano che la band ha definito come la loro biografia dei loro viaggi in pulmino stipati in sei. Loro sono i 49 Winchester, sono già partiti in sottofondo e questa è la loro nuova All I Need.

Ed erano i 49 Winchester con la loro All I Need. E si continua con un po' di western swing. Arrivano un album che si chiama Welcome to the Show. Loro sono del Little Roy and Lizzy Show. E questa è Story of My Life, sottotitolo Preacher Man.

western swing, tanto bluegrass, in questa Story of My Life della aspettate un attimo che mi è sfuggito, mi sono scordato il nome, The Little Roy and Lizzy Show. Allora, vi volevo ricordare, se non l'avete già fatto, di mettere i vostri click sulle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, su quella di WS Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo che di fare i vostri click sulle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda il mercoledì dalle ore 17 in replica il lunedì alla stessa ora, e su quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. E adesso andiamo con un altro po' di bluegrass, un duetto fra Julian Dan e Rhonda Vincent, con una canzone che ha un titolo di quelle cose che noi vorremmo ogni tanto ricevere, un bel messaggio dal paradiso. Questa è Message for Heaven, Julian Dan e Rhonda Vincent.

Message from Heaven, Julian Dan e Rhonda Vincent. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici di Radio Tiguglio Web del mercoledì e del lunedì, quelli di Micro Radio del venerdì a mezzogiorno e quelli del martedì sera di WS Radio, tra i quali ho già visto Oriano, ho già visto Moreno, ho già visto Gianni, ho già visto Fabio e ho già visto anche l'altro Fabio e ho già visto anche Alice e ho già visto anche Guido, ma lui lo saluteremo accuratamente dopo. Intanto è già partito in sottofondo il prossimo brano, arrivo da un album, si chiama Memories, lui è Cole Sittler e questo è Superman. Perdonatemi, credo di aver combinato una cavolata, Superman ve la metto dopo e continuiamo con David Adam Burns e questo è One Honky Tonk.

Ed era David Adam Burns con la sua One Honky Tonk Town. E allora, prima mi sono sbagliato, ho fatto partire un altro brano, e adesso però il Superman di Cole Sittler, proveniente dal suo album Memories, ve la faccio sentire sul serio.

ed era Cole Sittler con la sua Superman. E io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio di Blue Bonnet Silly. Io sono sempre Gianluti X e adesso è giunto il momento di un nuovo brano dei grandissimi Whiskey Myers, che ha un titolo veramente come dire azzeccato per il momento: All World Gone Crazy. Loro sono gli Whiskey Myers.

Che dire, titolo azzeccato questo, intero mondo sta impazzendo, World Gone Crazy degli Whiskey Myers, che si fa da lancio al brano LG Leatherworks di questa settimana. Mi raccomando, intanto salutiamo il buon Guido che ho visto che è all'ascolto. Mi raccomando, fate click click click click sulle pagine social di LG Leatherworks, che trovate sia su Instagram che su Facebook, e andate a visitare anche il sito lgleatherworks.it. e il brano LG Leatherworks di questa settimana è già partito in sottofondo. Lui è Scott Easy, arriva da un album che si chiama Where Your Memory Can Find Me, e ha un brano più bello dell'altro, e questa è Honky Tonk World.

E il brano LG Leather Works di questa settimana era questa bellissima, secondo me, Honky Tonk World. Lui era Scott Easy. Mi raccomando, fate click click click click sulle pagine social di LG Leather Works, sia su Facebook che su Instagram. E andiamo avanti. La prossima canzone, che è già partita in sottofondo, arriva da un album che si chiama Le Venette. Loro sono la Casey Daniels Band and the Dead Angel, e questa è Girl from the South.

Cassie Daniels, The Dead Angels, A Girl from the South. E intanto fatemi salutare anche due amici che ho visto che mi stanno ascoltando anche loro nella emissione del martedì, ovvero Moni e Gianluca. Un saluto e un abbraccio anche a voi. E adesso andiamo avanti con un brano che arriva da un album che è uscito da poco, si chiama Miller Time, l'album. Lui è Alex Miller e questa è la sua Kentucky's Never Been This Far from Tennessee.

0: Alex Miller con la sua Kentucky has never been this far from Tennessee. E intanto io vi ricordo, se avete già fatto, di mettere i vostri click click click click sulle pagine Facebook di Blue Bonnet Hill, su quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Hill è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì potete vedere le copertine degli album che provengono dalle canzoni che state ascoltando e le copertine degli album, delle canzoni da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Stasera mi sto incartando, oggi mi sto incartando più del dovuto. E vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click sulle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill è in onda il mercoledì dalle ore 17, replica il lunedì alla stessa ora, e su quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Hill è in onda il venerdì dalle ore 12. E allora, venerdì scorso un certo Willie Nelson, è una leggenda della country music, ha compiuto 89 anni e si è regalato anche il suo 98esimo album dal vivo, un album in studio. È uscito questo A Beautiful Time, da cui noi questa sera ci ascoltiamo Live Every Day.
1: Live every day like it was your last one.

98 album in studio, senza contare le raccolte, senza contare i live. Questo è Willie Nelson, il suo ultimo album A Beautiful Time, contiene anche questa Live Every Day, e vi assicuro c'è una canzone più bella dell'altra. E via, si continua. Anzi, vi ricordo, se l'avete già fatto, di mettere anche il vostro click click click, il follow alla playlist di Blue Bonnet Hill che trovate su Spotify. E noi adesso andiamo all gas, no breaks. Lui è Ray Fulcher.

All Gas No Brakes, lui era Ray Fulcher. E continuiamo con un altro nuovo singolo, un altro bel nuovo singolo. Lui è Joel Adam Russell e questa è Is Been Calling.

0: Is Been Calling, il nuovo singolo di Joel Adam Russell, e si continua con un brano che arriva da un album che si chiama Jukebox Fury. È un brano pieno di collaborazioni, e io qualche settimana fa vi avevo fatto sentire un brano in collaborazione con la The Illy Billy Moon Explosion. L'album è quello di Dale Watson e in sottofondo è già partito il brano che vi sto per far sentire, Polk Salad Annie.
1: Now, some of y'all never been down south too much. I'm going to tell you a little bit about this so you'll understand what I'm talking about. Down here, we got a plant that grows out in the woods, in the fields, looks something like a turnip green.

Jukebox Fury, l'album da dove arriva questa Polk Salad Annie di Dale Watson. E anche questo è un album che io vi consiglio di andarvi ad ascoltare, perché anche qui c'è un brano più bello dell'altro. Come un brano più bello dell'altro c'è anche nel prossimo, cioè da quello da dove arriva la prossima canzone. L'album si chiama Neon Blue, lui è Joshua Idley, e qualcosa vi avevo già fatto sentire anche nelle settimane scorse, e questa credo sia la canzone con il titolo del desiderio dei cowboy, ovvero Seppellitemi con

0: flowers and babies.
1: Bury me with my boots on. Lui era Joshua Hadley. E io purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa prima puntata di maggio di Blue Bonnet Seal. Non prima di avervi ricordato di mettere i vostri click, click, click, click sulle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, su quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di lasciare i vostri click, click, click, click sulle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora, e su quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi tiene compagnia il venerdì dalle ore 12. E vi ricordo anche di mettere, di fare click, click, click sul follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. Ragazzoli, per me è, la puntata è finita e io vi lascio con l'ultima canzone. L'ultima canzone che sarà è la canzone che dà il titolo, sarà title track di un album che uscirà il 17 di giugno. Lui è un grandissimo cantautore texano, una penna finissima e anche un amico, perché è stato un paio di volte in Italia ed è stato veramente meraviglioso. Lui è Drew Kennedy e questa è la sua nuova Marathon. Gianluca X vi dà appuntamento a martedì su WSN Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web, a venerdì su Micro Radio e, come vi dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. E io vi lascio così, Drew Kennedy, Marathon. Ciao, buonanotte, buon pomeriggio, buon pranzo.

Carissimi ascoltatori di Radio Tiguglio, eccoci qui, ben ritrovati a questa nuova puntata di Tell Stories, lo show dove tutto può succedere perché qui si vola con la fantasia. Per chi si fosse sintonizzato solo ora su Radio Tiguglio Web, vi facciamo un piccolo riassunto. Alla voce di Tell Stories trovate il vostro Gabriele Guzzardi, sempre pronto a decantarvi le storie più affascinanti, i racconti provenienti dal web, i personaggi della storia e gli estratti dei libri più interessanti, selezionati e rielaborati dalla penna della poetessa e scrittrice Aurora Coppola. Restate con noi allora. Passerete un'ora in compagnia e in allegria di tanti altri ascoltatori che ogni lunedì e mercoledì alle ore 18 si sintonizzano su Radio Tiguglio Web. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook e sui maggiori media e che aspettiamo i vostri commenti e suggerimenti sulle storie che proponiamo. Potete scriverci direttamente all'indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Noi siamo a vostra disposizione e aspettiamo fiduciosi le vostre reazioni. Ma ora bando alle ciance. Oggi a Tell Stories abbiamo ospite la poetessa e scrittrice Michela Michi Minini, che si definisce mamma di professione e scrittrice per passione. Sono nata a Savona e cresciuta in un paesino dell'entroterra ligure, a Cairo Montenotte. Ho frequentato l'ITIS e da grande sognavo di diventare pilota, di volare nel cielo come ora accarezzo le nuvole coi sentimenti. Bene. Direi che il curriculum della nostra nuova ospite ci dà il giusto assist per iniziare il suo racconto. Mettetevi comodi, si comincia.

0: Music su Radio Tiguglio.
1: L'uomo virile con la sua chioma in testa così voluttuosa regnava in questo mondo come un titano che piegava il destino al suo volere. La sua presenza era una fusione di potenza e coraggio, un faro di luce che illuminava l'oscurità dell'universo. La sua chioma in testa non era solo fuoco che ardeva dentro di lui, ma rappresentava la sua essenza indomabile, un fuoco che lo bruciava dall'interno, ma che, al contempo, lo rendeva invincibile con il suo spirito virile. L'uomo attraversava mondi sconosciuti e tempi senza fine. Il suo cammino era segnato dalla gloria e dal trionfo, ma anche dalla solitudine. La sua forza non conosceva rivali, eppure l'incredibile potenza che portava dentro di sé lo rendeva un'ombra tra gli esseri viventi. La glutinosità della sua chioma simboleggiava il desiderio insaziabile che ardeva nel suo cuore, una fame infinita di conoscenza, potere e verità. Nel regno che governava, il tempo sembrava piegarsi alla sua volontà. Le leggi della natura stesse si curvavano davanti alla sua determinazione, e il cielo sopra di lui si incendiava di stelle che danzavano come voci di una sinfonia eterna. I popoli lo temevano, ma non potevano fare a meno di venerarlo. Ogni azione che compiva risuonava come un'eco immortale, portando con sé la promessa di un cambiamento radicale. Ma nonostante tutta la sua magnificenza, l'uomo sentiva il peso di una solitudine al quale non poteva sfuggire. La sua potenza era tanto grande quanto il vuoto che si estendeva dentro di lui. La sua chioma, che bruciava incessantemente, era un simbolo di forza infinita, ma anche di una dipendenza da essa. L'uomo regnava sul mondo, ma nel profondo del suo essere sapeva che la vera conquista sarebbe stata quella di trovare un equilibrio tra il potere che lo consumava e la pace che tanto desiderava. L'uomo virile, con la sua chioma in testa così fluttuante, non era semplicemente un sovrano del mondo. Era un'entità primordiale, forgiata nell'intensità di un fuoco che non solo lo aveva plasmato, ma che ne incarnava l'essenza stessa.

0: di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
4: La sua chioma in testa. Quel fuoco che ardeva e bruciava nell'interno del suo essere. Era il sigillo della sua immortalità, il seme della sua potenza e al contempo il peso di un tormento che non poteva né spegnere né scacciare. La sua esistenza era legata a quella fiamma, come una prigione dorata. Da essa derivava ogni sua forza, ma anche la consapevolezza che una volta accesa, la fiamma non si sarebbe mai spenta. Si consumava incessantemente, incandescente, divorando qualsiasi cosa sfiorasse: emozioni, speranze, dubbi. Eppure, quella stessa fiamma gli conferiva una resistenza straordinaria, lo rendeva invincibile. Gente, pensavo, e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente. Non mi riconoscevo più, ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Chi glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni?

0: Pura Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
6: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? «Non so più chi sei», mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile, ergo, tu sei il benemerito cretino». Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai su per i cieli avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove: Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo, e non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.
1: Una donna facile.

0: di te
1: di Radio Tiguglia.
0: Non puoi.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.
5: Se un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: segnare le cose base prima di partire, c'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Radio Tivoli accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli, nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso, sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte, lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati. E quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuele Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Cucù, e da una nuvola di vapore ecco spuntare Marco Mari, ne farei volentieri a meno comunque. Ciao a tutti amici, eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio che amiamo dedicare alla musica dance più importante del momento, più importante di questa inevitabile estate 2026. Tanta buona musica per allietare le nostre giornate, serate, nottate, mattinate e via discorrendo. Dai che partiamo con la prima, che per noi è sempre una novità. Lui si chiama Hugel, lei si chiama Ultranate. Questo è il nuovo singolo che li vede insieme per farci ballare nei prossimi 4 minuti, ragazzi. E da questo momento questo singolo entra a pieno titolo nella nostra playlist, la più bella musica dance del momento in compagnia di Get Up and Dance. Non perdetevi questo appuntamento. Dai che andiamo! Ma non c'è soltanto la musica nel nostro spazio, ma di questo ne parleremo tra breve. Intanto, via che andiamo!

Eccolo qua il primo singolo di quest'oggi all'interno di Get Up and Dance, che come sempre è una novità, il nuovo di Hugel insieme a Ultranate, Moving to the Sun. Dai che proseguiamo ora invece con uno dei singoli che cominciano ad avere un po' di mesi sulle spalle, ma rimane sempre tra i preferiti, anche perché lui insomma ci ha abituato a sbagliarne veramente pochi, se non forse nessuno. Eccolo qua il Bob Sinclair, autore di tanti pezzi inediti ma anche di tanti brani coverizzati, tanti brani che insomma portano a riprendere grandi successi del passato e dar loro una veste nuova.

Diamo un'occhiata, ragazzi, a quelle che sono le due parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance, perché oltre a tanta buona musica di quest'estate 2026 abbiamo i due flashback di oggi, immancabile all'inizio della seconda e all'inizio della terza parte, e poi appunto le due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, per non mandare il cervello all'ammasso, una frase importante attraverso uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi parliamo di sapersi bastare. E poi verso la conclusione, nel sorriso del giorno ci sarà il fastidio del

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Riprendiamo il nostro cammino in Ghetta Pendenza, amici. Ripartiamo dal primo flashback di oggi, che naturalmente, come nostra abitudine, viene ad aprire questa nostra seconda parte, prima poi di cedere spazio alle successive canzoni di quest'estate 2026. Torniamo indietro di un po' di annetti, dai, che ci andiamo a ripescare questo pezzo che ci ha fatto ballare un po' di annetti fa, che dite, eh?

Marco Mari, sono pazza della tua dance. Marco Mari, sono... Marco Mari, sono... Marco Mari, sono pazza della tua dance.

Dopo il primo flashback di oggi, amici, il secondo ci attende in apertura della terza parte. Siamo ritornati alla musica che stiamo ballando in quest'estate del 2026. Questo è uno dei pezzi più simpatici, più allegri dell'intera estate. Tipicamente io queste le chiamo canzoni da socializzazione, perché si possono fare i coretti. E tra poco, ragazzi, la nostra attenzione invece si rivolgerà alla prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero il sorriso. Ma che il sorriso? Sto dando i numeri. L'aforisma del giorno attraverso un grande filosofo greco. Oggi parleremo di quanto ci bastiamo.

E così, ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, ci occupiamo di una frase importante, di quelle che insomma ci rimangono dentro. Quest'oggi parliamo di bastarsi. Finché niente basta a te, tu non basterai agli altri. E qui c'è lo zampino di Seneca, ragazzi.

0: scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Radio Tiguglio.
3: Soul and Dreams.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
5: Bene ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari. Vi sto portando a spasso nelle canzoni dell'estate 2026, ma adesso lanciamo il secondo flashback di oggi, che non ci riporterà indietro di tantissimi anni, Questo è un motivo il cui originale risale agli anni 80, si chiamava The Clapping Song e qualche anno fa è stato riproposto. E noi ve lo vogliamo regalare in questa versione molto molto accattivante, che ci ricorda effettivamente il sound degli anni 80, però è del 2022.

suoni che ricordano la dance degli anni 80, quelli proposti in questo The Clapping Song del Tino col Baffettino, sì sì, proprio lui, il Purple Disco Machine, ragazzi. Torniamo al presente, che dite? Dai, su!

0: Il tempo vola via veloce, ragazzi, non abbiamo ancora tantissimi minuti a disposizione, abbiamo il tempo per un paio di canzoni e dai, il Marco sorriso Maris, del giorno.
1: Scatenami. Dai Marco Maris, scatenami.

Sì, Marco. Molto bene ragazzi, il tempo come dicevo scorre via veloce, siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta riguardante insomma la possibilità di sorridere sulle miserie umane. Parliamo di amore spassionato. Ma chi ti canta la serenata tutta la notte? Chi quando ti bacia ti mordicchia fino a lasciarti i segni e addirittura anche quando la scacci torna sempre? Ma quale amore è più grande quello di una zanzara, eh? È proprio vero ragazzi, l'amore delle zanzare è spassionato e sono il nostro tormento. Intanto ragazzi, un'altra canzone che ci porterà molto probabilmente alla conclusione. Questo era un pezzo meraviglioso negli anni 90, non è male nemmeno.

È stato un grandissimo successo negli anni 90 by Giotti Vannelli, ragazzi. Feel My Body. Beh, non è male neanche questo, eh. Andiamo con l'ultima, dai. Una canzone che ci ricorda un grande classico degli anni 70 e che non va mai giù di moda, ragazzi, eh.

vieni parliamo ancora. Sento il cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

Nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This is Lorelei, e questa è la bellissima

Billy Come Back da This Is Lorelai, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026. Non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Break. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone, Four Winters Away, dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slow Pulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twix invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twix che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Guns. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si intitola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVos. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdal. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Philadelphia sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels, loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready, loro sono i Big Thief.

0: Il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearest, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio va ora in onda
3: il comandante Emanuele Scida vi augura buon viaggio.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. La vista alla linea gialla. Grazie. Attenzione.
5: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuele. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuele Scida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Sì, lo spinga, dai, perfetto. Guarda un po', ok, scusa un attimo, e sì, quella bianca, grazie gentilissimi come sempre, attenzione un attimo, fermiate un attimo, fermiamoci, attenzione, signora, ok, va benissimo, mamma mia ragazzi, buonasera, come va, tutto bene, questo viaggio straordinario, alla fine quando si arriva insomma dobbiamo stare attenti chi spinge, che insomma non hanno nemmeno il rispetto di quello che dovrà poi guidare quest'altro treno appunto del buonasera con Emanuele. Come va? Benvenuti a tutti in questa meravigliosa stazione ferroviaria. La vedete? Beh, un attimo, certo che la vedete. Dove vi trovate? Tranne coloro che guidano in questo momento, socchiudete gli occhi e immaginate questa stazione con i treni. Ferroviaria. Esatto. Vedete un tipo? Lasciate stare com'è. Un tipo con un berretto, insomma, che è classico, insomma. Che porta ovviamente il treno, eccolo qua, sono io, buonasera, come va, tutto bene? Eccoci qua in quest'altro viaggio virtuale fantastico, la radio è questa ragazzi, la radio è bella perché deve lasciare immaginare, deve lasciare libera l'immaginazione, altrimenti non è più radio, è televisione, fa anche rima, ione, immaginazione, no. Allora, un'altra serata fantastica, piena di cose belle, di cose buone. Certo, anche quelle che la regia mi fa cenno con la mano, sì, anche si mangiano dietro le quinte però. Allora, grazie ad Angelo, sempre alla parte tecnica, ma soprattutto grazie a voi, anche quest'altro viaggio straordinario, perché questa sera abbiamo l'appuntamento con... bravissimi, con i Burlesque, sì, è fantastico ragazzi. Allora, intanto che noi ci siamo, regia... che vogliamo partire questo treno questa sera? Ok, allora, grazie di averci scelto. Ovviamente un grazie soprattutto a tutte le radio.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Failing Me, Max Orso, ragazzi. Oh, devo fare gli auguri ovviamente da parte di tutta la radio, di tutta l'emittente, di tutti noi, parte tecnica, parte non tecnica, dietro le quinte, con le quinte, sopra le quinte, anche la sesta, va, ok, anche quella. A Guido, Guido Gasparri, il nostro grande Guido, il top degli speaker, almeno per quanto riguarda. Sì, Angelo, certo, dopo di te ci mancherete. Beh, ovviamente, dai, diciamo, ma comunque siete tutti straordinari e bravi. Come dovremmo fare, eh? Come dovremmo fare, mannaggia, senza di voi, ragazzi. Tanti auguri, Guido. Guido De Gaspar, per il suo compleanno oggi, tanti, tanti auguri. Ricordiamo, ovviamente, Guido, che noi avanziamo un pezzo di torta, giustamente, normale.

la puntata di questa sera, quindi, con la squadra dei Burlesque, fantastica, davvero straordinario. Poi, insomma, com'è bello quando c'ho questo appuntamento, a me piace tantissimo. Comunque, sentite che poi magari direte anche voi la stessa cosa, per quei pochi che sono rimasti che non hanno avuto modo di ascoltare tutto il precedente, le precedenti puntate. Questa sera un argomento, come sempre, affronteremo, grazie ovviamente alla scelta dei Burlesque, io insomma ci sarò anche un pochino di mezzo, con musica nel Burlesque, ragazzi, vediamo un po'. Pumps and Girls, così almeno si dovrebbe pronunciare, giusto? La spero. Bene, allora andiamo avanti con la musica, questo pezzo molto bello che ci dà la scossa, ovviamente, del buonasera con Emanuele.

0: Non so se è un'impressione, forse per Alessandro Amoroso, ma credo che non è un'impressione perché ci sono, eccole qua. Eccoli qua ragazzi, buonasera, ciao bimbi.
1: Buonasera Emanuele.
0: Eccoli qua. Eccoli qua, insomma tutto questo caos che fanno questi bimbi. Gemma, Simonetta, Luigi, Anna, Patrizio e anche Priscilla, va, salutiamo anche Priscilla. Beh, ok, va bene. Buonasera. Ok, sono, lei si fa in due per noi, lo sappiamo, insomma, c'è chi per noi si fa in due. Allora, ragazzi, un salutino veloce.
1: Chi non può.
0: Ecco, vedi? Esatto. Allora, noi ci salutiamo sempre quando abbiamo ovviamente nella prima parte la squadra delle burlesche, perché poi voi fate una pausa, diciamo, noi in un certo senso, anche se siete lì ad ascoltare attentamente, perché questa sera sarà un altro argomento interessante. Poi ci sentiamo nella seconda parte con le piccole rubriche che abbiamo. Quella di Gemma, di Anna, di Simonetta e di Luigi, e poi la serata finale con il diario delle drag queen con Priscilla. Ecco, adesso spunta Priscilla, chiaramente, no, giusto? Ok, vuoi anticipare? Guarda Patrizio, fai una cosa, anticipa adesso magari quello che accadrà nella lunga seconda notte più tardi, che dici?
1: Eccomi, dopo un weekend che mi sono ripresa, come si suol dire, dal nord al sud, dal sud al nord, come si suol dire, viaggiando, questa sera intervisteremo una drag pazzesca, una drag queen pazzesca. Lei è Sissy Diamond. Perché è un vero diamante. Oddio, ragazzi, non mi fate dire così, perché se mi sente le di diamante mi...
0: Ok. Allora, quindi un'altra serata davvero molto piccante, diceva una volta uno, non mi ricordo chi diceva piccante, non piccante, ma comunque. Va bene, allora, innanzitutto vogliamo fare un augurio di una prontissima guarigione alla nostra Val, la nostra Valnea Tricoli, la nostra esperta astrologa Astroval, che insomma non sta proprio bene, quindi la salutiamo davvero di cuore con una prontissima,
2: un abbraccione
0: grande, una prontissima guarigione. La stiamo pensando, tantissimo, così noi maniamo, no, il fluido magico, quello positivo, così magari l'avremo presto di
2: nuovo. Andrà tutto bene.
0: Assolutamente sì. Bene ragazzi, vi devo salutare, presto che tardi, noi ci sentiamo più tardi, ok?
2: Ok.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.

che senza te non mi ritrovo. Tranquilla dai, c'è sempre un modo, è facile. Dici non credo proprio, non era solo

0: Ebbene, ci siamo, diamo ovviamente il buonasera un'altra volta, ma questa volta non da solo, con questa squadra fantastica. Eh sì, sono loro, abbiamo già il sipario, eccoli qua, buonasera, burlesque completi, ci siamo? Buonasera, ragazzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco,
1: buonasera.
0: Io, sapete
2: quasi,
0: una cosa?
2: Quasi completi,
0: io ho una difficoltà, perdonatemi, io non so mai dove incominciare, perché vorrei in coro, infatti ci siamo riusciti, meno male, perché certe volte dico faccio entrare prima Amalia, faccio entrare Lola, faccio entrare Claudio. Beh, normalmente per cavalleria, giusto Claudio, dovremmo dire sempre partire con le donne, normale, vabbè, comunque.
1: Certo, allora, infatti in genere comincio sempre io.
0: Cominci sempre tu. modesto. Allora, Amalia, la serata è molto interessante, come al solito è sempre interessante, ma questa sera forse quel pizzico, no? Si concentra sulla musica, mi pare, per quanto riguarda burlesque, no?
2: Esatto, questa sera parliamo di musica, la musica utilizzata nel burlesque. Mm. Che tipo di musica, che tipo di brani si usano per la coreografia burlesque, di questo parliamo.
0: Ok, e quindi diamo ovviamente voce a Claudio Gnomus, eccolo qua.
1: Certo. Dunque, io ho sempre collego molto spesso un act di burlesque a quello che invece un po' è una mia specialità, che è il mimo. Quindi io nasco dal mimo. E il mimo racconta delle storie esattamente come il burlesque racconta delle storie, chiaramente. Sono degli act, sono degli atti veri e propri. E quindi spesso le musiche che si usano devono avere una scansione di, diciamo, drammaturgica, che permette di immettere in queste musiche delle immagini che poi sono quelle che dell'esibizione vera e propria. Quindi molto spesso, per esempio, per il mimo sono perfette delle musiche da film, tipo Morricone, tipo Rota, sì. Tipo Chaplin e così via. Per il burlesque invece ci sono delle musiche, diciamo, più o meno canoniche, poi in realtà vedremo che si può usare di tutto.
0: Infatti, perdono mezzo secondo, abbiamo in sottofondo qualcosa che ci ha proposto ovviamente da ascoltare leggermente in sottofondo come base, appunto la musica, diciamo, per burlesque, quello che è consigliato, insomma, almeno i plani un po', no? Prego, vai.
1: Sì,
0: vai.
1: È quello che si chiama il bump and grind, no? Quindi sì. Quello che permette di fare dei movimenti e dei passi poi sul palco. Ma per questo passerei più che altro la parola ad Amalia, perché per quanto riguarda il burlesque, Amalia è lei che sceglie le sue musiche per i suoi act, quindi ci saprà dire sicuramente qualcosa di molto interessante. A te, Amalia, raccontaci un po', come scegli una musica per un act?
2: Allora, partiamo un po' dall'inizio. Generalmente,

0: che nei classiconi di burlesque, negli act, si utilizza molto spesso, come state sentendo in sottofondo, la musica jazz e la musica blues. Questi sono i pezzi, diciamo, più gettonati per le performer, perché sono musiche che chiaramente danno gli accenti giù, al posto giusto, per il bumps e per il grind, come ha appena detto Claudio. E chiaramente sono pezzi che aiutano a fare una coreografia di, stiamo parlando di classico, no? Quindi nel togliere i guanti, nell'utilizzare un boa piuttosto che utilizzare vestiti con frange e quant'altro. Tutto questo, il jazz e il blues aiutano tantissimo, diventa tutto molto più semplice. Poi chiaramente invece nella storia del neo burlesque, cioè parliamo di la nuova generazione che è nata dopo gli anni 2000, diciamo, da in su, che nasce questo, il neo burlesque nasce prima, però diciamo che la nuova generazione, le nuove performer utilizzano anche musiche molto molto diverse. Arriviamo a sentire anche sul palco gente che utilizza gli ACDC, per dire, per sfogliarsi. sì, assolutamente. Questo dipende dal tipo di act che vogliamo portare in scena.
1: Okay.
0: Se utilizziamo il pezzo classicone, sentirete molto spesso questo genere di musica, il jazz e il blues. Poi chiaramente invece Lola Maldad ci può dire l'esatto contrario, perché nei suoi numeri invece lei utilizza pezzi assolutamente molto moderni, vero Lola?
2: Sì, mi piacciono dei generi vintage, perché mi piace a volte ricreare l'atmosfera, però ecco, come sapete, io amo un po' rompere anche con la tradizione, quindi scelgo anche brani contemporanei, brani più strong. Mi piacciono nei miei numeri magari fetish, mi piacciono delle musiche più forti che escano un po' fuori dai canoni classici del burlesque, no? Quindi anche questo, oppure mi piace il contrasto, mi piace per esempio partire da una musica più vintage e avere poi una rottura con una musica invece più moderna, più strong, per esempio in un atto che farò domani, un evento.
3: Questo, diciamo che questo fatto spesso capita, perché nel burlesque, nel classico specialmente, generalmente c'è un doppio momento, no? Il primo momento che è di presentazione, se vogliamo, del personaggio, del costume, delle movenze. Poi a un certo punto succede qualcosa, e col cambio di musica, e quel qualcosa porta poi la performer allo strip, insomma, al tease, insomma, a quello che è poi il finale. Quindi spesso c'è questo, io mi sono accorto montando le musiche, che spesso c'è questo cambio, quindi parte una musica, come diceva Lola, e poi ne arriva un'altra completamente diversa, anche completamente in disaccordo a volte, perché vuol dire che è successo qualcosa, in genere avviene qualcosa e poi la performer diventa quello che sarà per il finale. Ecco. E lascia la prima crisalide, lascia il primo diciamo la prima veste, per poi entrare nel secondo mood. Spesso capita questo, vero Amalia? Anche tu fai a volte queste cose, le hai fatte qualche volta, o usi in genere una musica unica per tutto il pezzo?
0: Allora, chiaramente non è la regola quella di utilizzare per forza due musiche diverse. Diciamo che è bene che ci sia,
3: regole,
0: perché
3: ma le regole non ci stanno
0: che...
3: in questo gioco. Regole non ce ne sono in questo gioco. No.
0: Ecco.
3: Diciamo sempre cose
0: Infatti,
3: generiche
0: regole
3: che
0: non
3: possono
0: ce
3: essere disattese completamente, certo.
0: Esatto, però generalmente sì, molto spesso per facilitare la storia nell'act si utilizza questa formula di cambiare la musica. Però io spesso lo faccio e spesso no. Chiaramente diciamo che nei pezzi più moderni, più diciamo innovativi, a volte utilizzo anche una musica sola, cioè quindi me la trascino fino alla fine. Però magari sono pezzi che hanno un mood particolare, magari sono numeri esoterici, in cui si entra profondamente in uno stato di osservazione, no? Interiore, in cui magari cambiare musica disturba, e allora utilizzo un pezzo unico. Ma se faccio invece dei pezzi più divertenti, più classici, allora magari sì, utilizzo la formula del cambiare musica e mi affido al jazz e al blues, perché mi aiuta questo.
1: Vabbè, sì, ma può essere anche personale, no? Può essere personale, diciamo, no? La cosa, magari questo aiuta, come può darsi che magari qualcuno è molto personale.
0: Non ci sono regole, molto personale.
1: Però la musica, però, ecco, credo comunque che con la musica aiuta parecchio, diciamo, l'artista, no? Cioè, quindi la burlesca fa.
0: Allora, la musica è la base al 50% della riuscita del numero. Perché cattura l'attenzione, perché ti tira fuori l'emozione, perché emoziona chi l'ascolta. Quindi è fondamentale saper scegliere un pezzo musicale.
1: Ma Maria, perdonami, tu che sei ovviamente ma per gli allievi, per chi affronta ovviamente le prime, no? I primi, diciamo, tentativi, insomma, ecco, il corso, sì, per fare, si incomincia sempre comunque con la musica o poi viene dopo? Cioè, come funziona questa? Chi vuole, appunto.
0: Allora, diciamo che quando formi una persona per intraprendere la carriera del burlesque, la musica va di pari passo, sì. Bisogna saperla scegliere, perché bisogna capire che la musica ti aiuta negli accenti e ti aiuta a spogliarti. Quindi è fondamentale all'inizio utilizzare la musica jazz e blues, perché ti dà gli accenti giusti.
1: Ecco.
0: E quindi io consiglio sempre di utilizzare questi pezzi, questo genere di musica.
1: Certo.
0: Poi chiaramente, andando avanti, quando si diventa un po' più esperte, si può andare anche controcorrente, scegliere musiche diverse, spingersi nel rock and roll, o scegliere completamente mood differenti.
1: Quando sei già un po', no?
0: Sì.
1: Quando hai un po' tutto sotto,
0: sì,
1: controllo.
0: Secondo me sì. Certo. Perché comunque gli accenti giusti ce li hai soltanto col jazz e il blues. Mm-hmm. E quindi devi masticare abbastanza il burlesque, certo, per poi fare cose un po' diverse.
2: Beh, certo. Sì, la scelta musicale,
0: vero, Lolina?
2: Sì, sì, devi essere in grado di sostenere, no, la musica che tu scegli, deve essere indicata per il concetto che tu vuoi rappresentare, per quello che vuoi comunicare. Quindi è chiaro che se la musica è giusta, il messaggio arriva a chi ti guarda, no? Proprio il messaggio che tu hai deciso di mandare. Se la musica non è così appropriata, è difficile che il messaggio arrivi netto al tuo pubblico, quindi è determinante la scelta musicale, sì.
3: Allora, diciamo che probabilmente, certo, se ho capito bene, all'inizio conviene affidarsi alla sicurezza del bump and grind, del jazz e del blues,
1: sì.
3: E poi si può spaziare. Per esempio, io ricordo un pezzo molto interessante fatto da Dixie Ramone, che è fatto con Vivaldi, con La Primavera, quindi un pezzo di La Primavera, certo, con Vivaldi,
1: certo.
3: Non c'entra niente col jazz e il blues, chiaramente,
1: però,
3: Vivaldi, però regge anche quello, certo, però giustamente, come diceva Lola, bisogna reggerla la musica, poi
1: sì,
3: la musica sorregge,
0: certo,
3: te, e tu devi reggere la musica.
1: Come diceva anche Amalia, alcuni, cioè, si possono trovare anche un pezzo dei Kiss Kiss, cos'è che hai detto, non so di quale gruppo rock, insomma, no?
0: Sì, quindi devi,
1: c'è gente che balla. Ecco, quindi non so,
3: c'è gente, anche Amalia ha fatto un pezzo sugli SDC, lo ricordo benissimo.
0: Sì, esatto.
1: Non lo so, io immagino anche un pochino, anche un po' di molto più grinta, un po' di più, no, movimenti, credo, no? Dovrebbe essere così, insomma, con i movimenti sono più veloci, sono un po' più veloci, no?
0: Certo. Ma poi bisogna, con una musica aggressiva devi portare qualcosa di aggressivo,
1: infatti.
0: E quindi chiaramente se utilizzi la musica degli AC/DC,
1: certo,
0: non puoi stare lì a toglierti il guantino,
1: no.
0: Ma chiaramente, certo, devi andare di work floor, quindi andare a scendere a terra, ballare a terra, insomma,
1: certo,
0: devi sostenerla,
1: devi
0: la musica, magari utilizzare il fuoco, fare
1: ma lì, lì mi sa che lì ci vuole un po' di tempo, dai, ci vuole un po' di un bel percorso prima di arrivare a questo livello, insomma.
0: Sì, è per quello che consiglio.
1: Per esempio, che ne so, Amalia, da quanto tempo fai già? Lo ricordiamo ancora, anche se l'abbiamo detto forse altre volte, da quanti anni che fai sia Amalia che Lola? Appunto, burlesque.
0: Io sette anni.
1: Così? Pensavo molto di più, sai, per quello che sei, insomma, per quello che...
0: No, prima ballavo flamenco.
1: Ah, ecco,
0: prima ballavo flamenco.
1: Quindi tu vieni comunque dal ballo.
3: Ma Amalia è giovane, eh?
1: Sì, sì, no, no, vabbè, però uno può cominciare anche ragazzina, vabbè, che c'entra?
3: Perché come me, eh?
1: Vabbè.
0: Io ballavo flamenco prima, quindi mi dedicavo praticamente a tutt'altra cosa, che poi c'entra, perché c'è sempre contaminazione.
1: Chiaro.
0: Chiaramente
1: con i movimenti il corpo lì vibra tutto, il corpo deve vibrare tutto lì in tutti veramente, cioè. E Lola invece,
0: no, guarda,
1: pure
0: quando... io devo dire
1: vai prego, Maria,
0: devo dire, scusate, poi lascio la parola. Devo dire che il flamenco mi ha aiutato tantissimo in quello che faccio,
1: certo. Lola, più o meno, non so se l'abbiamo chiesto a Lola, da quanto, non mi ricordo più, da quanto tempo fai invece?
2: No, non lo so se me l'avete chiesto, più o meno 8-10 anni, io perdo un po' il conto degli anni, perché faccio tante cose, quindi il tempo mi scorre via e dimentico poi quanti anni passano, no? Mi sembra sempre ieri.
1: Però, sì, ma poi quando... Come si dice, quando una cosa piace nemmeno si conteggia poi più, no? È una cosa un po'...
2: Sì, io capito, penso.
1: E a te 100 anni, Claudio, vero? Più o meno, 100 anni.
3: A me no. Io sì, in realtà stavo pensando che il primo spettacolo che ho fatto, ed era Mimo, ma adesso ti spiego di che si tratta.
1: Infatti questo, volevo arrivare là pure, sai? Volevo arrivare proprio
3: lì. No, c'entra col burlesque. Il primo spettacolo l'ho fatto alla House del Cultura Bolzano, nel 1979. In questo spettacolo io ero una specie di statua di uomo in perizoma su un cubo, e c'era uno scultore che piano piano mi scolpiva, mi tirava su e io mi alzavo fino in piedi, fino a diventare un uomo da questa massa informe con questo perizoma bianco. E alla fine, quando io mi giravo, lo scultore ogni volta che mi costruiva moriva un po'. Fino a che alla fine io girandomi tutto bellissimo, gagliardo, nella mia nudità, lui è morto.
1: Quindi hai preso la vita sua, cioè la vita sua è entrata dentro di te.
3: Il primo spettacolo che ho fatto, ho delle foto, posso farle vedere?
1: Che bello! 1979, cioè tu eri un ragazzo,
0: cioè, ragazzino. Nel 79 non ero... Ragazzi, no, io nel 79 non ero neanche
1: no,
0: nato.
1: No, erano due anni che facevo radio. Erano 2 anni che facevo radio e avevo anche la fidanzata. Pensate, ero già grandicello, insomma, all'epoca, ero giovanottino come lui, come Claudio d'altronde. Senti, Claudio, una curiosità sul Mimo. Il Mimo sarebbe praticamente quello che mima, nel senso che sta sempre fermo, o quello che si muove tipo robotico? Perché molte volte dicono fai il mimo che non c'entra nulla quell'altro.
3: No. Guarda, fai il mimo non si può dire.
1: No, nel senso...
3: È come tu dicessi a un attore, fai l'attore.
1: Fai l'attore.
3: Cioè, che fa l'attore?
1: No, ecco, ok.
3: È la stessa cosa del mimo. Il mimo è una tecnica, chiaramente. È un'esibizione con la musica, spessissimo con la musica, senza parole.
1: Sì.
3: E qui si raccontano delle storie o si danno delle emozioni, esattamente come burlesque, solo che non è previsto, diciamo, lo spogliarsi. Okay. Ecco.
1: Lascia immaginare con i movimenti un po' particolari, no?
3: Sì, tipo... alcune cose sono drammatiche, alcune cose possono essere anche comiche, esattamente come per il burlesque. Guarda, la tecnica è assolutamente la stessa, sono due cose che vanno molto, tanto è vero che per esempio Russell Brunner, che
0: vanno
3: è uno dei più importanti, dei più importanti, diciamo, boylesque, usa moltissimo il mimo, usa moltissimo il mimo, lui addirittura gioca col bastone, col cappello, fa delle gag mimate che messe nel burlesque funzionano esattamente come lo spogliarsi, esattamente uguale.
1: Eh beh. Vabbè, un maestro chiaramente ci ha spiegato, ragazzi, beh, dobbiamo ovviamente assolutamente, no, mi sono tolto anch'io questa, perché giustamente potevo anche andare a leggere forse, però mi piace anche ascoltare, poi come lo spiega Claudio, ovviamente, come si dice, no, mi incanta, cioè mi piace anche, sono diventato anche un ottimo ascoltatore grazie a te, Claudio. Ok, allora ragazzi, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo, perché la cosa ci interessa tanto, ok? Va bene? Piccola pausina.
4: Certo.
1: Ok.
4: Certo.
5: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti. Un

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, spazio ai Burlesque, eccoci qua di nuovo, rientrati dopo questa piccola pausa. Insomma, la nostra squadra, siamo andati a bere un caffè, che altro. Eccoci qua, allora, Amalia, Lola e Claudio Gnomos, eccoci qua.
2: Eccoci.
1: Qua. Sì, dove eravamo rimasti a proposito di musica, a proposito appunto di musica adatta a Burlesque? Allora, sì, vai, prego, Claudio.
3: Allora, la musica adatta a Burlesque, abbiamo detto che quella iniziale sicuramente è il jazz blues. E io vorrei dire una cosa così generica che poi si ricollega a questo sicuramente. Ogni arte spettacolare, che sia il cinema, che sia il teatro, che sia il mimo, che sia la danza, che sia il burlesque, tutte queste arti hanno bisogno di un supporto musicale. Quindi la musica di scena è fondamentale per il cinema, per il teatro e a maggior ragione per il burlesque, perché ti dà proprio quella carica che ti permette poi di esibirti al meglio e di interessare e di affascinare il pubblico. Quindi la scelta di questa musica è fondamentale. E io penso che l'Italia, l'Europa e l'America, forse anche in questo siamo un po' diversi, e questa cosa la voglio chiedere ad Amalia, che è stata in America diverse volte, almeno un paio di volte che io sappia, e che forse ci può dire esattamente se la musica che usano in America e quella che usano in Europa è uguale o diversa.
4: Allora, sì, io ho notato che delle differenze ci sono. Ho notato che delle differenze sostanziali ci sono. E praticamente in America utilizzano molto, molto il metodo classico, il neo-burlesque, e le americane prediligono tantissimo il jazz e il blues. Chiaramente dipende dalle zone dell'America. Per esempio, facciamo un esempio: c'è un festival famosissimo a New Orleans, che tra l'altro in questo periodo ha aperto le applicazioni, quindi per le performer che ci ascoltano, se vogliono applicare, il festival di New Orleans ha aperto insomma le application per partecipare. E lì chiaramente è d'obbligo andare con un pezzo jazz e blues. Siamo nella patria, ragazzi, lì, quindi si aspettano che le performer che arrivano abbiano questo, facciano questa scelta di utilizzare questi pezzi. E come in tantissimi altri posti, anche a Las Vegas, prediligono comunque questo tipo di musica. Chiaramente sono tutti ben accetti, sono molto diversissimi gli act che prendono, però nella nella maggioranza delle performer che applicano e performano vanno con dei pezzi jazz e blues. In America tanto questo stile, perché è loro.
3: Amalia, senti, mi è venuta in mente una cosa. Noi ne abbiamo parlato poi con una, diciamo, originaria dell'Italia che lavora in America, che è americana in realtà, che loro fanno molto anche go-go dance, no? Music, sì. Quindi la musica della go-go. Che differenza c'è? Tanto per farlo capire un po' ai nostri ascoltatori, cos'è la go-go dance music rispetto al jazz? Ecco.
4: Beh, allora diciamo che la go-go dance è una musica un po' più, leggermente più moderna, ecco. Ma diciamo che è una sorta di jazz e blues, però un pochino più modernizzata, perché sappiamo che poi questo stile di musica tipo il blues poi chiaramente è arrivata, è diventata più popolare ed è sfociata a diventare anche musica pop, no? Cioè andiamo dalle certo. origini ad oggi. Ha fatto un'evoluzione e chiaramente è una musica un po' più ritmata, un po' più, diciamo, più moderna, e che ti permette di fare dei balletti un po' più moderni, quindi un po' più
3: infatti hai detto la cosa giusta, è più un balletto a quel punto che un vero act vero e proprio, o no?
4: Infatti la go-go dance diventa più un balletto, cioè non è più tanto, cioè è un burlesque un po' più ballicchiato, un po' più un po' più certo. moderno,
3: quindi spaccate, ruote, roba anche fisicamente di esibizione fisica, diciamo, di bravura fisica.
4: Sì, Sì, sono un po' più balletti tipo, che ne so, la Eder Parisi.
1: Sì.
3: Ho capito.
1: Che vola, ecco, con le gambe, insomma, in certo modo.
4: Okay. Sì, sono dei balletti un po' più moderni, ecco, un po' più stile anni 90, sì, ecco, sì, se, sì, per intenderci. Ecco, quel tempo lì.
3: Noi abbiamo nel nostro gruppo del Burlesque for Dummies, no? Sì. Abbiamo una anti-go-go dance e si chiama Lola Maldad.
1: Sì.
3: Lola, tu fai go-go dance?
2: Sì.
3: No.
2: Che mi dipingono cattiva, perché mi dipingono proprio come un animale raro. Allora, dai, le spaccate le faccio anch'io. Diciamo che è un genere magari più frivolo, più distante un po' dalla mia natura cattiva, ecco. Mm.
3: Quindi le cocodezze sono buone, Lola Maldad è cattiva, ho capito.
1: È un misto, è un piccolo misto.
2: Mi dipingono così, ma poi non è vero.
1: Certo, è chiaro.
3: questa c'era una che credo che tu fai anche un pezzo su questa, sulla moglie di Roger Rabbit, che diceva: non sono io così,
2: sì,
3: mi disegnano così,
2: sì. È vero,
3: e tu hai fatto: mi dipingono così, non sono io.
2: Sì, è vero, mi rappresenta molto, lo faccio, sono anche Roger Rabbit in carne ed ossa.
3: Che Vincenzino
2: che viene seviziato da me, quindi insomma c'è sempre un particolare, no? Sì,
3: vabbè, lì in quel caso che musica usi in quel numero, per esempio?
2: Ma è proprio la musica di Jessica Rabbit, che
3: oh, vedi, quindi quindi quando il cinema si trasferisce nel burlesque, il burlesque stesso,
1: esatto,
3: usa la stessa musica, certo, perché chiaramente quella evocativa. Quindi vedi, non c'è una regola vera e propria. All'inizio sicuramente è da Bump and Grind, è sicuramente di jazz e blues, però poi veramente si può spaziare dovunque,
1: certo.
3: Si può fare pure la musica, allora, di Guerre Stellari, se vuoi.
4: Per esempio, io conosco, cioè, una performer molto brava che praticamente l'ho vista a un festival dove lei praticamente fa tutto un numero pazzesco sulle musiche di Michael Jackson.
1: Oh,
4: cioè, stiamo parlando comunque di una performer di burlesque, ma fa 7-8 minuti di performance dove lei praticamente riprende l'hip hop e il funky, ma è favolosa, ragazzi, favolosa. Quindi nei giorni nostri si vede di
1: Beh, infatti, cioè, su Michael Jackson, ma io sto mai cercando di immaginare, sì, qualcosa, non so, non è semplice.
4: Sì, no, ma è bravissima, no, non è sempre, però chiaramente sono performer che vengono comunque da un retaggio di burlesque, dove sono partite proprio dalle basi, hanno studiato benissimo, sono veramente delle professioniste, perché per arrivare a trasformare il burlesque in quel modo devi avere una conoscenza per rompere le regole. Una volta che le hai imparate le regole, le puoi infrangere, perché altrimenti questo non lo puoi fare. Quindi
1: assolutamente
4: tutto
1: mamma mia, certo. Essere veramente,
4: sì,
1: anche se comunque tutti quanti qua i presenti grandi professionisti. Vogliamo ricordare Burlesque for Dummies, la pagina di Facebook, social, dove vi possiamo trovare. Voi fate anche le dirette su Facebook.
4: Trovate.
1: Ecco, sì.
4: Vai. Ci trovate le prime visioni sulla pagina.
1: Dicevi, Claudio, perdonami.
4: Sulla pagina Facebook.
1: Sì.
3: Mi ero citato perché stava parlando a Maria.
1: Ah, ok.
3: Vai a Maria.
4: Ci trovate sempre sulla pagina Facebook Burlesque for Dummies, che si scrive For Dummies. E lì trovate le nostre dirette. Noi intervistiamo le professioniste a livello mondiale,
1: infatti.
4: E lì avete l'occasione di poterci vedere, chiaramente, non solo sentire.
3: Sì, vedere e poi anche vedere in scena, perché abbiamo fatto nel tempo, in questo, noi siamo arrivati adesso alla 61esima puntata pubblicata domenica. E noi abbiamo fatto anche 3 o 4 spettacoli live, dal vivo, proprio di spettacoli online. Burlesque, e li abbiamo messi online in questo nostro sito, questa nostra pagina. Quindi se qualcuno è curioso di vedere anche quello che facciamo, quello che fa Amalia, quello che fa Lola, quello che fa Claudio, potete vederci tranquillamente andando a ritroso nei video che stanno ancora lì tutti pubblicati, quindi assolutamente guardabili, addirittura anche scaricabili volendo, se uno se lo può vedere con calma.
1: Magari qualcuno può scoprire,
3: gli spettacoli sono una cosa importante.
1: Sì, può scoprire magari che dice, però quasi quasi provo anch'io, no? Cioè uno può anche vedere un po', può essere attirato anche da questo, non solo piacere.
3: Guarda, poi sia Lola che Amalia tengono dei corsi di burlesque, e quindi basta contattarle anche direttamente nel sito, nella pagina e via. È il momento prendere un appuntamento per fare una lezione di prova.
1: Assolutamente sì, infatti ecco, volevo anche...
4: Ci potete trovare anche su Facebook, io sono Amalia Vox, la mia collega è Lola Maldad, ci potete trovare con i nostri nomi e contattarci.
1: Certo. E infatti questo è importante, infatti volevo arrivare qua, appunto ricordare. Sì,
3: il 24, cioè, lo spettacolo di Lola mi pare, il 24.
1: 24 febbraio.
3: Okay. Dov'è? Che fai?
2: Giovedì grasso, che faccio? Mi spoglio. No, a me si chiama Mamma lo spoglio.
1: No, e qua è interessante, Claudia, hai sentito cosa succede? Ho sentito spogliare, non lo so. Certo.
3: Che poi, insomma, giovedì grasso, insomma, Lola invece c'è un fisico incredibile, ecco, quindi infatti. Non è, di grasso non c'è niente.
1: Non c'è nulla, giro, vabbè.
3: Andate a vedere ragazzi.
2: Sarà con me Sally Van Tassel, quindi ci esibiremo insieme, ma la cosa divertente è che è a tema anni 20, il pubblico sarà in maschera e verrà premiata la maschera più bella
1: che
2: e la più brutta.
1: Che bello, pure la più brutta, questa è vero.
2: Sì.
1: Mamma mia, la più brutta, questa ancora non l'avevo. Cioè, è bella questa, almeno facciamo contenti tutti, no? Sia la più bella.
4: Una cosa diversa.
1: Certo. Ma tu, scusami, lo farei tipo in maschera questo spettacolo? Tu stessa intendo come burlesque un pochino?
2: In maschera. Noi abbiamo sempre i nostri abiti di
1: scena. Sì, i vostri abiti, però ci si aggiunge qualcosa.
4: Siete già mascherati.
1: Ah, ok.
2: Sarò mascherata nel tragitto.
1: E poi tutte le maschere pian pianino si tolgono, perché almeno da quello che abbiamo capito, insomma, ragazzi, cioè da vedere in poche parole. 24 febbraio, mi raccomando, ingrasseremo
3: giovedì
1: gli occhi.
3: Giovedì grasso. Mamma mia, com'è? Mamma lo sa, com'è il locale?
2: Mamma lo sa. 66.
1: Claudio, mi sa che di grasso faremo gli occhi soprattutto, no? Cioè ingrasseranno gli occhi.
3: Guarda, io purtroppo sono lontano e non ci posso andare, se no un martedì grasso a vedere un po' di maschere me lo sarei fatto volentieri. A chi può vada.
1: Certo, ragazzi, mi raccomando, non perdiamoci assolutamente. Allora ricordiamo, prima di salutarci, allora appunto Burlesque for Dummies, appunto la pagina su Facebook, sul grande importante social, dove troviamo tutto il lavoro. 61 però sono tanti, 61 hai detto puntate, vero?
3: 61
1: settimane, cavolo, cioè un bel numero, tanto lavoro, tanto lavoro.
3: Tanto lavoro. L'ultima è stata pubblicata domenica scorsa alle 17:30, era di Ivi Silly. L'intervista fatta a questa headliner che sarà con noi. Sarà una nostra headliner al festival che facciamo adesso, al quinto Chenou Burlesque Festival che faremo a Castro dei Volsci
4: Attualmente sono aperte le applicazioni per le persone che ci seguono per radio. E sono aperte le applicazioni per provare a partecipare a questo nostro festival che andrà in scena il 10 e l'11 giugno a Castro dei Volsci.
1: Certo, perfetto.
3: Al Teatro Gasman.
1: Vabbè, noi strada facendo ricorderemo ancora, perché noi siamo qua per ricordare, non far dimenticare.
3: Capiterà.
1: Va bene, ragazzi, dobbiamo lasciarci, purtroppo con tristezza, ci risentiamo quindi non la prossima, l'altra ancora. Non anticipiamo nulla, perché poi andremo a sapere cosa, no? andremo, insomma,
3: cosa inventa la nostra
1: maglia, grande
3: il nostro cervello.
1: Bene ragazze, io vi abbraccio davvero, alle donne, a te invece una stretta di mano, Claudia, accontentati.
3: Grazie,
1: grazie,
3: anche un buffetto, anche un buffetto.
1: Ok, è stato un piacere come sempre. Burlesque for Dummies su Facebook, anche mi raccomando, e tutti gli appuntamenti. Ciao ragazzi, ciao, una buona serata.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti un buon ascolto.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Ma certo, buonasera con Emanuel. D'altronde con chi? Con Ciccio? Eccoci qua, allora, dunque, vediamo un attimo. Ci mandano un saluto e noi dobbiamo farlo. Dobbiamo accontentare questi grandi amici che ci ascoltano, una bella squadra composta anche da molte donne, direi. Dunque, tra i tanti complimenti che fanno, un saluto lo dobbiamo fare quindi a chi? Vediamo le ragazze del bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, insieme al grande Gianni Vendemia, ragazzi, degli Angels of the Night. Grazie mille, ovviamente anche a voi soprattutto. Era doveroso farlo perché ci seguono sempre, tutti i giorni, soprattutto durante le trasmissioni con Emanuel. È arrivato il momento di lanciare le break news, quindi da questo momento le rubriche del Buonasera con Emanuel. Incominciamo con Gemma Campora. Vai regia. Breaking news. Vai Gemma.
2: Buonasera a tutti, iniziamo subito con la prima breaking news. Il 22 febbraio 2022 è stata una data palindroma e ambigramma. L'ultima volta era successo il 12 febbraio 2021, prima ancora il 2 febbraio 2020 e ora appunto il 22 febbraio 2022. Una data palindroma, ovvero simmetrica nella lettura, sia che venga guardata da sinistra a destra, sia che venga vista da destra a sinistra, senza cambiare appunto di significato, o in questo caso senza addirittura che cambi il giorno del calendario. Nel corso del nuovo secolo questa particolarità, pensate un po', si è verificata altre 6 volte e prima che finisca ricapiterà altre 22 volte. L'ultima, pensate un po', sarà addirittura un palindromo bisestile, pensate, il 29 febbraio del 2092. Il termine palindromo deriva dall'unione di due parole del greco, palin, tradotto indietro, e drein in, che significa correre. E non ci sono solo esempi numerici, ma anche parole o intere frasi in italiano, come per esempio Anna, oppure i topi non avevano nipoti. Ma non è tutto. La data del 22 febbraio 2022 è anche ambigramma e può essere letta capovolta a testa in giù. Per rendersene conto conviene guardarla con un orologio, pensate un po', elettronico e con delle caratteristiche digitali. La parola ambigramma fu coniata nel 1986 dall'inglese Douglas Hofstadter, che arrivò al lemma corrente formato dal prefisso latino ambi, che vuol dire entrambi, e dal radicale greco gram, che significa scrittura. Il 2, pensate un po', è anche il numero dei gemelli ed è per questo che ad Altavilla Irpinia, in Campania, si tiene, pensate un po', il raduno dei gemelli d'Italia. Uno studio dello storico Giancarlo Mauro ha dimostrato che ad Altavilla ci sia un'incidenza maggiore di nascite di gemelli più alta che in tutti i posti, in tutti i luoghi d'Italia. Questa tesi fortifica appunto la leggenda che circola tra i minatori della zona e che vuole che se si trova un pane di zolfo, di cui è ricco il sottosuolo di Altavilla, dopo pochi passi se ne trovi un altro identico, quindi un gemello appunto. Per quanto riguarda invece la seconda breaking news, stacchiamo argomento parlando di Francesco Totti e dei rumors che ci sono stati riguardo proprio alla fine della sua relazione con Ilary Blasi. Assolutamente smentisce Francesco Totti, dicendo che questa è una fake news e dicendo appunto: sono stufo di leggere i giornalisti che scrivono appunto queste cose assolutamente false che danneggiano non solo la mia famiglia ma soprattutto i miei figli, e spero che non ci siano più questi disguidi. Poi, subito dopo, Ilary Blasi posta un video dove praticamente è a cena col marito e con i figli, quindi smentendo assolutamente la fine, quella che voleva essere la fine appunto della loro storia. Sui vari siti parlavano già di una storia come se la loro storia fosse al capolinea, fosse finita, ma assolutamente questo non è vero. In fondo, 20 anni di vita comune, 17 anni di matrimonio, 3 figli sono un legame assolutamente importante. E Ilary Blasi riposta anche lei un'altra storia sempre su Instagram, facendo appunto una linguaccia, come dire, ma assolutamente non è vera questa notizia. Quindi insomma tutto questo rumore che c'è stato, tutto quello che c'è stato scritto sui vari siti, assolutamente non era vero. E c'è stato un botta e risposta come sempre via social, via Instagram. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.
0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Questa sera un argomento un po' particolare, forse per una rubrica insomma che dura pochi minuti. Sappiamo tutti che ci saranno degli aumenti nella bolletta della luce elettrica, nelle bollette del fornitore di luce. Ecco, oddio. Si sente male?
2: Sì.
1: Ora?
2: Ah, ora meglio, sì, ok.
1: Ok, scusate, okay. Qui c'è un vento che è molto forte. Leggendo e zuzzurellando un po' per il web, ho trovato molte indicazioni su come costruire un impianto fotovoltaico fai da te. Sembrerà strano, però attualmente il costo è abbastanza contenuto. Chiaramente ci riferiamo a un fotovoltaico che sfrutta chiaramente la luce del sole e che serve per, ad esempio, far andare il nostro ventilatore, il nostro tablet, la nostra TV. E ci sono varie soluzioni e da quello che ho potuto vedere anche su vari filmati che si trovano tranquillamente su YouTube, e anche il meccanismo per assemblare i vari componenti che poi vi dirò è abbastanza semplice, quindi perché no provare, no? Provare per magari risparmiare quelle centinaia di euro che possono servire a tutti quanti a fine mese. Allora, il pannello fotovoltaico è il primo componente, poi occorre una batteria, occorre un regolatore di carica e un inverter. Questi sono i quattro componenti principali. Si possono acquistare già in un kit su un grande venditore online, non so se posso fare il nome, ma tutti avrete capito, che è un po' diciamo il big nella vendita online, oppure si possono acquistare presso vari siti specializzati. Ecco, la soluzione è già preconfezionata oppure da confezionare, però il risultato è abbastanza facile da ottenere perché ci sono tutte le istruzioni e ci sono poi dei servizi di assistenza nel montaggio. Quindi io vi invito a provare anche ad un costo abbastanza contenuto, perché non si tratta di un impianto fotovoltaico per chiaramente garantire i 3 kW classici, no, dell'utenza domestica. Chiaramente qui facciamo riferimento ad un kit che occorre per specifiche attività. Si può anche provare, io ho trovato in rete delle simpatiche iniziative, un fotovoltaico da balcone. Un fotovoltaico che si appende direttamente sul balcone dell'abitazione, oppure un fotovoltaico con le ruote che ha sempre delle batterie da accumulo e che quindi può essere utilizzato non chiaramente staccando il contatore elettrico, ma con delle prese e quindi a cui ci si può fare rifornimento nel caso di, ad esempio, asciugarsi i capelli con il phon, un esempio, no? Oppure ricaricare il cellulare, vedere la televisione, e per le piccole esigenze di una famiglia media. E i costi sono abbastanza contenuti. Anche qui, per non fare pubblicità, perché chiaramente utilizziamo un mezzo di diffusione, però basta fare delle piccole ricerche tipo fotovoltaico da balcone, già si trovano interessanti opportunità a costi abbastanza contenuti, al di sotto dei 3.000 euro, per intenderci. Con 2.400 watt si arriva a 4-5.000 euro di spesa, dipende chiaramente quello che poi uno vuole fare. In questo caso l'idea geniale dell'inventore è che non occorre alcuna autorizzazione, quindi non è che dobbiamo chiedere, proprio perché è un fotovoltaico da balcone, quindi che tra l'altro è facilmente trasportabile, quindi si può posizionare in varie parti anche del giardino, per esempio, e che non ha bisogno di alcuna autorizzazione, non bisogna presentare nessuna richiesta al comune, quindi è di facile installazione, di facile diciamo trasportabilità, e si può portare in qualunque parte, anche ad esempio in una seconda residenza, no? Tipo le case al mare, dove magari uno non vuole pagare il fisso, diciamo, no, del consumo dell'energia elettrica, e chiaramente può fare riferimento per i mesi estivi a questo fotovoltaico. Ora, passando adesso a diciamo al pro e contro, noi viviamo in un paese che ha abbastanza, parliamo chiaramente dell'Italia, ha abbastanza energia solare a disposizione. Quello che costa attualmente in maniera abbastanza forte è la batteria, perché ci sono due tipi di soluzioni, come parecchie persone sanno. Io poi chiaramente non sono un tecnico, però mi sono interessata molto all'argomento. Il fotovoltaico con accumulo, con le batterie, ha appunto queste batterie che poi vanno ad immagazzinare l'energia elettrica che viene prodotta e che poi può essere utilizzata anche in un secondo momento. Ecco, diciamo che il costo attualmente maggiore, una volta che si è fatto l'impianto, è proprio quello del diciamo lo smaltimento intanto delle batterie che non possono essere più utilizzate e dell'acquisto di batterie nuove. Per il resto poi ci sono anche altri tipi di soluzioni che però non è questa la sede, diciamo, per fare diciamo una piccola diciamo ricostruzione. Interessante è che sempre di più la gente, vedo che fa riferimento a questa diciamo energia tra virgolette alternativa, e ben venga, visto che comunque è una soluzione green al 100%, non inquinante, e che ci risparmia alcuni soldini del portafoglio. Sempre parlando di risparmio, visto che diciamo i tempi sono quelli che sono, mi sono anche documentata in merito al detersivo green ed economico. Allora, il detersivo mi riferisco chiaramente a quello, diciamo, più classico per lavare le lavastoviglie. Scusate, non le lavastoviglie, le stoviglie. Comunque si può utilizzare anche il lavastoviglie. Allora, laddove non si possa acquistare il normale detersivo, no, che si acquista nelle classiche catene di distribuzione, c'è una soluzione molto green ed efficacissima. Intanto partiamo dal presupposto che l'acqua calda è il miglior sgrassante al mondo. Se poi abbiamo delle bucce di arancia, delle bucce di mandarino, si possono chiaramente far riscaldare con l'acqua, e è un ottimo potere sgrassante e disinfettante.

0: un po' corrosiva, ecco, chiamiamola così, però ha una funzione detergente molto importante. Non dimentichiamo poi il limone, perché il limone, come sappiamo, ci sono anche i detersivi, no? Per le stoviglie al limone. Ecco, il limone è un ottimo disinfettante e pulente, e laddove se ne ha a disposizione si può sostituire tranquillamente con il detersivo classico. Chiaramente io consiglio sempre di utilizzare acqua calda, perché l'acqua calda è l'80% della pulizia in tutto e per tutto. E diciamo che per questa sera i miei consigli finiscono qui. Spero di non avervi annoiato, spero di avervi incuriosito soprattutto, e poi vi dico provate perché le soluzioni ci sono, e quindi per questa sera è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù.
2: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: Buonasera con Emanuel.

0: piaceri belle, tutto sulla moda e di più, a cura di Emma Fiore.
1: Buonasera a tutti. Stasera vi racconto la storia di Guccio Gucci, che è partito e fondò tutto lui. Allora, Guccio Gucci è partito, diciamo che faceva cameriere a Londra al Savoy Hotel, lavorava nell'ascensore e poi ha fatto cameriere. Da lì lui è conosciuto, diciamo, il mondo un po' più a stile inglese. E poi li appassionavano moltissimi cavalli e quindi ha cominciato a conoscere quel mondo lì di più e ha preso la cultura in quel modo, e quindi appassionandosi ai cavalli, come detto prima, e liquidazione, il mondo che è a tutto di Staffe, Morsetti, Selle, Brilli e tutto il resto, lui si è fatto idea. E poi, tornando in Italia, quando si è sposato nel 1921 con Aida Calvelli, è fondato a Firenze un'azienda piccola, un negozio piccolo di articoli, principalmente di pelletteria, erano accessori, le borse, guanti, tutta roba così, le cose piccole, diciamo. E poi con tempo, avendo anche clienti italiani, diciamo un po' aristocratici in quel periodo, gli chiedevano articoli fatti posto per loro, cioè diciamo fatti con loro, non so,
2: davano anche forse il tipo di materiale che volevano, anche può anche darsi, oppure
1: materiali no, perché lui usava sempre. Suoi e che poi già usava in quel periodo il materiale di canapa, di juta, di bambù, quindi usava già suoi materiali, ok? Però li facevano fare, diciamo, le cose più che l'altro, quelli che facevano le gare con cavalli, quelli che avevano hobby dell'ippica, no?
2: Sì.
1: E quindi gli chiedevano abbigliamenti fatti posto per equitazione quello sport. Infatti, allora da lì lui è partito, che ha fatto, diciamo, dopo firmato anche Gucci con sua firma, che è partito da lì nome Gucci, che avevo messo nel marchio, a posto che ora c'è WG, aveva messo tipo una firma Gucci, ok?
3: Sì.
1: E poi è stato quel luogo cambiato tante volte, come l'abbiamo già parlato.
2: Sì, infatti l'abbiamo, ecco, la volta scorsa, appunto, al Buongiorno.
3: C'è anche il film di House of Gucci, racconta un po' la storia, giusto, mi pare?
2: Ma però.
1: Sì. Ma allora, film sì, c'è film, ma poi ci sono storie varie, perché lì c'era anche omicidio, c'è di tutto e di più, perché come nel tutti i brand ci avevano nella loro storia, nella loro famiglia, tante cose. Anche loro, però io parlo, diciamo, di marchio Gucci, di loro stemma, di loro percorso, come è stato cambiato, come è arrivato alla fine al WG, perché non erano partiti con WG. E quindi
3: WG significa probabilmente una scelta ancora più di classe? Chiedo, perché io
1: loro dopo sì, infatti con tempo cercavano loro di raffinarci sempre di più, e quindi è uscito fuori diciamo WG. Allora, dopo quella firma di Gucci,

0: è stato come simbolo fattorino con una valigia e una borsa da viaggio. È una stemma così. Poi dopo quella stemma lì è stato un diciamo cavaliere in tutta armatura, ricordando diciamo i vecchi cavalieri che erano a Firenze. È stato quello. Poi fu cambiato con un timone e una rosa. E poi nel diciamo è cambiato con 2G da poco, cioè da poco, il 1998 è stato cambiato Alessandro Michele, è fatto doppia G. E quel design è preso, è partito con accessori, con le cinture, con le borse e tutto il resto, è partito così. Però non è stato, diciamo, come tutti gli altri marchi che partono con le sue iniziative tipo Luisa Spagnoli, è partita così, è rimasta finora così, no? Come ho fatto la storia dell'altra volta. E loro invece hanno cambiato il loro luogo molte volte. Io le volevo raccontare
1: una varia evoluzione, ecco, è stata un'evoluzione dei
0: sì,
1: vari
0: l'hanno fatto vari cioè con la storia, con tempi, con generazioni che c'erano, cercavano sempre di migliorare, di cambiare, però tengono sempre quel stile di diciamo di equitazione di cavalli, di quel modo ippico, diciamo, ok. Seguono sempre più o meno quel stile lì.
1: Sì, mantengono uno stile di base, poi da lì diciamo cambiano, poi si evolvono, ecco, mano a mano.
0: Sì, sì, ma loro sono evolute con colori, con tessuti, cioè avevano messo nelle borse di Gucci anche i morsetti di cavalli, non so se ti ricordi.
1: Sì, interessante.
0: Come disegno. Sì, avevano evoluzione molto ampia, molto larga avevano loro. E niente, mi piaceva far raccontare questa storia, mi piaceva di far sapere, far conoscere loro evoluzione, per oggi è tutto, Emanuele.
2: Ero nel frattempo preso anche dal... con il nostro Patrizio, scusami, ma stavamo scrivendo e contattando con Patrizio. Allora vediamo se riesco comunque anche a chiamarlo in diretta, perché probabilmente salta l'intervista con l'ospite di Patrizio. Comunque diciamo che la rubrica appunto di Anna è davvero molto molto interessante. La volta scorsa anche al Buongiorno con Emanuele.
0: Ah, ma sai che ho dimenticato, sì, di raccontare anche Emanuele della bandiera rossa, verde, rosso e verde. Anche quello è uscito fuori dalla sottosella del cavallo.
2: Ah, sì, vero.
0: Presente quelli selle sì, che legano. Ci avevano messo pure quella, loro hanno anche finora, perché nel portafoglio si presenta sempre quella bandiera. Cioè, sempre si presenta quella bandiera così di Gucci.
2: Sì, esatto.
0: Sempre legata, diciamo, a quel mondo lì, capito?
1: Sì, il mondo, sì.
2: Ok, bene, certo. Luigi,
1: no, il mondo è sempre quello.
2: Sempre quello.
1: Sì.
2: Luigi, tu cosa ne pensi appunto di questo?
0: Cosa conosci
2: di Gucci? Ecco.
3: Gucci è uno dei simboli della moda. Io poi non sono molto praticante, amo, devo essere sincero, però è un simbolo che ormai si distingue, e anche nelle mie zone di Napoli è molto portato. Infatti sono un paio di negozi dove c'è tutta Gucci, solamente Gucci, e sempre con tutto ciò, che a volte c'è crisi perché poi i prezzi sono un po', però lo vedo sempre bello pieno.
0: Sì, loro tengono molto.
3: È bello anche proprio l'arrivo che ha questo tipo di attività, perché poi loro hanno molto sullo stile, si arriva anche nella, come dire, nell'accoglienza proprio all'ospite, perché loro neanche lo reputano un cliente ma un ospite, loro hanno tutti i dettagli, studiano i dettagli, è una parte della moda che è molto bella, perché poi ti fa vivere la moda a 360 gradi alla fine.
0: Sì, ma poi appunto proprio si distinguono per questo stile, diciamo, ittico, che non tutti usano, non tutti hanno, e loro hanno quell'aria lì, quel stile lì, e proprio per quello si tengono particolari, unici, e quindi è la differenza che non trovi sempre cose uguali, come oggi fanno tanti stilisti, più o meno si copiano uno l'altro, cioè più o meno vedi cose uguali, invece loro hanno sempre cose diverse, comunque, cioè non, sì, non c'è mai uguale.
3: Anche io ho avuto la fortuna di fare mano, che io faccio sicurezza, e ho avuto la fortuna di essere addetto alla sicurezza durante alcune sfilate da Gucci, dove veramente loro sono molto gentili anche proprio a livello umano, in questo ambito
0: hanno loro cultura.
2: Ok, va bene, allora ragazzi, qui si conclude quindi la rubrica con la nostra Anna Punto Dolce e Ribelle, che ritornerà al Buonasera con Emanuel e ritorna ovviamente anche al Buongiorno con Emanuel. Vuoi anticipare qualcosa per la prossima, Anna?
0: No, io preferisco tenere il segreto, non voglio svelare nulla, perché così i miei ascoltatori saranno curiosi a scoprire in giorno quando lo dico.
2: Ok, va benissimo. Va benissimo.
0: Volevi che anticipavo qualcosa?
2: Ma se non devi, lasciamo ovviamente anche la sorpresa scorrere, poi magari possiamo anticipare prima del buongiorno, assolutamente no. Va bene, adesso invece andiamo con i momenti paranormali, facciamo partire subito la sigla, quindi andiamo subito con la regia.
0: Ok.
4: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
5: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
3: Allora, siamo pronti, Emanuele, con un po' di storie dal nord. Adesso ci siamo spostati nord con Lombardia e Piemonte. Ho fatto un bel po' di storie in questi luoghi, devo essere sincero. Partiamo dalla Lombardia, c'ha due storie che mi hanno un po' attirato. La prima è la casa più stregata e infestata del mondo, addirittura dal sito americano BuzzFeed dice che questa casa è la villa dei vecchi, ovvero la casa russa viene chiamata, io già ne parlai una volta. In effetti questa casa costruita nell'Ottocento dal conte Felice De Vecchi, un piccolo comune del Lecchese, lì c'è questa casa che attualmente è abbandonata e c'ha queste pareti tutte rosse, anche se sono passati tanti anni, è ancora tutta rossa. Si dice che è una delle case più infestate che ci sono in quelle zone, anzi forse la più infestata. Anche in America si conosce questa storia, infatti molti indagatori del paranormale sono venuti a investigare, anche i nostri vari investigatori del paranormale sono stati lì, e si dice che molto spesso si sente suonare un violino all'interno di questa casa, anche se ormai è una casa abbandonata, e si vedono molte ombre. Da questa notizia, diciamo, questo nome è stata data anche dalla morte prematura dei proprietari della casa, dalla progettista, l'architetto che la costruì, Alessandro Sidoli, morì all'improvviso, non si è mai capito per quale motivo. E poi l'ultima volta che è stata abitata questa casa era negli anni 70, nel 1970, poi venne abbandonata perché neanche chi ci viveva riusciva a avere felicità all'interno di questa casa, e si dice che ancora oggi, andando lì, si sente da lontano un violino che suona, e si dice che era uno degli ultimi, le ultime persone che purtroppo ci hanno perso la vita all'interno mentre suonava, è morta, e ancora la sua anima e ancora il suo spirito è lì, che praticamente infesta questa casa. uno dei tanti, si dice, mettiamolo un po' così. Poi sempre a Milano, adesso si parla proprio di Milano, c'è il Palazzo del Diavolo. Molto spesso si dice c'è la leggenda di questa storia, praticamente la Casa del Diavolo, ovvero che è al civico 3 di Corso Porta Romana, sorge questo palazzo Acerbi che secondo alcune leggende fu proprio anche come residente il diavolo all'interno, ovvero perché praticamente quando ci fu il periodo della peste in quei luoghi, l'unico palazzo dove nel 1615 nessuno ebbe la peste fu proprio in questa casa. Il nobile sembrava che non si curasse della pandemia, che c'era dell'epidemia che c'era in quel periodo, tutte le sere faceva feste, faceva baldore e nessuno del palazzo, dai servitori ai proprietari, non ebbero mai nessun sintomo di peste all'interno di questa casa. Ma poi anche nel bombardamento del 1848 venne bombardata dai austriaci, se non erro, e la casa non subì nessun danno tranne una palla di cannone che si trova ancora conficcata vicino al muro di questo palazzo, e si dice che all'interno di questo palazzo chiunque ci vada o i proprietari siano poi diciamo protetti o ormai posseduti dall'entità maligna del diavolo. La cosa è che anche nei bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale questo palazzo non ha subito danni, è tutto illeso tranne questa palla di cannone che è lì in bella mostra, e molte persone ci hanno ricamato tante storie sopra, che chi vede sente gli zoccoli del diavolo, chi vede delle ombre particolari. Poi queste sono le varie dicerie popolari che si dicono in Italia. Ma adesso poi ci spostiamo nel Piemonte, Caremano, nelle zone della nostra Gemma, se non erro.
2: Sì, sì, infatti.
3: Il Piemonte è grande, ha grande potere, e si dice che addirittura è una delle due città, anzi delle tre città del triangolo della magia nera e della magia bianca, della magia nera insieme a Londra e San Francisco, e della magia bianca insieme a Praga e Lione. Infatti è molto esoterica la zona di Torino e del Piemonte stesso. Partiamo da Torino, che è il portone del diavolo, credo che Gemma forse lo conosce, che è praticamente il palazzo del tesoro, adesso se non erro, Palazzo Trucchi, praticamente c'ha questo portone gigante raffigurato dove si bussa per entrare il diavolo, e ci sono due serpenti che si incrociano come batocchio, e si dice che questo, la leggenda parla di che è nato una notte questo portone così all'improvviso, che è stato creato all'improvviso, mentre si dice che praticamente questo portone è stato costruito nel 1600, se non erro, 1675, ecco, a Parigi, e fu portata poi a Torino. Si dice che all'interno di questo portone sia nascosta la cattiveria del diavolo, la magia, la nera. Anche qui tante leggende sopra, ma tante sono leggende. L'unica cosa che un po' si racconta è che nell'Ottocento, durante l'occupazione francese, sembrava che un tale maggiore Melchiorre entrò a mangiare all'interno di questo palazzo molto velocemente, aveva dei documenti importantissimi da portare in Francia, all'improvviso non è mai più uscito da questo palazzo, non si è mai capito che fine abbia fatto. Dopo 20 anni hanno fatto delle lavori di ristrutturazione e hanno trovato lo scheletro del maggiore Melchiorre messo dentro a un muro all'impiedi, dove hanno riconosciuto che era lui per queste carte che aveva con sé. Questo per quanto riguarda il palazzo. Ma molto spesso nella zona di Piemonte, come a Benevento, si parla di streghe, ma non proprio le streghe come tutte le varie streghe col demonio, con gli angeli, no, credo che forse più Gemma possa sapere, la masca micilina, si parla della masca micilina del Piemonte, che sono delle, diciamo, delle streghe, ma ci sono sia masche buone che cattive, che non sono come le varie streghe, come dicevo, ma sono molto capricciose e dispettose e vendicative. La storia racconta che questa masca, praticamente micellina, tanti anni fa si sposò con un contadino di quelle zone, e lei non era proprio il massimo della bellezza, era bassina, curva, con gobbetta, un po' di peluria, diciamo, non era proprio bellissima, ma l'uomo la sposò più per altro per farla lavorare nei campi, esattamente a Poca Paglia, se non voglio sbagliare, comune di Roero, e tutti la prendevano in giro e iniziava a girare la voce che lei fosse una stalker, perché nel momento in cui toccasse una persona gli potevano succedere tante cose. Si dice, chi dice di aver assistito, che addirittura toccò sulla spalla di un ragazzino che la prendeva in giro, la mattina si svegliò con una gobba. Stessa cosa con un altro uomo che tentava di infastidirla a lei, lo maledisse, il piede dell'uomo si è girato da solo e diventò uno storpio, e si dice che poi arrivarono i vari perseguitori di streghe, la bruciarono viva, e vicino all'albero dove lei è stata bruciata c'è ancora una macchia del sangue che della donna, e si dice che ancora oggigiorno questa strega, che potrebbe essere sia buona che cattiva, perché con le persone buone lei dà anche la mano e li cura, ma con chi è cattivo in effetti li punisce in modo molto brutto. Si dice che ancora passando in quelle zone, questo è un paesino adesso abbandonato, si sente ancora la presenza di questa masca, oppure poi c'è stato le masche, perché poi si dicevano che ne erano tante, infatti c'è un modo di dire, non vorrei dirlo in modo errato, le masche, là ci sono le masche, praticamente queste streghe che non appartengono né al mondo del male e né del bene, sono delle persone dispettose che hanno questi poteri particolari, e questa è un po' la zona di Torino, del Piemonte, che molto spesso si parla di streghe, devo essere sincero, e questo è un po' tra streghe, diavoli, questa è un po' la nostra Italia.
2: Un misto di cose fantastiche, insomma, che poi c'è sempre
1: tanti misteri in Italia.
3: Addirittura la storia della masca c'è in un racconto di Italo Calvino, La barba del conte, una fiaba che si racconta in Italia, e si parla proprio di queste masche, dove c'erano questi vari streghe, mettiamo un po' così.
2: Bene, grande il nostro Luigi, sempre insomma ci coinvolge.
0: Bravissimo,
2: ci coinvolge e ci stravolge volte, vero? Grande Luigi, davvero. Sì. Su questi sono argomenti che insomma potresti anche andare avanti fino a domani, ma dobbiamo fermarci ogni tanto. Luigi, la settimana prossima ci vuoi un'anticipazione, come sempre? Che dici?
3: Sì, ci spostiamo tra Bologna, Emilia Romagna e anche Genova, e così almeno vediamo un po' queste zone, le Marche, quelle zone lì, e anche le zone della nostra
2: certo, stiamo facendo un viaggio,
0: io avrò paura, io uscire fuori da casa dopo.
2: Facendo un giro turistico un po' tenebroso, vestiti di nero,
3: così la nostra Italia la abbiamo anche in modo esoterico.
2: Esatto. Bene, grazie ragazzi. Allora, noi al momento ci salutiamo e ovviamente rimaniamo ancora dietro le quinte un attimino, ma ci risentiamo in diretta per la settimana prossima, ovviamente, con Luigi e con Anna, come al solito anche al buongiorno. Bene, questo è tutto, una buonanotte e alla prossima.
1: Buonanotte.
2: Ok, ciao ragazzi, ciao.
4: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti un buon ascolto.

This is my church. This is where I heal my hurt.

Il buonasera con Emmanuel. Prosegue ovviamente la nostra strada ferrata, continua questo viaggio meraviglioso di quest'altra puntatona. Allora, salta soltanto lo spazio del diario della Drag Queen, perché l'ospite purtroppo non è potuto intervenire per motivi di stanchezza, probabilmente perché si deve alzare presto, anche se dovevamo farlo già in orario qualche minutino in più, ma eravamo lì. Va bene, allora, dunque andiamo avanti con la musica. Potete inviare le vostre richieste al 331 82 80 843.

dalla voce di Jovanotti, La primavera. Ragazzi, a proposito di primavera, ma quasi quasi arriverà, avremo questa nuova primavera. Io spero e mi auguro che sia davvero una bellissima primavera, perché insomma in questi ultimi tempi stiamo attraversando davvero tanti periodi, non voglio essere negativo, ma comunque davvero sembra qualcosa di non bello, cioè il virus, i problemi, la crisi, l'energia, aumenti, troppe tasse, omicidi, suicidi, la guerra. Spero comunque che cambi tutto e ritorni un po' di serenità, perché ne abbiamo davvero tanto tanto bisogno tutti, mi raccomando. Allora, andiamo adesso con Michele Bravi, 2 secondi, e poi, a proposito, ricordiamo che fra poco andiamo con le pagine 70, lo spazio dedicato agli anni 70.

riuscito a cancellare tutto, le mie cicatrici e la tua strada, il momento in cui eravamo soli in mezzo al nulla e ci bastava. Il rumore delle insicurezze e il sorriso amaro del rimpianto, ho imparato a cancellare tutto.

0: Bene, bene, bene, bene, tutta questa bella dance così per tenerci svegli, anche un'occasione giusta per, insomma, per non farvi dormire. Questa è l'intenzione ovviamente anche e soprattutto di ogni radio. Adesso invece no, adesso invece ci rilassiamo un attimino perché giunge il momento della Monica che ci regala uno spazio degli anni 70 dove cosa andava di moda, cosa era forte, cosa non era forte, cosa era bello, eh? Tanta roba ragazzi, come anche la musica. Prego, se la regia è pronta, vai Monica.
1: Va ora in onda.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: L'articolo di questa settimana è legato a quel genere di telefilm classificati molte volte come minori perché nati spesso come spin-off di serie di telefilm più importanti. Capita alle volte però che il successo attribuito dal pubblico a queste produzioni è in alcuni casi addirittura superiore a quello riservato alle serie originarie. Una produzione televisiva che può essere sicuramente inquadrata in questa casistica è George e Mildred, serie di telefilm inglesi che nasce da una costola di Un uomo in casa e Man About the House. Nel titolo originale trasmesso in Gran Bretagna a partire dal 1973. George e Mildred è incentrato sulla descrizione della vita di tutti i giorni dei due coniugi George e Mildred Roper che, dopo aver rivestito un ruolo estremamente marginale nella serie Un uomo in casa, assurgono a protagonisti di questa nuova serie. Abbandonano la loro vecchia residenza e si trasferiscono al numero 46 di Peacock Crescent, Hampton Wick, dove guadagnano da vivere facendo gli affittacamere. In ogni puntata di questa situation comedy si evidenziano sempre di più i caratteri opposti dei due protagonisti. La voglia di Mildred di entrare a far parte di un giro di amicizie appartenenti a un rango sociale più elevato e la pigrizia del suo consorte che porta lo stesso a inventarsi mille scuse per non assecondarne i bellicosi propositi. Come dimenticare il George lanciato da Mildred per attirare l'attenzione del pigro consorte, pigro in tutti i sensi, e la risatina di soddisfazione da parte di George quando riesce con mille scuse a non alzarsi dalla poltrona e a continuare a vedere il proprio programma preferito o a dar da mangiare ai propri pappagallini. Fanno da comprimari a questi continui battibecchi i tre componenti della famiglia Four Mile, che con un atteggiamento di sussiegoso distacco cercano sempre di non accettare i continui e pressanti inviti di Mildred.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1978.

0: 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Intere generazioni di ragazzi hanno letto i romanzi di Emilio Salgari, Verona 1862, Torino 1911, e si sono immedesimati nei protagonisti di questi splendidi racconti creati da uno scrittore molto particolare e sfortunato. Emilio Salgari scrisse durante la sua esistenza una sterminata serie di romanzi e racconti, e oberato dai debiti contratti e provato dalla malattia mentale che affliggeva la moglie, morì suicida nel 1911. Grande fu quindi l'attesa del pubblico quando la sera del 6 gennaio 1976 venne trasmessa la prima delle sei puntate della trasposizione televisiva di Sandokan, ovvero del più famoso protagonista dei romanzi salgariani del ciclo indomalese, ben 19 romanzi. La sceneggiatura di Sergio Sollima e dei suoi collaboratori, la scenografia sfarzosa, la fotografia che rendeva benissimo i luoghi e i costumi descritti da Salgari e non ultima la musica dei fratelli De Angelis colpirono nel segno.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1976.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Spoderiamo i fazzoletti. Questo film fa parte di un ristretto lotto di pellicole strappalacrime proposte in Italia intorno alla prima metà degli anni 70. Film dalla struttura narrativa piuttosto semplice, ma dal contenuto altamente drammatico, il cui unico scopo era commuovere lo spettatore. Cliché di questo periodo sottogenere da qualcuno brillantemente denominato lacrima movies erano il tradimento, una famiglia spaccata, un protagonista che veniva colpito da una malattia, spesso un bambino, il biondo Renato Cestier, o da un infarto, la sofferenza immane dei personaggi coinvolti e nella storia e alla fine la morte del protagonista stesso. Pochi ingredienti, semplici ed efficacissimi. Nel 1975 Mario Gariazzo dirige Il venditore di palloncini, film che a giudizio di chi scrive è il migliore

0: Lacrima Movie di sempre. Da un soggetto dello stesso Gariazzo e del produttore esecutivo Armando Novelli, prende corpo una bella sceneggiatura scritta da Luisa Montagnana e Massimo Franciosa, che si avvale di un cast di interpreti stellari. Vedere tutti insieme James Whitmore, Adolfo Celi, Lee J. Cobb, Cyril Cusack in un film in un genere considerato non da serie A non è certamente una cosa che capita tutti i giorni.
1: Pagine 70. Pagine 70.
2: L'informazione dagli anni 70.
3: Musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
4: 1979.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: La stagione calcistica 1976 per la nazionale italiana è veramente avara di soddisfazioni. Dopo essere stata estromessa dalla fase finale dell'Europeo, ma era in un girone di ferro con Olanda vice campione del mondo e Polonia terza classificata, la nazionale guidata dal tandem Bernardini-Berzot si reca negli States per partecipare al quadrangolare con Brasile, Inghilterra e una rappresentativa USA per festeggiare il bicentenario dell'indipendenza degli USA. La prima gara è il 23 maggio 1976 contro una rappresentativa degli USA. In realtà è una formazione sui generis, in quanto ne fanno parte giocatori di varie nazioni. Tra tutti spicca il nome del grande Pelé, ormai in realtà un ex giocatore, Bobby Moore, e anche il nostro Long John Chinaglia, già emigrato. Si tratta in pratica di una selezione di famosi calciatori per tentare di promuovere il soccer in USA, uno sport ancora semi sconosciuto. La gara non ha storia. 4-0 per gli azzurri, con reti di Graziani, Capello, Rocca e Pulici su rigore. Il 28 maggio giochiamo contro gli ormai ex leoni d'Inghilterra, che di lì a poco elimineremo anche dalle qualificazioni dei mondiali d'Argentina nel 1978. Il primo tempo azzurro è ottimo. In 4 minuti Graziani realizza una doppietta 2-0. A inizio ripresa però il crollo. In appena 7 minuti gli inglesi ribaltano il risultato e si portano 3-2 in doppietta con Shannon e rete di Thompson. Incredibile! Il 31 maggio chiudiamo il turno con Brasile, anch'esso in fase di rinnovamento dopo il flop del mondiale del 1974. Gli azzurri partono forte e dopo solo 2 minuti di gioco Capello segna l'1-0. La gara è insolitamente nervosa e i brasiliani, notoriamente famosi per il calcio raffinato e tecnico, la mettono sulla quasi rissa con molti falli. Gil pareggia al 29esimo. Al 44esimo il carioca Lula viene espulso. Nella ripresa la partita è un vero far west. Betteg e Causio espulsi per fallacci di reazione. Il Brasile ne approfitta e dilaga segnando altre 3 reti, ancora con Gil, Roberto detto Dinamite e il grande Zico. 4-1 finale e risultato molto pesante. Da notare infine che nel primo tempo, nelle file brasiliane, giocava un giovanissimo Paulo Roberto Falcao.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1976.

0: per te e per me.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Discutendo in redazione su alcuni misteri tipicamente anni 70, siamo incappati in una leggerina ma significativa riflessione. Chi fra tutti i reduci anni 70 che visitano abitualmente o capitano sporadicamente sul nostro sito ha mai vinto uno dei 1.360.000 premi messi in palio dalla Perfetti ed inserite forse in qualche fortunato pacchetto di Brooklyn Gusto Lungo La Gomma del Ponte? Se andiamo a spulciare gli annunci pubblicitari di allora, vediamo in bella evidenza il seguente proclama: Brooklyn ti dà il gusto lungo di vincere 1.360.000 premi, 20 auto mini 1000, 10 pellicce di visone Annabella Pavia, 20 TV Color Grez, 10 Matacross Guazzoni, 100 Polaroid Zip, 100 biciclette New York Joss, 100 registratori a cassetta RQ National, 1 milione stick Brooklyn. Pur essendo tutti qui in redazione grandi consumatori di gomme Brooklyn epocali, nessuno tra noi, tra i nostri amici e conoscenti, ha mai avuto il piccolo fremito di una vincita inaspettata. Ora, possibile che non ci sia qualcuno che, scartando quella che sembrava una normale gomma tra le 5 contenute in un pacchetto, abbia avuto la sorpresa ed il piacere di leggere di aver vinto qualche cosa? Noi li ricerchiamo, vogliamo la loro testimonianza e vogliamo sentirci raccontare il loro brivido quando si sono trovati di fronte a quella che non era una gomma da masticare, ma un cartoncino dello stesso spessore che annunciava la vincita di un premio, fosse anche un altro pacchetto di cicche americane sul milione in palio. E se poi saltasse fuori uno tra i 20 vincitori della famosa Mini 1000? Ma salterà fuori qualcuno o il mistero durerà ancora a lungo?
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1978.

0: Il buonasera con Emanuele. Alla guida c'è Emanuele Cida.
1: Ma certo, ancora per pochi minuti abbiamo così avuto, come sempre, come ogni buonasera con Emanuele, un bel angolo dedicato alle pagine 70. Spero comunque che vi piaccia questa cosa. A me piacerebbe anche ricevere i vostri messaggi, i vostri commenti. Inviate anche alle pagine social, su Facebook, a Emanuele Cida, alla pagina della vostra radio, oppure anche al numero 331 82 80 843. 331 82 80 843, questo è il numerino per quanto riguarda appunto le mie trasmissioni. Proseguiamo ancora per pochissimi minuti, anche se non basterebbero mai. Continuiamo con la musica, perché forse è anche meglio, che ne dite, eh?

Joel Corey, I Wish. Volevo anche ricordarvi quindi che oltre Buonasera con Emanuele io sono anche presente al Buongiorno. Non so quanti di voi ovviamente ricorderanno che c'è anche il Buongiorno con Emanuele, anche 30 minuti con Emanuele. Mi piace ricordarlo ovviamente. Ma io voglio ancora ringraziare tutte le radio che mandano in onda appunto le mie trasmissioni qui nella radio più bella della città, ragazzi. Cosa c'è di più bello di questa radio? Nulla, niente. Cioè, poi dite la verità, se non ci fosse, mamma mia che brutto, immaginate un mondo senza radio. Quante volte quella radio vi tiene compagnia in auto, nei momenti belli, nei momenti tristi, ascoltare pure la voce di quello speaker che magari ti ricorda un momento, magari ti dà anche una notizia, un'informazione che tu non sapevi, che tu non conoscevi, una curiosità, delle cose un po' strane, pensate. Ma quante cose, io molte volte dedico anche spazio alle curiosità durante la mia trasmissione, no? Non lo so, io certe volte dico, voglio dirla questa cosa qua, come per esempio adesso, ma voi lo sapevate che il Guinness World Record, sapete chi detiene questo, il record, che il libro più rubato nel mondo qual è? Sapete qual è? Allora, dovrei, eccolo, il Guinness, ecco, sì, quello, proprio quello, esatto, sì, il libro più rubato al mondo, è proprio il Guinness World Record, non lo sapevo io, cioè con tanti libri, che io non lo so, tipo la Bibbia non credo, ma comunque tanti potrebbero, proprio no, quello, il Guinness World Record è il libro più rubato nelle biblioteche pubbliche in tutto il mondo, da una classifica. E noi ci avviciniamo alla conclusione, è giunto il momento di salutarci. Con questo non mi resta altro che dirvi davvero grazie di cuore, spero che anche oggi sia stata tutto di vostro gradimento. Questa volta vi lascio con un brano italiano, il brano ce lo propone Johnny Scandal con Sei parte di me featuring Claudia Ciccateri. Ok, questo è tutto, vi aspetto alla prossima e come sempre Emanuele Sida vi dice ciao agli

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
0: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: E io sono veramente di troppo. E allora penso che tutto sommato me ne posso proprio andare.
3: Ecco, questi baci secondo me sono eccessivi, perché la gente non può pensare che non ci siamo incontrati.
2: No, prima, ma questo era un bacio di saluto, perché me ne vado.
3: No, no, tu stai qui.
2: No, no, me ne vado sul serio.
3: Tu non ti muovi.
2: Me ne vado sul serio.
3: Senti,
2: me ne vado
3: bella questa serio. Discesa.
2: Ringrazio tanto, è stata una bellissima occasione questa per stare tutti insieme, però io contavo di entrare con te e salutare il pubblico insieme, salutare anche Fiori, che ringrazio delle bellissime parole, non di arrivare dopo mezz'ora di spettacolo. Grazie a tutti, buonanotte.
3: Ma vieni qua, dove vai?
2: Stiamo scherzando?
3: Bene, allora, io non so più che cosa dire, è andata via, qui è tutto sorprese, tutte cose impreviste.
4: È tutta una sorpresa qua, non c'è Tommaso ancora, non c'è Serafino, è cambiata la regia, io non abbiamo le telefonate, gli ospiti, devo avere ancora la scaletta. Senti, che cosa dobbiamo fare allora? Un consiglio dalla regia, ragazzi, scrivete intanto www.raiar.net, WhatsApp 345-6483-205, benvenuti a Un Giorno a Pecora!
5: Ladies and gentlemen, madame e messie, signore e signori, va ora in onda il programma più irriverente, divertente, insolente e travolgente della radiofonia mondiale. In diretta dagli studi di Viale Trastevere 112, Un Giorno a Pecora. Conducono Gianluca Ferruzzi e Tommaso De Angelis, con collegamenti dal mondo dei marciapiedi. Un Giorno a Pecora, contro il logorio della vita moderna.

Signore e signori, è il 5 novembre 2015 e Gianluca Ferruzzi dallo studio 14 di Raiar Web Radio, www.raiar.net. Trasmettiamo, ricordiamo oggi, dall'attico di Bertone, che ci ha prestato questo bellissimo attico di 6500 metri quadri. Tanto lui non c'è a quest'ora, di solito va a rapinare gli orfanotrofi in Viale Trastevere 112 in Roma. Vi dà il benvenuto il signor Gianluca Ferruzzi alla sesta puntata dello show web radiofonico più sincero, longevo e struggente d'Italia, Un Giorno a Pecora. Io sono ancora solo, ragazzi, questa sera, quindi non ho ancora il buon Tommaso. Serafino sta arrivando con il taxi. Speriamo che non, se si rimorchia il

Massinaro, come si dice a Roma, non verrà più. Ci terremo compagnia insieme, con, per i prossimi 60 minuti più o meno, con le nostre rubriche, le interviste senza peli sulla lingua. Poi vedremo un attimo, Tommaso ha detto porto un ospite, non so di cosa parleremo, forse dello scandalo Vatilix, quindi attenzione, attenzione, attenzione, i nostri scherzi telefonici, tanta buona musica che non ascoltate in nessun'altra radio, perché noi abbiamo un po' un gusto un po' vintage, possiamo dire così. E è una rubrica che ho presentato, abbiamo presentato già giovedì scorso con il nostro esperto di voci, di miti del soul pop rock internazionale, il nostro caro Remo, che torna oggi con la seconda parte della gara canora che abbiamo iniziato giovedì scorso, quella tra due mostre sacre, Mariah Carey e la meravigliosa Whitney Houston, che è la preferita mia e anche della persona che è in regia oggi, non c'è Francesco, vi andrò a svelare tra poco. Due icone del passato, del presente, del trapassato anche remoto, e una rubrica tutta da seguire sempre qui a Raiar Web Radio. Vi ricordo telefono 06 92 95 7325, WhatsApp, io ce l'ho proprio qui in mano, il telefono 345 64 83 205. E vedo che arriva, facciamo un applauso, è arrivato, sembra il dottor Gibot, anzi sembra il, come si chiama, l'ispettore Gadget. Sì, però prima spogliati e poi ti presenti. Sai fare tu, per carità, sennò veramente mi sanguinano gli occhi. Allora, io a questo punto vado a presentare questo personaggio ormai epico, storico di Raiar Web Radio, un amico, un ex amante, insomma un po' tutto, con il quale ho iniziato la mia carriera radiofonica qui a Raiar Web Radio. Io non voglio dire niente, voglio dire soltanto che sono felice che tu sia qui, sai quanto ti voglio bene, sei l'icona etero, diciamo, per tutti i nostri amici omosessuali che ti amano, e soprattutto le lesbiche del Triveneto, anche del Piemonte, l'unico uomo che si riproduce per gemmazione. Facciamo un grandissimo applauso per Mr. Daniele Dandori. Danando, canta. Ah, Dandorico, come va? Ce lo chiedono in tanti, va bene, perché noi possiamo parlare solamente, devo leggere il suo labiale, che è abbastanza particolare. Tommaso, ecco, no, Tommaso, come prima grazie mi hai distrutto una cuffia, mezza cuffia, sì, Tommaso oggi veramente vabbè, molto elegante, però devo sistemarla. Allora, vi vado a presentare subito, perché non abbiamo tempo da perdere, il... come possiamo definirlo? Questo animale da palcoscenico, questo alla mia spalla, il co-conduttore, dai, il co-conduttore, ragazzi, c'ho sentito, no, mono, bene, adesso risento tutto bene, il co-conduttore di Un Giorno a Pecora, giornalista d'inchiesta, ex doppiatore, primo uomo democristiano e cattolico, ricordiamo, ad aver aperto un sexy shop a San Pietro, vicepresidente dell'ATAC e dell'AMA, sezione Acquereflue, un applauso cristiano per il magistrato.

0: come ecco, stai? Benvenuto.
1: Eccoci qua. Allora, saluto tutti i radio web ascoltatori. Mi scuso per il ritardo, ma sono stato chiamato da un personaggio del Vaticano. Quindi allora vi do la notizia seria, perché lui ha modo di scherzare su questa cosa.
0: Non mi sminuire sempre.
1: No, assolutamente. Quello che ho da dirvi è una cosa eccezionale. Avremo ospite della nostra trasmissione il priore, il professor, il priore Giuseppe, che ovviamente interverrà su quello che è stato l'evento in Vaticano, quindi
0: lo scandalo, insomma. Ma cos'è un priore? Vogliamo dirlo a tutti quelli che non sanno cosa.
1: Lo chiederemo a lui.
0: Bene, non lo so,
1: lui, lo so, è qualcosa di più di un prelato, è qualcuno che non ha solo la laurea in teologia, ma anche altre più lauree, diciamo, quindi ha un titolo superiore a un diacono, perché è un missionario, ma ovviamente posso dire che lui vive in
0: una casa di 6.000 metri quadri?
1: No,
0: per carità.
1: Vive in Terra Santa, dorme nel Giaciglio dove Gesù è dormito 40 giorni. Lui sono 5 anni che è lì. Quindi,
0: quindi oggi, insomma, un applauso per questa rubrica di fantascienza e di la rubrica fantasy di nostro Tommaso De Angelis. Bene, quindi oggi prevedo un po' di scontri, Tommaso. Secondo me ci mineremo alla fine.
1: Sì, no,
0: giusto?
1: Perché ovviamente vorrei precisare che io sono cattolico cristiano praticante. Io sono ateo. No, agnostico.
0: Agnostico, però sono anche anticlericale, tesoro. Quindi
1: va bene,
0: è un bel discorsetto così.
1: Sì, no.
0: Allora, però adesso, nonostante queste differenze che ci dividono, io mi aspetto una bella presentazione, caro Tommaso.
1: Allora, ho qui davanti a me un personaggio che vorrebbe diventare lo speaker internazionale delle Rai Web Radio nel mondo, è attualmente la voce dell'oroscopo della 7, del meteo della 7, ma è stato anche segretario di produzione, sceneggiatore, scrittore, è un attore, perché ovviamente, come potete capire dalla
0: voce, non si perde mai il vizio,
1: dalla voce, Gianluca Ferruzzi.

0: Tanto romanticismo quando c'è Daniele in regia, ragazzi. Addirittura Shania Twain featuring Brian White, che ci ha deliziato le orecchie con From This Moment, che ricordiamo è la canzone che mi hanno dedicato quando mi hanno proposto di convolare a giuste nozze, ma io ho detto di no. Tommaso, vogliamo dire brevemente com'è stata la tua settimana?
1: No. Andiamo sul vivo delle trattative, scendiamo subito. Mi hanno detto come mai in una radio così ovviamente di elevato contenuto tecnologico, innovativo, rubriche, eccetera, eccetera, non si fanno dei quiz sul quoziente intellettivo. Allora ricordiamo ai nostri radioascoltatori che possono intervenire. La domanda è la seguente: sei bravo in logica, Gianluca?
0: Assolutamente no.
1: Allora, raccontiamo una cosa. Allora, brevemente, uno scapolone vive da solo al 56esimo piano di un grattacielo.
0: Sì.
1: È estremamente preciso e metodico e ama tenere sotto controllo la sua salute.
0: Sì.
1: Appena sveglio guarda le previsioni meteorologiche in TV e poi decide cosa mettersi. Va sempre in ufficio alla stessa ora e ritorna sempre alla medesima ora. Quando è previsto bel tempo prende cappello, soprabito e borsa e lascia l'appartamento per andare in ufficio prendendo l'ascensore.
0: Sì.
1: Al ritorno si ferma sempre al 40esimo piano e fa gli ultimi 10 piani a piedi. Se invece è prevista pioggia va in ufficio con impermeabile, ombrello e borsa, ma al ritorno sale direttamente con l'ascensore al 50esimo piano. Come mai?
0: Perché è una persona con degli evidenti disturbi a livello psicopatologico e che magari ha un'idiosincrasia con i mezzi, con le città metropolitane, perché Roma è bella ma è difficile viverci. Però io oggi quindi insomma sono una schiappa in logica.
1: Esattamente. Allora ricordiamo ai nostri radio web ascoltatori che possono contattarci tramite Skype, perché mi hanno detto che abbiamo dimenticato, diamo il cellulare che per intervenire per darci le loro motivazioni, face, immagini, volti, eccetera. 345 64 che è il mio anno di nascita, 83 che è il tuo anno di nascita e 205 che è l'anno di Dando Ric. Allora, perché lui è nato nel 205 dopo Cristo.
0: Però prima di tutto ci dobbiamo ascoltare questa meravigliosa canzone che poi te andremo a svelare, perché io non voglio fare lo spoiler. Ascoltiamolo.

0: Un giorno a pecora. Allora, oggi è giovedì 5 novembre 2015. Faccio gli auguri a mio figlio che compie, a mio figlio Alessandro che compie 25 anni. Allora, mi è arrivata una comunicazione da Andrea e mi ha detto che ho parlato dei quiz di intelligenza IQ, l'IQ.
1: L'IQ.
0: E allora mi hanno detto, dice, ma fai una cosa un po' più breve perché è troppo lunga quella cosa. Allora, okay, la domanda è, Gianluca, sei un bravo psicologo?
1: Abbastanza, da quando ti conosco ancora più bravo sono.
0: Allora, quando si ha a che fare per la prima volta con una persona, l'atteggiamento più frequente è quello di cercare di intuire le idee, il carattere e le opinioni dello sconosciuto.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa è, probabilmente vero o probabilmente falso?
1: Probabilmente vero. Giusto, hai indovinato?
0: Vabbè. Allora,
1: sono
0: un attimo,
1: mito. Grazie, facciamo un applauso, no? Facciamoci questo applauso.
0: Allora, un attimo di pazienza, stiamo per collegarci con il priore Giuseppe, se ci sta ascoltando. Pregherei, intanto, Gianluca, introduciamo la puntata.
1: Allora, benvenuti, bentornati, sesta puntata. Ci sono varie notizie. Allora, ci siamo dimenticati la scorsa volta di dire che mangeremo forse Tommaso non più tanta carne rossa, ma insetti, vermi, larve, scorpioni, ragni, ma anche funghi, alghe, insomma tante cose che non siamo tanto abituati a mangiare. La plenaria del Parlamento Europeo ha approvato in prima lettera l'accordo con il Consiglio sul cosiddetto novel food. Quindi ecco, cominciano a mangiare in modo un po' diverso. Protestano i verdi, ma tanto protestano sempre. L'accordo sul novel food è stato approvato con 359 sì, 202 no e 127 astenuti. È iniziato il processo per mafia capitale, che non è mai esistita, come dicono i legali di Buzzi e Carminati. A processo 46 imputati e 200 testimoni. Speriamo bene, Tommaso, speriamo bene che venga fatta giustizia finalmente. E ecco, qui entriamo proprio nel nocciolo della situazione. Perché? Dando, mettiamo anche una cosa un pochettino clerical chic, una cosa un po'... che ne pensi? È successo, c'è questo scandalo, no, Tommaso? Tu che sei credente, cristiano, e comunque deleghi in una certa parte la tua vita anche al nostro Signore che ci ama dall'assù. Come l'hai presa questo scandalo?
0: Allora, innanzitutto devo dire che il Vaticano, Papa Francesco e ovviamente la Santa Sede hanno praticamente stanno gestendo questa cosa nel migliore dei modi, quindi... Io dico che queste cose sono frutto di Satana, perché logicamente
1: quando... Satana.
0: Sì, assolutamente, perché dov'è che c'è da... sono come i piccioni, diciamo, si va solo dove c'è da mangiare. I piccioni dove vanno secondo te?
1: Sì, dove c'è il pane da mangiare, lasciano le signore delle borgate.
0: Esattamente, esattamente. Allora, quindi, c'è una sorta di influenza con tutto quello che è lo scandalo, perché chi ha il potere, diceva Andreotti, il potere logora
1: chi non ce l'ha.
0: Chi non ce l'ha.
1: Certo.
0: Ecco, allora c'è la ricerca del potere, quindi se non sei potente non sei nessuno, quando diventi qualcuno ovviamente fai quello che ti è possibile. Allora sei contattato da miliardi di persone, poi c'è il discorso del personaggio femminile, io non voglio fare nomi.
1: Sì, la tizia, che non riesco a pronunciarla perché dopo i tweet omofobi che ha, per me guarda, io le auguro di rimarcire all'inferno.
0: Sai di dove è originaria?
1: È calabrese.
0: Eh?
1: È calabrese. Ho indovinato?
0: No,
1: no, dov'è lei?
0: No, assolutamente.
1: L'ho sentito su Sky DG. Vabbè, ho sbagliato. Comunque, Tommaso,
0: lei
1: pensava?
0: Praticamente cosa ha fatto?
1: Attenzione, ragazzi, ascoltate perché è importante.
0: Ha veicolato questa foto che, ovviamente, dopo che era stata, diciamo, defenestrata, si è fatta una foto con il Santo Padre. Da lì ha detto: ehi, vedete, io sono con Papa Francesco.
1: Che mi ama la follia.
0: Sì. Continuiamo tutti i rapporti. E quindi questo la vuole dire lunga, perché tu devi sapere che quando tu lavori in un'azienda e sei licenziato, attualmente ti fanno firmare un foglio che praticamente tutte le cose che hai fatto per quell'azienda, qualunque essa sia, sono segreti aziendali e tu non sei autorizzato a divulgarli e a contattare nessuno addirittura a riferire se qualcun altro ti contatta direttamente all'azienda, dice guardi, io non lavoro più qui, non lavoro più lì, e quindi questo è un elemento importante, non sei d'accordo?
1: Certo. Comunque, Tommaso, chi pensava di fare opere di bene affidando fior di quattrini alla Santa Sede ha scoperto in questi giorni che almeno fino al 2014 e in maggior parte servivano invece per coprire i bilanci in rosso delle curie devastate dai lussi del clero e dai loro fantasiosi investimenti. Dai libri Avarizia di Fattipaldi e Via Crucis di Nuzzi, entrambi usciti oggi, si ha un'immagine chiara di cosa sia la finanza vaticana e la sua gestione: commercio di beati e santi, partnership commerciali, pardon, con aziende legate al traffico di armi e anche all'industria del porno, attenzione, la ristrutturazione di Casa Bertone con i soldi della Fondazione Bambin Gesù, quella che aiuta i bambini malati, eccetera eccetera. C'è da chiedersi, Tommaso, ma la Chiesa non dovrebbe essere dei poveri e, aggiungo, predicata da persone umili?
0: Sì, ma io dico che quando il diavolo è nei dettagli, nel senso che questi aspetti, diciamo, gestionali, è ovvio che devono essere ipercontrollati. Quando tu entri in contatto con una persona non puoi fargli lo screening di quello che commetterà, ma quello che è in potenza, nel senso, dice, una brava persona, tu come sei qui, sei bravissimo, hai fatto, però fino a prova contraria. Quindi io dico che questo è un elemento importante per fare una sorta di rivisitazione di quelle che sono i rapporti, dove si deve firmare una sorta di impegno, nel senso, io sono un volontario, allora aiuto i poveri, sono un volontario, quindi mi hanno dato questo. Nel momento in cui dovessi commettere qualcosa di illecito, non solo perdo la possibilità di diventare, di andare, di essere sotto processo, eccetera eccetera, ma perdo la mia dignità. Quindi nel momento in cui accadono queste cose, dove uno promette, si fa, dà tutto se stesso, come nel caso del priore Giuseppe, che è un missionario che io veramente tra in Terra Santa non lo so che cosa significa, ogni minuto ti fermano per dire: lei che cosa ha nella borsa, lei chi è, cosa fa, cosa, cioè un personaggio del genere, veramente io mi auguro che dalla regia ci sta ascoltando e pregherei di ricontattarlo. Allora direi, facciamo una cosa, se
1: ascoltiamo un pezzo, dando sì, ascoltiamo un pezzo,
0: un brano,
1: diamo
0: un pezzo, nostri... era di, come dire, di Cecchetto,
1: di
0: no?
1: Cecchetto, vabbè, comunque insomma tu sei molto più vecchio di me, io non me lo ricordo. Allora ricordiamo, però, per intervenire, ragazzi, se volete dire la vostra, il nostro è un programma che ascoltano anche molti omosessuali, siete contenti di come la Chiesa ci tratta, vi tratta? 0692957325, che ne pensate dello scandalo dell'attico del Bertone, eccetera eccetera? WhatsApp 345 64 83 205, www.raiar.net, aspettiamo i vostri messaggi e le vostre telefonate. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un bellissimo brano, come dice Tommaso, che è quello che sta in scaletta, Rando Rick, che guarda sempre le chiappe e non guarda la scaletta. No, non è quello, un altro giù, vediamo un pochettino,
0: un attimo solo,
1: e facciamo ascoltare quello. Tutto per voi, Un Giorno a Pecora, Raiar Web Radio,
0: Edoardo Vianello
1: e Tommaso, dai.

0: una pecorella assai graziosa. Oggi Tommaso ti vede veramente in una splendida forma. www.ryan.net, bentornati alla sesta puntata di Un Giorno a Pecora su Ryan Web Radio. Ricordiamo i nostri contatti: 0692956325, WhatsApp 3456483205. Intanto voglio ringraziare tanti ascoltatori, perché ci sono c'è Paolo che è in ascolto. Mannaggia Paolo. Poi abbiamo anche Marco che dice arrivo, abbiamo anche Silvia, abbiamo anche l'altro Marco che mi scrive sempre su su Twitter invece, e abbiamo anche Vincenzo, un ragazzo campano che ci ascolta da un paio di puntate, e sono, facciamo un applauso a Vincenzo perché è un ascoltatore di Un Giorno a Pecora. Ma adesso facciamo un grandissimo applauso, perché riprendo in mano la scaletta. Riprendo in mano la scaletta perché sta succedendo una cosa meravigliosa.
1: Sì, è arrivato Vincenzo. Allora, Vincenzo in studio, a te Vincenzo, benvenuto. Quando, come mai?
0: Ah, aspetta, facciamo una cosa come, insomma,
1: certo.
0: Buon Dio che ti piace tanto, comanda. Allora, io dopo ormai tre puntate avevo perso le speranze, lui è andato in vari vernissaggi, party, e sta seguendo anche per conto di vari network, cose importanti tipo X Factor, poi magari ci parlerai. Facciamo un grandissimo applauso per il magico, insostituibile e affannato perché è venuto de corsa, Serafino!
2: Se penso a te, amore mio, tutto quanto intorno a me.
3: Buonasera. Non è il momento di cantare.
0: Ok.
3: C'è un traffico spaventoso fuori.
1: A chi lo dici, Vincenzo? Serafino, scusa.
3: Serafino, Vincenzo, ormai abbiamo anche.
0: No, adesso la cosa importante è giusto. Vincenzo, la nuova identità, perché visto che ha detto, ma come, William Franti è morto ed è diventato Gianluca Ferruzzi? Sì, io sono in realtà Gianluca Ferruzzi, anche se Dando non l'ha mai. Questa cosa non l'ha mai mandato.
1: Non l'ha mai saputo.
0: No, il cuore al cuore in line a pezzi. E in realtà Serafino è il nome d'arte di Vincenzo.
1: Allora, una cosa importante, abbiamo in linea, siamo in collegamento, mi sembra, con la Fiera di Roma. Vediamo un po' se c'è il signor Davide.
0: Sì.
1: Pronto?
4: Buonasera Davide.
1: Buonasera. Allora, lei in questo momento è un inviato speciale. Ci può dire che cosa sta succedendo e che cosa succederebbe alla Fiera di Roma?
4: La Fiera di Roma, da oggi parte la creativa, che è una creativa che durerà fino a domenica sera. E presenta quelle che comunque sono le novità nella creatività. Quindi si parte dalla sartoria all'oggettistica, e io in particolar modo sono qui a presentare un progetto che si chiama Camillo, che è un progetto, è un reshow che andrà in giro per le città a presentare un calzettino tematico, una sciarpa tematica, un cappello tematico, affrontando i temi della società, affrontando i temi adolescenziali. Questo è un progetto che sto svolgendo insieme a Luca, che è un mio carissimo amico. Siamo qui presenti per chi vuole venire a dare un'occhiata.
1: Possiamo capire, vabbè, io pensavo che lei fosse un inviato, invece mi dicono che lei è un espositore, quindi lo stand qual è? Per venire in Fiera di Roma, per venire questo reshow. Innanzitutto, il reshow mi dicono che ne prevederete, c'è una previsione per averne numerosi a Roma e in Italia.
4: Diciamo che sì, l'intento nostro è cercare di far attecchire questo nuovo tipo di commercio, che è un commercio itinerante, che dà la possibilità a tutti quanti di pedalare senza emettere nessun tipo di gas, senza essere nocivi a nessuno, portando sorrisi e allegria.
1: Questo, bene.
4: È la nostra.
1: Bene, c'era Vincenzo che voleva fare una domanda.
3: È già in voga. Buonasera, signore
4: Davide.
3: Volevo sapere se era già iniziata, no, questo cammino.
4: È iniziata oggi, questa mattina, venuto il presidente. Fino all'8,
3: fino a domenica 8, quindi 4 giorni per poterlo venire a vedere.
1: Ma una cosa, signor Davide, ma questo aspetto, diciamo, del tematico, cioè lei ha parlato di sciarpa tematica, calze tematiche, cioè che cosa è? Cioè la fiera è del creativo, ma voi in particolare il reshow cosa c'entra con questi prodotti?
4: Il reshow è un nuovo mezzo di comunicazione che serve a far sì che pedalando si possa raggiungere la gente, si possa raggiungere il turista e si possa portare l'idea nostra, naturalmente che siamo nell'accessorio dei tessuti, dell'abbigliamento e riguarda il nostro mondo, però ecco, l'idea del reshow è a 360 gradi, perché comunque si può usare il reshow per enne commercializzazioni.
0: Bene, allora, ringraziamo, viva il reshow, ringraziamo il signor Davide, grazie per essere intervenuto a Un Giorno a Pecora.
1: Ricordiamolo di andare a visitare, si chiama lo stand Camillo, mi sembra?
4: Si chiama Stand Camillo e siamo al padiglione numero 8.
0: Perfetto,
4: domenica.
1: Grazie, allora inviteremo i nostri radio web ascoltatori. Grazie ancora, signor Davide.
0: Bene,
1: buonasera.
0: Buongiorno, arrivederci.
1: Buonasera.
0: Buonasera, manderemo la parcella. No,
1: No.
0: Ci faremo regalare. Allora ci faremo regalare un reshow.
1: No, verremo non ci, con ci siamo dimenticati di farci dare un invito.
0: Un invito, ma non andare. Fa niente. Allora, ragazzi, adesso una cosa importante, perché ricordiamo 06 92 95 7325, se ci volete chiamare. WhatsApp. Io devo ringraziare Marco che dice: finalmente Serafino sei tornato. E poi ci scrive: avete dei nomi così belli, perché nasconderli? E quindi facciamo un applauso a Marco.
3: Ma non li avevamo nascosti, Marco?
0: No, assolutamente no.
3: Sono i nomi divertenti per uno spettacolo divertente.
0: Ci risaluta Vincenzo, che salutiamo. E sempre Marco ci chiede: tutto bene? Sì, insomma, mi pare
3: come
0: di
3: no,
0: sì.
3: No, non vedi? Sono sfatta.
0: Benissimo. Allora, adesso, ragazzi, tutto in diretta, perché un ragazzo ci ha chiesto uno scherzo, ci ha commissionato uno scherzo. Noi chiameremo adesso un certo Fabio, che non ci
1: ma
0: sta ascoltando.
1: Ma chi lo chiama?
0: Lo chiama la regia e poi ci parlo io. Allora, il discorso è questo. Questo ragazzo sta cercando lavoro. Uh-huh. C'ha un contratto in scadenza.
1: Quanti anni ha?
0: 35. Uh-huh. Allora,
3: ha un contratto,
0: però noi dobbiamo rivedere, cioè non ci ha mandato in realtà il curriculum, quindi noi sappiamo, lo conosciamo perché
3: dire.
0: È il cugino di questo Marco, che è il nostro ascoltatore. Quindi il cugino di questo Marco si chiama Fabio Barucca,
1: sì.
0: Che sta in una situazione contrattuale in scadenza, eccetera. Sta cercando lavoro e noi dobbiamo far finta di essere io il rozzo che c'ha la terra, che lui porta anche il trattore, questo Fabio. Però gli dico: senti, non c'ho da per lavoro. E quindi in questo punto entra in scena Serafino,
1: Sì.
0: Che fa Vincenzo? Che in pratica lui gestisce un locale,
3: di una locanda.
0: Un locale a Guidonia, perché questo Fabio è di Monterotondo,
1: sì.
0: Che è un locale gay. Quindi noi dovremmo testare l'omofobia o la non omofobia.
1: E
0: di
1: io
0: questo
1: che cosa faccio?
0: Tu fai il prete, vedi?
1: Il prete.
0: Tu sei Don Tommaso, che praticamente cala sempre l'asso e che sta sempre nell'officina in questa
1: Dice allora, okay, il prete in un locale gay.
0: Vedi un po', insomma, è proprio un sillogismo.
1: No,
0: non ti preoccupare.
1: No.
0: Ragazzi, mi raccomando, non mi fare brutta figura. Inizierà con te lo scherzo. Dirai: Fabio, sono il Don Tommaso. Ti passo Claudio, che è l'amico di Marco. Ti deve parlare per lavoro. Ok?
3: Fabio,
0: mi raccomando.
3: Non era Fabio prima?
0: Era Fabio, sì. Io sono Claudio, però.
1: Lui
0: ti passo Claudio.
1: Fabio è lui.
0: La vittima dello scherzo è Fabio. Prego, regia.
4: Okay.

0: pronto.
1: Marco? No, no, scusi, ho qui l'appunto Fabio. Le chiedo scusa, lei è l'amico di Marco?
0: Marco chi?
1: Aspetti, perché ho qui un appunto della Tuscolana.
0: Sì, Marco, sì, sono il cugino.
1: Ah, il cugino. Allora, sì. Senta, io sono Don Tommaso e mi hanno detto che lei sta cercando lavoro e le passo Claudio perché le voleva parlare, prego.
0: Ok.
2: Fabio? Ciao, sì. Bello, ciao, come stai?
0: Bene, ma che ci conosciamo noi?
2: Mi ha dato il numero tuo cugino perché mi ha detto guarda,
0: non ci conosciamo.
2: Però mi ha parlato di te, mi ha detto insomma che stai cercando.
0: Sì.
2: Tu porti il trattore, no? Giusto?
0: No, io porto gli escavatori.
2: Ah, ok.
0: No.
2: Senti, mi dici insomma, quando è che te scade sto contratto? Io sto un attimo, io adesso ho questi amici qua e te voglio aiutare perché purtroppo io non ho la possibilità di farti lavorare da me, insomma, la terra, però c'ho qualche altra cosa. Mi dici un attimo, quando ti scade, tu, insomma, fammi un attimo capire, tu potresti iniziare a lavorare subito?
0: No, subito, no. Allora ti spiego, guarda, io sono principale che sto bene, cioè non è che sto... a me mi dovrebbe scadere il contratto, mi scadere il contratto a fine mese. Sì, a fine di questo mese, il 30 novembre. Però non so se me lo rinnova, io mo ci devo parlare un attimino, capito? Perché rinnova, sinceramente, anche perché mo se me lo rinnova mo dovrebbe fare anche indeterminato, perché sono tre volte che fa, capito?
2: Vabbè, io mo non ti chiedo quanto... scusa un attimo solo, un attimo solo.
0: Sì.
3: Mi chiami Tommaso? Ah, in spritz, so per lui, sì. Grazie.
2: Vabbè. Pronto? Allora ti stavo dicendo, io però allora ho questa cosa tra le mani. Io adesso ti passo, sta arrivando il responsabile. Allora, questo è un locale che sta vicino in pratica a Guidonia, ok? Allora, non c'è sta da lavorare a terra, le cose, eccetera. Ti dovrebbe fare un contratto subito a tempo indeterminato. La paga è pure alta, perché insomma siamo più dei 2000, insomma, è un ruolo di responsabilità. Io mo mi sono affidato di Marco che mi ha detto: guarda, mio cugino è un bravo ragazzo, non c'ha precedenti in cacchio e cose.
0: Sì, guarda,
2: però
0: io lavoro da età di 14 anni.
2: Sei pulito?
0: Lavorato,
2: ecco, ma ha detto che sei un bravo ragazzo, insomma, sei pure un bel tipo.
0: Sì, metto fatti giù al giorno, mi mette paura lavorando.
2: Ecco, io adesso te passo e c'è il dottor Rossini, in realtà questo è un pezzo grosso, però vabbè, lo chiami in realtà, si chiama Carlo, quindi tranquillo, insomma, chiamalo pure Carlo. Te lo passo, te spiega. Mi raccomando, ti dico solamente che è un'occasione più unica che rara. Quindi mi raccomando, è un'occasione più unica che rara, ok? Quindi mi raccomando, pure a tuo cugino ho detto, a Marco, non mi fate fare, mi raccomando, mo te passo, sta arrivare, ok?
0: Ok.
2: Poi conoscerò pure il prete, Don Tommaso è un simpaticone, poi te lo faccio conoscere. Allora,
0: va bene.
2: Te passo Fabio, Fabio Barucca, Carlo, sì. Arriva,
0: Grazie.
3: Portati in spritz!
4: Buonasera, signor Fabio.
0: Sì, buonasera.
4: Salve, sono Carlo, il proprietario di un locale di, non so se conosci Guidonia, quelle parti.
0: Sì, conosco Guidonia, abbiamo mio fratello da quelle parti.
4: Ah, perfetto. Allora, senti, noi abbiamo avviato un'attività che va benissimo. Si tratta di un locale aperto, diciamo, dalle 11 del mattino fino a notte fonda, che sta incassando un sacco di soldi, e ultimamente ci stavamo chiedendo di mettere un altro ruolo di responsabile. Ora, parlando con Marco con Claudio, esatto, e con Claudio mi ha detto che c'era questo cugino in gamba e bla bla bla, mi ha raccontato delle referenze, cioè mi è sembrata una buona opportunità, visto che volevamo metterci un responsabile. Ho detto perché no, tanto alla fine non credo che... Allora, il contratto è subito, perché è un indeterminato prima di un anno, che si chiama indeterminato di prova, ma comunque la maggior parte delle cose, cioè la maggior parte delle volte si rinnova automaticamente, perché comunque è un indeterminato, però serve a noi per fare, come dire, visionarti, eccetera eccetera. E sono 2004 mensili, lavorerai 2004 lavori dalle 6 del pomeriggio alle 3-4 di notte più o meno, però comunque te la gestisci tu perché sei comunque responsabile, e alle 3-4 di notte ti darà il cambio un altro ragazzo che è l'altro responsabile dell'altro turno. Ovviamente se volete vi alternate le cose eccetera, e, e niente, è un locale, l'unica, spero che tu non abbia nessun tipo di problema, che è un locale gay,
0: tipo di
4: problemi, che è un locale gay, un locale cruising. Non so se...
0: No, che problemi c'ho. Okay. No,
4: l'ipotesi, io volevo capire anche testare, perciò siamo venuti qua in assemblea, in ufficio, mi ha detto che un locale gay significa che ha a che fare con personaggi che sono magari anche etero, nascosti, un po' così, che voglio, perché poi lì c'è in questo locale un luogo dove possono fare roba tranquillamente, e bla bla bla bla. Un attimo solo, senti,
3: Claudio. Ti dico, ti hai fatto la domanda, perché mi ha detto il cugino che...
4: Dici.
3: No,
4: Ma non, sei omofobo?
3: Non c'ha amici gay, insomma, non gli piace l'ambiente, non va
4: mucca,
3: non va bene.
4: Sei omofobo?
0: Come?
4: Sei omofobo?
0: Non ho capito, scusa.
4: Dico, sei omofobo?
0: Che vuol dire?
4: Cioè, nel senso, odi gay, queste cose qua, mi stava dicendo.
0: No, io odio. Io faccio questa vita che vuoi, sono affari loro.
3: A me
0: piacciono le donne.
4: Pure a loro. Figurati, non è quello il problema è che...
0: sono molto aperto, io c'avevo mio ex cognato, cioè il fratello di mio cognato che è gay, perciò...
4: Allora vedi, è proprio di famiglia, non è un problema, te l'avevo detto, Claudio.
0: Sì, non ho problemi.
4: Facciamo così,
3: facciamo
4: direttamente qui.
0: Magari ne parliamo un attimino a quattro occhi, è meglio, magari.
4: Sì, sì, gli ho detto in questo.
0: Poi vediamo. Insomma.
3: Ad Arcum, la sera dovete pulire tutta, no?
4: Quello poi lo spiegheremo dal vivo. Che comunque nella sera sono le Darkroom e sono dei luoghi dove questi gay fanno roba. Quindi a fine serata dovete comunque pulire. Vabbè, ma quello comunque è un discorso molto sbrigativo. Nel senso che quando uno poi alla fine c'ha i soldi in mano, non pensa manco a tutto quello che trova in questi luoghi.
3: Quello che deve pulire, però, insomma,
4: deve pulire magari, non so, dei liquidi seminali, cose semplici, niente di...
0: pure qua roba
4: perché purtroppo questi responsabili visionano, se ci stanno degli addetti io ve li mando, però sai, verso le 2 non posso assumere del personale che pulisce massimo oltre le 2, quindi vabbè, allora ci vediamo qui a
3: Viale... mi ha dato l'indirizzo?
4: No, glielo vorrei dare.
3: Allora, Fabio, allora ce la fai arrivare entro le 6?
0: No, oggi non ce la faccio.
3: Guarda, io se te fa Carlo il provino, il colloquio e va bene, io stasera già si firma il contratto, quindi stacca, fa quello che stai a fare. Marco mi ha detto che oggi non fa, insomma, c'è pure Don Tommaso che sta qui. Ma Marco mi ha detto che eri libero, io ti ho chiamato per questo. Quindi Viale del Trastevere 112. Tommaso, pensaci, dai.
0: Senti, come sono separato?
1: Pronto? Sono Don Tommaso. Allora, ascoltami un attimo. Questa è un'opportunità che ovviamente non puoi lasciare, perché non ho capito fino adesso tu quanto hai guadagnato.
3: Attaccato?
1: Pronto? Attaccato,
3: ragazzi. Non lo so, non siamo stati.
1: La colpa è mia, ma io mi dissocio da questo. Non sapevo niente.
3: Allora, io a questo punto farei. Sì. Che cosa? È attaccato, non lo chiamiamo più.
1: No, dobbiamo chiamarlo.
3: Adesso io farei un attimo. Vincenzo, raccontaci brevemente, insomma, com'è andata, stai seguendo i social, X Factor, le cose, eccetera, eccetera. Se c'è magari qualcosa di importante, i nostri ascoltatori.
4: Come
3: amano,
4: no, volentieri.
3: Se mancano tanto i nostri ascoltatori, io vado un attimo a parlare con Dando per.
4: Vai tranquillo, dire una cosa. Delle tue requiem.
3: Dici
4: niente,
3: quello che.
4: È stato tutto bello, ho passato 3 settimane.
3: Chi è il tuo preferito di X Factor? Me lo stanno chiedendo tutti.
4: X Factor ancora. Non ci ho fatto caso, sinceramente. Però sto seguendo gli amici casting, se ti può interessare.
1: Ma chi sono?
4: Sono dei ragazzi che fanno delle audizioni per un programma di canto e ballo.
1: Ma tu sei un appassionato di canto?
4: No, sono appassionato di gossip e VIP e cose divertenti da poter sparlare, no?
1: Quindi diciamo sei vicino al discorso di blogger.
4: Esatto, mi piace.
1: Ah, sei un blogger?
4: Sì.
1: Bene, bene. Ascolta, parliamo di questo discorso di X Factor, ma secondo te ci sono delle preferenze, adesso seriamente, insomma, come vedi il discorso della selezione, cioè come si accede?
4: Io credo che c'è qualcosa sotto, la vedo un po' troppo.
1: Ci sono sponsorizzati, dice, quello lo devi prendere.
4: Sicuramente ci saranno anche un sacco di, come dire,
2: raccomandazioni, chi fa meglio quello, chi fa meglio quell'altro. Allora ragazzi, una cosa molto importante, mentre io direi di far di presentare questo luminare della musica, della voce, con un pezzo, quello lì che stava dando, quello lì, insomma, quello dei Cavalieri del Re, che piacciono tanto ai nostri ascoltatori, e chissà se piacerà anche al nostro fantastico, meraviglioso, che non è tanto un ospite, ragazzi, questo è un maestro, e oggi non c'era Vincenzo la scorsa settimana, dovremo riprendere un discorso interrotto giovedì scorso. Di che stiamo parlando? Facciamo un grande applauso a Remo, a Raiar Web Radio, www.raiar.re. Senti, senti come inizia, Remo, senti.

0: E mentre Marco ci scrive su Twitter, su WhatsApp 345 6483 2005, ci chiede dove troviamo Serafino Vincenzo online, non si sa.
1: Vogliono aggiungermi.
0: Però adesso abbiamo
1: Facebook.
0: Remo, facciamo un grande applauso a Remo. Remo, te lo ricordo, l'hai ascoltata la puntata giovedì. Remo, allora abbiamo fatto questo, diciamo, abbiamo iniziato questa, inaugurato questa rubrica meravigliosa. Mettiamo a confronto due mostri sacri ogni settimana, sia internazionali sia insomma italiani, nostrani. Come è andata? Vogliamo fare un attimo un breve riepilogo, Remo,
2: sì,
0: di giovedì scorso?
2: Diciamo che abbiamo la Mariah Carey nettamente in vantaggio per delle piccole sbavature casuali che avvengono durante i live della Houston in termini di presa di fiati per via orale piuttosto che per via nasale, cosa che, come abbiamo detto, la tecnica del canto dà alla base, insomma, degli studi canori. Però tutto sommato abbiamo parlato di gravità della timbrica della Houston, del suo spessore vocale, della potenza e della risonanza della sua voce, così come delle peculiarità, anzi della peculiarità vocale della Carey, di passare con una estrema facilità da un registro all'altro. Questo, diciamo, era un po' la situazione che abbiamo lasciato la settimana scorsa, e oggi invece vedremo, Gianluca, con te, con Tommaso e con Serafino, vedremo invece come queste due voci possono essere messe a confronto da un punto di vista di musica dal vivo. Quindi prenderemo in analisi un paio di live e poi decreteremo il vincitore, diciamo, la vincitrice, la somma vincitrice.
0: Quindi tu,
1: ma
0: Vincenzo,
1: io non ho
0: molto
1: ben capito chi sono le Mariah Carey, o capite l'altra?
0: E l'altra è Whitney Houston.
1: Whitney Houston. Bene,
2: sì,
1: bene.
2: Serafino, mi sei poco attento, però.
1: No, mi sono cadute le perle quando ha detto questo. Devi credermi, è stata una giornata spaventosa.
0: Mentre il buon Gianluchino ha preparato il twitterino, perché qui, ragazzi, è tutto in diretta. Allora, vogliamo ricordare, nel caso in cui ci fosse qualcuno per fare domanda al nostro Remo, 06 9295 6325. Mentre adesso, Remo, noi prendiamo in considerazione cosa? La parte quella live di queste due,
2: sì,
0: ok?
2: Adesso andiamo ad ascoltare un live di Whitney Houston, che, se non ricordo male, è un live del 99.
0: Sì, giusto.
2: E noteremo insieme come è il live di una canzone che tutti conosciamo, ovviamente, che è I Will Always Love You, e prenderemo in considerazione alcuni aspetti un po' particolari di questo live, perché noteremo come spesso e volentieri la sua voce tenda a un eccessivo fraseggio durante i live, e quindi, diciamo, anche un'interpretazione un po' troppo simile tra ogni live, perché lei ha questa particolare agilità vocale che però tende un po' ad esasperare spesso e volentieri. E in più, se facciamo bene attenzione, sporgiamo bene le orecchie, sentiremo qualche piccola sbavatura in termini di intonazione, diciamo, qualche piccola nota calante qua e là.
3: Bene, quindi, bene, allora Remo, vai, okay. Allora pregherei la regia.
0: Perfetto. Yeah.

0: So I go, but
1: ricordiamo il live del 99, Remo, eh?
2: Sì, esattamente. Non so se avete notato, appunto, questo leggero appesantimento, diciamo, dell'uso del fraseggio anche rispetto un po' al tempo, che lei lo gestisce un po' così, quasi a caso, un po' come le pare, e a volte tende un po' a spezzare quello che è il ritmo della canzone. E quindi poi, diciamo, vabbè, il live prosegue, però ecco, è importante che anche la ritmica della canzone venga rispettata sempre, perché altrimenti si creano soltanto quasi delle gare di agilità vocale e si perde un po' il senso tematico e musicale e armonico della canzone. E questa, diciamo, è un po' una delle pecche che le si può attribuire, che era un po' tipica del live della Houston, veramente.
3: Ecco, sentiamo.
1: Prima di sentire magari il botto finale, quello che ci piace tanto, insomma. Vogliamo dire anche, Remo, che questo nel 99 comunque già la cocaina, il crack, eccetera, aveva già in parte rovinato un po' la voce. Ma alla Houston,
2: in realtà qui non è questione di quanto sia stata rovinata la voce, perché poi effettivamente la voce della Houston era una voce talmente particolare, una voce talmente preparata naturalmente parlando, che la cocaina in realtà tutto il periodo della droga ha contribuito soltanto, diciamo, a ridurre un po' quella che era la sua tessitura vocale, la capacità.
1: Eccolo qua,
3: ascoltiamolo,
1: vediamo un po' se la cava, eh.

0: Remo, insomma, quindi noi ci guardavamo con una faccia un po' come per dire niente di particolarmente eclatante.
1: Credo assolutamente, però se ci fai caso sembra quasi più un sembrano degli esercizi di riscaldamento prima di una performance, diciamo, più che tenere fede a quella che poi è la canzone. Diciamo che questo è un po' un piccolo difettuccio che l'ha sempre caratterizzato.
0: Allora, Remo, mentre qui, perdone se ti interrompo, ma il tempo sempre tiranno, i nostri ascoltatori si stanno scannando, perché ti puoi immaginare. Noi adesso però sentiamo l'altra mostra sacra, che vediamo un po' la differenza, vediamo un po' nel live invece la nostra meravigliosa,
1: esatto,
0: bellissima,
1: insieme e poi lo commentiamo dopo.
0: Che poi è più giovane la Carrie della Houston, di qualche anno,
1: sì,
0: no?
1: Okay. Io sì, ma di poco.
0: Di poco, comunque.
1: Non di molto, credo.
0: Ok, ascoltiamo com'è rende la Mariah Carey dal vivo.

0: adesso sale, vero Remo?
1: Sì, sì, adesso c'è l'inciso centrale,
0: perché c'è l'inciso
1: che tutti conosciamo.
0: Più pulita finora la Kerry.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Vediamo.

0: Cosa dire, Remo? Più precisa, più pulita.
1: Beh, sicuramente, come vi sarete accorti probabilmente, l'intonazione della seconda rispetto alla prima è pressoché perfetta. Se vogliamo trovare, diciamo, uno dei pochissimi e rarissimi difetti che contraddistingue la voce di Mariah Carey, è che a volte in determinate situazioni in cui si è trovata a cantare all'aperto, avendo lei una voce molto delicata, si sente spesso magari quando la sua voce si raffredda subito e quindi tende un po' ad un suono che è quasi di gola, però diciamo ogni tanto disturba un po' questa piccola sbavatura che lei ha in termini proprio di timbrica, però in fattore di intonazione, di uso e della vocalità, insomma dell'agilità vocale, devo dire che in questo non le si può dire assolutamente
0: nulla.
1: Niente,
0: Remo, allora il tempo è tiranno, io direi a questo punto facciamo ascoltare direttamente diciamo il lavoro che hanno appunto creato insieme negli anni 90.
2: Conosco la colonna sonora di
0: per te è così grave rinunciamo esatto. magari li faremo ascoltare con calma, perché hanno fatto anche, sono state le due migliori interpreti anche dell'inno americano.
2: Allora io vi ricordo che giovedì prossimo avremo uno speciale, mi dicono dalla regia che non è stato possibile contattare il Piero Giuseppe, speriamo che giovedì prossimo da Gerusalemme possa parlare. Un attimo solo, volevo ricordare tanti auguri Alessandro da papà. Alessandro compie 25 anni.
0: Remo è il figlio di Tommaso,
2: sì, il mio figlio. Allora però Remo, professore, c'è un proverbio toscano che dice
0: è il nostro maestro,
2: esatto, da questo, c'è un proverbio toscano che dice, ovviamente non era preparato, quindi tutti noi tre dobbiamo commentarlo per concludere: del giudizio ognun ne vende. Cosa hai da dire di questo punto di vista?
1: Beh, allora, se parliamo di gusto personale, da un punto di vista di gusto musicale, sicuramente è chiaro che i fattori tecnici non entrano in gioco, e tra le due, sinceramente, anch'io personalmente faccio fatica a sceglierne una, perché la qualità musicale e vocale è talmente alta, soprattutto anche in termini di produzione delle loro canzoni, del tipo di percorso storico della musica che hanno fatto, è difficile scegliere tra entrambe le voci.
3: Sì, infatti anche io sono molto titubante sulla scelta, a volte cado su una, a volte su un'altra, però io mi risoffermerei un attimo, che sono stato incuriosito da proverbio toscano che ha detto il signor Tommaso, e me lo vuole ripetere gentilmente?
2: Del giudizio ognun ne vende.

0: Remo, di questo giudizio che noi stiamo aspettando da parte tua, no? Perché questo ricordiamo, insomma, Remo, il titolo della canzone, loro hanno fatto questo duetto nel 98.
1: Il titolo, la colonna sonora del Principe d'Egitto è When You Believe.
0: Ok.
1: E ci tenevo ad aspettare che andasse in streaming, diciamo, questo pezzo per decretare la vincitrice, perché se prestate bene l'orecchio si sente appunto quello che dicevamo la scorsa volta, dei fiati presi per via orale dalla Houston piuttosto che dalla Mariah Carey. E devo dire quindi che se dobbiamo dare un giudizio prettamente obiettivo e tecnico, la Carey vince su tutta la linea.
0: Ah, vince Mariah Carey,
2: vince la Mariah Carey.
0: Ah, ascoltatori, vabbè, non so se c'è la...
2: ovviamente sono due artiste diverse. Ora ecco che ecco anche sul mio Facebook un sacco di lamentele adesso. Beh, è vero che la regina è comunque,
3: allora,
2: la Houston,
3: mi dicono che
2: dice...
3: Big Ben ha detto stop. Salutiamo i nostri radio web ascoltatori, diamo appuntamento a giovedì prossimo.
0: Però è meglio ascoltare questo che la voce di Tommaso, dai.